0: Gianna Nannini e Marrakesh nella nuova versione di America aprono questa seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Ciao a tutti quanti, siamo noi due fino alle 18 insieme. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170, visto che domani è venerdì 17, come siete messi voi a scaramanzia?
1: Sentiamo lei,
2: vai. Siamo nei lini, buonasera. Non che credo tanto, mamma mia.
1: No.
2: Domani parto per la patria. Quasi 2000 chilometri.
1: Okay.
2: Fate una preghiera per me.
1: Anche due.
2: E
1: anche
2: un abbraccione a tutti.
0: Allora, mi verrebbe da dire buon viaggio.
1: Buon viaggio. Che sia andata ed un ritorno.
0: Certo, se non citiamo Cremonini che sta per arrivare.
1: No, è bello però citarlo ogni tanto.
0: Certo,
1: no, comunque, di base, buon viaggio non dovrebbe portarti assolutamente sfortuna. Speriamo di no. Certo, non vai esattamente magari. Zone
0: alle Maldive?
1: Non vai alle Maldive, no, quello no.
0: Anche perché 2000 chilometri, no, le Maldive sono molto
1: sono
0: più là.
1: No, assolutamente, sono un po' più là, sono tipo cosa, 6000? 8000?
0: Okay. Adesso vado a
1: vai a controllare per favore, perché altrimenti non dormo questa notte.
0: Okay? 393-7366-170, voi come siete messi a scaramanzia? Radio Bella e Monella.

0: Francesca Michelin, Fango in Paradiso su Belle Monella. È arrivato il momento della lista per quanto riguarda le nazioni più scaramantiche e che cosa fa più paura a queste nazioni, ma soprattutto come combattono la sfortuna.
1: Bravo, da cosa vuoi partire? Dalla più scaramantica o dalla meno?
0: Come ti pare e piace.
1: Parto dalla quinta.
0: Va bene.
1: No, non mi sembra a caso, parto dalla decima. La Russia, a quanto pare, le superstizioni più diffuse sono queste: fischiare in casa, okay, e sedersi prima di partire.
0: Cosa vuol dire sedersi prima di partire?
1: Cioè tu sei pronto con le valigie.
0: E ti si aspetta, siedi. Che mi siedo un attimo.
1: Esatto.
0: Quella è porta sfortuna.
1: E poi fischiare in casa, se per sbaglio sei per strada, anzi no, sei in casa ma nei corridoio e fischietti, basta, okay, porti sfiga. Cosa devono fare per combattere? Sedersi in silenzio prima di un viaggio.
0: Ok.
1: In silenzio possono farlo, va bene? Oppure evitare alcuni gesti ritenuti sfortunati, come non fischiare.
0: Esatto, quindi bisogna non fischiare. Poi
1: cioè, il loro modo per combattere è non fare quello che... bellissimo.
0: Nona posizione per il Messico.
1: Messico, il malocchio, mal de ojo, che okay, amuleti religiosi, uova usate nei rituali di purificazione, questo è il modo in cui combattono in generale il malocchio i messicani.
0: Okay.
1: Poi ancora, ottavo posto per la Corea del Sud.
0: Sì. Mm-hmm.
1: Così, il numero 4 porta sfortuna.
0: Ok, perché se non sbaglio, come magari in anche in altri posti dell'Asia, come potrebbero essere Giappone e Cina, hanno un modo di dire il 4 che è simile, se non sbaglio, alla parola morte.
1: Sì, la scrittura dovrebbe essere similare. Comunque,
0: esatto.
1: Cosa fanno per combattere? Evitano il numero 4, chiaramente, e talismani e rituali per varie tradizioni, insomma, quindi in questo modo combattono.
0: Capito? Perfetto. Amici, voi 393-7366-170, come siete messi a scaramanzia? Radio Bella e Monelli.

0: Alvise, che i nostri ascoltatori sono molto fortunati, almeno
1: grazie,
0: questo vado a pensare, perché noi stiamo chiedendo come siete messi a scaramanzia, cioè siete scaramantici, non lo siete, cosa fate contro la sfortuna e così via. Al 393-7366-170 invece i nostri ascoltatori ci dicono: ma a me va bene così.
1: Ok, va bene.
0: Banalmente è questo che dicono, sentirei.
2: Ciao Radio Belle Monella.
0: Ciao.
2: Allora, io con la scaramanzia l'unico rapporto che ho è che sono nata di venerdì 13.
0: Ok.
2: E me ne vanto. Del resto me ne frega niente. Ciao ciao.
0: Adesso va bene tutto. Ok, non avere problematiche, ma addirittura andare in giro a dire: io sono nata di venerdì 13.
1: Non credo che vada in giro a fare questa cosa. Però perdonami.
0: No, no, no, no, no.
1: Scusami. Assolutamente, assolutamente no.
0: Non è partito niente.
1: Non è partito. Secondo me è partito un vaffa dall'altra parte della radio.
0: Non abbiamo più i controlli?
1: Ce li abbiamo, ce li abbiamo. Amici, 393-7366-170, come siete messi a scaramanzia?
3: Radio Bella e Monella.

0: 1982, gli Stadio, grande figlio di puttana su Radio Belle Monella, chiudono anche questa nostra terza mezz'ora insieme.
1: Terza, fra poco comincia anche la quarta, l'ultima mezz'ora insieme per quanto riguarda questa settimana con Andrea Alvise. Però come siete messi voi a scaramanzia?
0: Sì, domani è venerdì 17, quindi 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Italiane da cantare.
1: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo apri Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte 30 artisti per la versione estiva di Apri Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito. Donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 60 6:12.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
6: Antonello Cerri suona Italiamo. Italiamo.

0: Grazie al nostro Antonellone Cherry, ci ha fatto ascoltare i Subsonica con Tutti i miei sbagli.
1: Preziosa e Marvin con Le Louvre.
0: Mecna e Coco con San Giovanni, Tilt.
1: Grazie ancora al nostro Antonello Cherry. Adesso in apertura dell'ultima mezz'ora continuiamo a chiacchierare.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: E andiamo in conclusione del nostro argomento e delle vostre risposte al 393-7366-170.
0: Allora, intanto noi abbiamo, come abbiamo detto, una piccola classifichina delle cose che portano sfortuna nei vari paesi, no? Abbiamo detto Russia, Messico, Corea del Sud. Ci spostiamo in Brasile al settimo posto.
1: Vai.
0: Energia negativa, questo porta sfortuna. Vabbè, cioè, vabbè, voglio mentirlo fuori le parolacce, ma
1: no,
0: importa.
1: No, no.
0: E venerdì 13.
1: Okay.
0: Va bene. Cosa fanno per combatterla? Braccialetti porta fortuna. Rituali afro-brasiliani e cristalli.
1: I cristalli?
0: Ce l'hai un cristallo?
1: Beh, quello della macchina. Il tergicristallo.
0: Non funziona così.
1: No, non funziona.
0: Grecia al sesto posto, il malocchio è la superstizione più diffusa, come in tante altre nazioni. E cosa fanno per combatterlo? Il ciondolo con l'occhio azzurro.
1: Il coboloi.
0: Sì, da non confondere però con la pietra azzurra. Ti ricordi?
1: Il mistero della pietra azzurra non era ambientato in Grecia, certo. Ma va bene lo stesso.
0: E poi sputare simbolicamente tre volte. E si vede tanto nel mio grosso grasso matrimonio greco, ti ricordi?
1: Certo.
0: Per terra, cose così. Bravi. Turchia, sempre malocchio, dato noi siamo molto vicini, indossare il celebre occhio blu anche in Turchia, il Nazar Bonkugu, si dice in turco invece.
1: Amici turchi, se l'ha detto bene, se no gli tiro io uno scappellotto eventualmente.
0: Abbiamo altro, però torniamo un attimo in Italia, perché il malocchio, il numero 17 e il sale versato sono fra le cose più comuni per quanto riguarda la sfortuna.
1: Sì, è vero. Che poi il sale lo buttano dietro.
0: Sì. Allora, cosa si fa? Cornetto rosso,
1: sì.
0: Okay, ferro di cavallo, poi toccare ferro, fare le corna con la mano, lanciare il sale dietro
1: e chi più ne ha più ne metta.
0: E palparsi vigorosamente, no. Questa è una cosa che si fa.
1: Lascia stare.
0: Sì,
1: amici, tra pochissimo chiudiamo anche con le vostre voci, nel frattempo 393-7366-170, come siete messi a scaramanzia?
2: Radio Bella e Monella.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti

0: Alessio, come suena il corazon? Beh, direi che finché suena va tutto bene, amici. Andiamo in conclusione dell'argomento scaramanzia. L'ho detto proprio per la scaramanzia,
1: mi è piaciuta questa cosa. Sentiamo Giovanni, vai.
2: Bella, buongiorno, Alvisi, sei Andrea, sono Giovannino da Jesolo, io con la scaramanzia ci vado a nozze.
0: Bene.
2: Sono nato il venerdì 13 alle ore 13.
0: Bello.
2: E si mangiavano pasta e patate.
1: Che c'entra pasta e patate?
2: Quindi voglio dire che a me l'unica cosa che mi fa, diciamo, grattare un po' i coglio quando vedo Brunetta.
0: Ma cosa c'entra adesso? Ma perché?
1: Quando vede Brunetta.
2: Sì, sì.
1: È festa totale, ragazzi, è festa totale. Vabbè, bravo, che bravo, ci piace. Poi abbiamo anche lei, senti.
0: Dica.
3: Ciao da Valentina.
1: Ciao Ale.
3: Io sono anzi, non sono messa proprio bene.
1: Se
3: mi attraversa un gatto nero, metto fuori la freccia e aspetto quello dietro che passi.
1: No,
3: non comincio mai le cose nuove di venerdì.
1: Che vita difficile, però.
3: Non sono messa bene.
0: Le dure,
1: le dure.
3: Prudente.
1: Tu immagini, che ne so, appuntamento, nuova fiamma. Non ci vediamo venerdì? No, non posso. Venerdì prossimo?
0: No,
1: non si può. Venerdì ancora dopo?
0: E uno dice: facciamo lunedì, ma in quel momento passa un gatto nero con una scala.
1: Quattro gatti neri tutti intorno.
0: Incredibile.
4: Radio Bella e Monet.

0: Matrix, stesso posto, stesse sagre su Pelle Manella. Adesso vi ricordiamo una cosa molto molto importante, perché vi raccontiamo i nostri futuri eventi.
1: Esatto, futuri, possiamo dire anche presenti, perché se siete in zona Mestre, correte al Coin di Mestre, dove troverete appunto Paolo Zippo, Antonello Cerri. Il show estate continua, quindi mi raccomando, correte, perché insomma è appena cominciato.
0: Piazza 27 ottobre, vi aspettano lì per shopping, omaggi, tante sorprese, intrattenimento.
1: Mentre il 30 ottobre non credo, però il 30 luglio dove?
0: Siamo a Porto Santa Margherita con Bella Disco dalle 21 in Piazzale d'Arsena. Ci sarà una serata tutta da ballare proprio con noi di Belle Monella, con il format Bella Disco, il format firmato Radio Belle Monella.
1: Che era in Piazza Ottobre, capito?
0: Quindi... sì, ho capito. Ma in console Andrea De Luca e Monica Morgan, ci sarà anche Damiano Menta con l'animazione di Lex Serafo.
1: Esatto, non potete perdervelo il 30 luglio.
0: Il 30 di luglio, ricordiamocelo.
2: Radio Bella e Monella. Bella.

0: Pooh e le donne lo sanno, su Belle Monella chiudono queste due ore, nonché la settimana insieme, nonché anche la settimana prossima, perché non ci sarà.
1: Incredibile, ragazzi, come vola il tempo.
0: La bella vita, questo.
1: È già agosto.
0: Sì, esattamente. Un saluto a tutti coloro che ci hanno riascoltato in replica dall'una alle tre. Una buona serata a tutti voi che invece ci state ascoltando. Ci risentiamo domani dalle 15.
1: Ciao,
0: buona serata.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: maiale da cantare.
1: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: È Los Angeles, è l'ultima di Blanco e suona da queste parti su Radio Bella e Monella.
1: Allora, visto che ieri sono stata al concerto di Bruno Mars, sì, secondo me teniamo questo mood concerto, no? Sì. Soprattutto noi di Radio Bella e Monella vi diamo anche la possibilità di aggiudicarveli, quindi state sempre collegati sia dall'app in FM, poi in DAB, ovunque, ci potete ascoltare ovunque, ma parliamo dei fan dei Pooh.
0: Cosa hanno fatto?
1: Scatenati e la band ha dovuto fermarsi e dire: non correte sotto al palco troppo presto, perché fanno i ragazzini, no? Okay. Allora sappiamo, comunque la maggior parte dei fan dei Pooh ha una certa, capito? Sono cresciuti, certo, hanno una marea di anni di esperienza. E cosa fanno? In queste giornate di calura prendono e corrono come dei pazzi e arrivano molto molto presto.
0: Ultimamente mi capitano un sacco di video sui social di concerti di gente che inizia a correre, a fare tipo giro tondo. Ma perché lo fanno?
1: In che senso?
0: Fanno giro tondo, iniziano a correre tutti in cerchio in mezzo alla folla, tipo...
1: Ah, tipo con Finn, quella canzone lì.
0: Perché?
1: Perché si gasano.
0: Si gasano, sì, e quindi iniziano a fare il cerchio.
1: Esattamente, iniziano a fare il cerchio. Quindi per l'entusiasmo, appunto, le persone arrivano molto molto presto, ma quando arrivano sotto il palco anche 20 ore prima, è dura a tirare il giorno dopo, eh.

0: poi è una cosa che tante volte si dà per scontato, ma al concerto ti deve andare bene anche che tutti poi si comportino bene, anche soprattutto esatto, vicino a te, dove sei seduta o dove sei in piedi.
1: Esatto, volevo proprio parlare di questo, perché nel giro di un mese sono state due volte a San Siro a vedere un concerto, sì, prima con Achille Lauro e poi con Bruno Mars.
0: Dove c'era più gente?
1: Allora, dove ero io? Achille Lauro, ma perché non c'era il pit, quindi okay, chi aveva il prato eravamo tutti ammassati
0: insieme, okay,
1: tutti insieme. Invece Bruno Mars ieri sera era diviso tra pit e prato normale. Oh, l'ho vissuta molto bene, nessuno ha rotto le scatole, abbiamo fatto pochissima fila perché okay, tutti si sono fermati all'entrata del gate 10, che era quello al prato, invece ne avevano aperta un'altra al 2, quindi dovevi andare da tutt'altra parte, però siamo riusciti ad essere completamente centrali e ad avere vicino delle persone incredibili con cui abbiamo fatto anche amicizia.
0: Vedi, poi quello è bello.
1: Infatti adesso Radio Belle Monella è arrivata anche a Biella.
0: Sì.
1: Sì.
0: Abbiamo dei nuovi ascoltatori.
1: Siamo arrivati anche a Torino, abbiamo dei nuovi ascoltatori, Lorenzo e Lucrezia, che tra
0: ciao,
1: l'altro si sposano il 5 di settembre.
0: Ah, hanno fatto quella cosa di fare la proposta.
1: No, la proposta l'hanno gli era già stata fatta, okay, però una delle loro canzoni, se non quella più importante, è Marry You di Bruno Mars. Però ieri sera ci sono state un sacco di proposte di matrimonio, infatti ho pianto un sacco.
0: Ah, mentre vedevi le proposte degli altri,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: poi mi ha detto che le facevano guardare,
1: le facevano vedere, c'era cioè praticamente la kiss cam, quelle le cose americane,
0: quella
1: che
0: ha rovinato la vita
1: dei Coldplay, sì, esattamente. Quindi all'inizio riprendevano le girls, perché Bruno era stra carico con noi ragazze, e poi con le coppiette che si facevano la proposta di matrimonio.
2: Radio Bella e Monella.

0: lei è la Tuca Macarena. Ormai sta spopolando, la ballano tutti, super felici.
1: Mi piace perché Baby K sta ferma lì. Non butta fuori canzoni a caso, poi quando arriva si sente.
0: Al suo format.
1: Si sente. Lei arriva nel momento estivo e ci fa ballare. Tra l'altro, a proposito di Tuca Macarena, Macarena, ieri c'è stato un DJ Pee-wee, che ci ha fatto ballare la Macarena.
0: Pee-wee?
1: Pee-wee.
0: Pee-wee.
1: Let's dance, Macarena! Let's

vivo, odio i film che mi proponi. Sono lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi, è il tema, è spesso violento. Non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti. No.

0: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu? Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
1: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
2: Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Solo un poco di zucchero la fila va giù.
5: Antonello Cerri suona in Italia.

0: Pensa che un mio carissimo amico, per Johnny Scandal, una volta si era fatto il ciuffo biondo come lui.
1: Davvero?
0: Sì, quando eravamo piccoli.
1: L'abbiamo appena ascoltato nella pillola di Italiamo con Boom. Poi c'erano anche Fedez, Tananai, Marassatei con La Bella Vita, Gali e Madame all'inizio con Pare.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Si parla di concerti, c'è chi ha speso anche qualche parola, qualche messaggino al 393-7366-170 per un po' sottolineare quelli che sono i comportamenti tante volte da non adottare.
1: Esatto,
0: concerti.
1: Perché non si pensa mai agli altri. Queste persone non pensano mai all'educazione. Dicono: un appello, se siete alti 2 metri, non mettetevi proprio sotto la transenna a fare i selfie, comprendo tutti. Un minimo di solidarietà per noi diversamente alti, godiamoci la musica insieme.
0: Che sfiga trovare quelli super alti.
1: Lui l'ha fatto apposta, perché lo sa che io ho fatto tutto il concerto di Achille Lauro così.
0: In che senso? C'era
1: uno
0: altissimo,
1: alto 2 metri di fronte a
0: che
1: me.
0: Che sfortuna.
1: Che nonostante gli avessimo chiesto con le buone in tutti i modi di appoggiarsi.
0: Ho capito, ma anche lui è lì che sta facendo il suo concerto, cioè mica è colpa sua se è alto 2 metri.
1: Fermo, era appoggiato alla transenna. Quindi se tu fossi stato più indietro non potevi fare niente. Avendo la transenna, perché non ti pieghi un attimo giù con i gomiti?
0: Sarà come è più comodo,
1: perché
0: no?
1: Non c'eri tu dietro. Voglio proprio vederti.
0: Ma anche io al concerto di ultimo ho trovato uno che era alto 2 metri, ho preso, mi sono spostato, sono andato un'altra parte.
1: Noi non ci potevamo spostare, eravamo talmente ammassati che dovevamo essere un po' solidali l'uno con l'altro.
0: Potevi chiedere di andare in groppa. Potevi chiedere.
1: Sì, manco si girava. Neanche si girava. Va bene, tra poco leggiamo un altro messaggio. Se volete commentare anche voi, 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella.

0: Alla fine andare a un concerto è un po' come un terno al lotto, dipende sempre che ti trovi vicino.
1: In sottofondo c'è Zucchero dal 2006, un chilo. Dobbiamo fare un saluto. C'è chi è spaparanzato a Castel San Pietro Terme.
0: Dov'è?
1: Che sta ascoltando Radio Bella Monella, penso provincia di Bologna, non lo so, non lo so, Bologna. È Nicolò, Nicolò, salutiamo Nicolò. Nicolò.
0: Ciao Nicolò.
1: Ciao Nicolò.
0: Ciao, dici dove sei però.
1: Provincia di... non è Veneto, sono questo, di questo sono praticamente sicura. Comunque dicono che per far spostare il tipo di due metri dovevo dirgli che ero interista.
0: Beh, potrebbe essere. Poteva essere un'idea.
1: Era l'unico modo per farlo girare. Comunque lui è Lois, il nostro ascoltatore milanista. Intanto Lois, Lautaro ha segnato al 90esimo, ha ribaltato la partita.
0: La messa al toro, il toro Lautaro Martinez. Poi
1: sentiamo,
0: chi c'è?
1: Sentiamo.
2: Comunque passi quelli alti che potrete non posso niente sulla loro altezza. L'anno scorso concerto di Teranai a Viareggio, a un certo punto mi sono dovuta spostare perché le prime tre canzoni non le ho sentite. Avevo dietro di me una ragazzina che continuava a strillare a volume pipistrello.
1: L'Angelica ieri sera con tutto il tempo così.
2: Albi, spogliati, Albi, guardami. E a un certo punto mi sono girata e gli ho detto: ascolta, o canti o stai zitta, smetti.
0: No!
2: Albi è mio. E niente, ci siamo spostati noi.
1: Albi è mio. Albi, la gente è ossessionata.
0: E vabbè, quando trovi davanti il tuo idolo, poi gli canti tutto quello che puoi. Radio Bella e Monella.

0: C'è anche chi ci sta ascoltando in viaggio e vuole dire la sua nell'argomento concerti e parla un po' di quelle persone che stanno sempre col telefono in mano a riprendere qualsiasi canzone e tre minuti
1: tutte,
0: a brano.
1: Concludono dicendo, oltre a rovinare la visuale a chi sta dietro, rovinate anche il momento, quindi godetevi il concerto.
0: Sì.
1: Una ragazza per metà concerto ha ripreso tutte le canzoni dall'inizio alla fine.
0: Cioè, nel mondo?
1: Di ieri sera
0: di Bruno Mars
1: okay, tutto okay. Il tempo, poi per fortuna si è ripigliata e sono partite quelle anche un po' più movimentate, ha iniziato a ballare, a scatenarsi anche lei.
0: Scatenatevi anche voi insieme a noi, perché su Bella e Monella arrivano i Pinguini Tattici Nucleari.
1: Sorry, scusa, lo sento.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonega, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
4: Tutta da cantare.
3: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
4: Di Radio Bella e Monella.
3: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Bella e Monella, tutta da cantare.
5: In Piazza Aurora, Jesolo Lido.
6: La tua casa merita il meglio. DS Serramenti, partner studio Finstral. Serramenti, porte e pareti vetrate su misura per efficienza e design. Con le porte blindate Oikos e le soluzioni Pivato per interni stile ed eleganza. Visitate le sedi di Jesolo e Gruaro. DS Serramenti, qualità che si vede, comfort che si vive.
7: Hai guardato il volantino prima, vero?
8: Compralo subito, è 3x2.
7: Il 3x2 finisce stasera?
8: L'hai presa la Fidelity Card?
9: Con la Fidelity Card ti costa meno.
10: Hai visto che è sotto costo?
7: È a metà prezzo, prendine due.
8: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
11: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Ora, le 14:03.
13: Il segnale orario è in collaborazione con
14: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
15: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
16: Buon pomeriggio, apriamo parlando di motorismo storico perché il Consiglio regionale del Veneto ha approvato il progetto di legge del consigliere e capogruppo di Forza Italia Alberto Bozza per valorizzare e tutelare i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico. Sentiamo Bozza.
17: La valorizzazione del mondo del collezionismo, il riconoscimento storico patrimoniale arriverà per i veicoli ultra trentennali e per i veicoli dai 20 ai 29 anni. In due maniere, gli ultra trentennali avranno la possibilità di circolare proprio ovviamente per la loro qualità, per la loro caratteristica, che ricordiamo non essere certificati di rilevanza storica, quindi iscritti in appositi registri, la possibilità di circolare nei periodi del cosiddetto blocco auto, cioè dal primo di ottobre al 30 di aprile, e per i veicoli che dal 20 ai 29 anni di età che hanno la certificazione potranno circolare per recarsi nelle autofficine e nei giorni festivi e prefestivi per partecipare ai raduni.
16: Gli iscrittori dell'ultimo premio Campiello arrivano a Cortina d'Ampezzo con il loro tour letterario estivo. Domani i 5 finalisti della 64esima edizione saranno nel capoluogo ampezzano alle 18 all'Alexander Girardi Hall per l'ottava tappa del tour che li vede protagonisti dell'estate letteraria italiana. È tutto, grazie per l'ascolto.
18: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
19: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
18: Radio Bella e Monella, per Italian People.
20: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: In vacanza porto tutto.
21: Oh, solo lo stretto necessario, eh.
4: Viaggio con la famiglia o con gli amici.
21: E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti.
4: Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
22: Let's go! Da Mediaworld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
23: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
24: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
25: Bella e Monella, tutta

0: tutti, è stato un po' in bug con Giovanotti e Alfa, il buon vento qui su Radio Belle Monella. Abbiamo parlato di concerti, abbiamo capito un po' quello che è il vostro punto di vista e questa è la terza ora insieme dopo 10 minuti alle 14
1: nella... Esatto, allora parliamo nella nostra post lunch time, nella pausa pranzo, pacciarotti e scocchirelle, parliamo proprio di cibo, parliamo di cibo borraccia da mangiare con il caldo.
0: No, quindi, capito, si mette all'interno della borraccia,
1: non si cuoce, non si fanno cotture lunghe, non si accende il forno. Quando il caldo supera i 35 gradi, io almeno ho meno voglia di mangiare, strano ma vero, ma anche di cucinare. Io non so te, magari è qualcuno che cucina per te, però se io devo pensare di mettermi a scaldare una pentola con l'acqua calda per fare una pasta con sto caldo,
0: ma infatti devi fare pasta fredda alla mattina, ti svegli, pasta e poi fredda.
1: E sai come si fa la pasta fredda?
0: Come si fa?
1: Metti l'acqua fredda e poi la pasta.
0: No, ma non ci ho pensato mai.
1: Incredibile. Allora, questi cibi borraccia sono alimenti ricchi d'acqua che aiutano ovviamente ad affrontare questa calura estiva.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Sarà l'atmosfera, il caldo la sera, la voglia di dirsi parole scontate. Sarà un'altra scusa a fermare il tempo, a darci ancora un momento. Sarà colpa mia o forse anche tua, prometterci niente mantenendo tutto e non chiedere scusa. L'amore è sempre una prova.

0: stavo pensando che se io dovessi portare a cena quando c'è tutta la famiglia solo cibi borraccia, penso che si scatenerebbe una rivolta. Immagino. Una rivolta che finirebbe con la mia defenestrazione. Anche perché può essere anche 40 gradi all'ombra, ma una parmigiana, una lasagna, un pollo al forno nella, non nella si nega mai.
1: Oh, mi sembra di sentire lei il futuro di nonna Maria.
2: Sì, è vero. È vero. ha denominato piatti che ho abbinato subito a mia nonna.
1: Anche con 50 gradi.
2: Ragazzi, si canta con la canzone che fa.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua.

0: bravo Diana, qui su Belle Monella, ma adesso è arrivato il momento anche della canzone che fa.
1: Esatto, al 393-7366-170 avete richiesto questa canzone.
2: Su Belle e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Belle Monella, sono Miriam, ho 5 anni, io abito a San Quirino e vorrei ascoltare la canzone Per un pizzo nero
4: di Elettra Lamborghini.
5: Dimmi se sei un uomo vero, un pistolino.

0: più bella è Monella, tutta da cantare.
1: Io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, m'ha detto sali, sali.

cielo. Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Qui su Radio Bella e Monella è un'altra mezz'ora che se ne va. Nella prossima vi ricordiamo un po' di cose. Voi prendete carta e penna o le note del telefono.
1: Comunque, Carmela, Carmela, Carmela, Carmela, Carmela.
0: Mia macele.

0: Voglio essere fritto!
1: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti! Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
4: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
8: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: 10 anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella.
1: La pillola degli anni, tre canzoni in questo caso toccato a Matteo Monti con Alice, Marrakesh, Gue Pequeño e Piotta.
2: Per Elisa, Instalova e Super Cafone.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta alle 14.40, ultima mezz'ora insieme, dove vi ricordiamo anche quelli che sono i nostri appuntamenti, sì. Gli eventi, dove poter fare festa con noi e dove poter vincere anche un sacco di gadget.
2: Esatto, perché proprio stasera dalle 17.30 ci sarà l'appuntamento allo store di Coin a Mestre, in piazza 17 ottobre, è corretto?
1: No, 27.
2: È sempre 27? Dai, l'ho fatta apposta.
1: Sì, l'ha fatta apposta. Per questo aperitivo speciale che dà il benvenuto all'estate, insieme ovviamente anche a noi di Radio Bella e Monella.
2: Trovate in console Paolo Zippo, Antonello Cerri, DJ con tanta musica, intrattenimento, gadget della radio. Quindi faremo shopping insieme, tanti omaggi, tante sorprese. Quindi questa sera da Coin a Mestre.
1: Mi raccomando, non mancate, c'è il buon Paolo Zippo e c'è Antonello Cerri.
3: Radio Bella e Monella.

0: Dalle 21?
1: Dalle 21.
0: Dalle 21 in piazzale Dalsena. Una serata tutta da ballare sul mare con Bella Disco, il format firmato Radio Bella Monella. In console troverete Andrea De Luca, Monica Morgan, il cui presente Damiano Menta e l'animazione dell'ex Serafo.
1: Mi raccomando, non mancate, segnate la data, è giovedì 30 di luglio.
0: Mi raccomando, Porto Santa Margherita Venezia, sappiate che quando c'è Radio Bella Monella vi facciamo cantare tutti, vi lanciamo anche i gadget dal palco, vero?
1: Confermo.
0: In sottofondo Gabri Ponte e Danti con Che ne sanno i 2000.
2: Radio Bella e Monella.

0: Yax e Fedez con Italiana, mi raccomando, non mancate i nostri super eventi, anche perché l'avete visto anche a Rosolina, abbiamo degli artisti veramente dei pezzi da 90, e quindi anche per togliervi, no, sto dicendo a Rosolina quello che abbiamo fatto,
1: sì, esatto,
0: c'erano
1: esatto,
0: dei super ospiti, anche per togliervi lo sfizio di farvi le foto con i vostri cantanti preferiti,
1: esatto,
0: venite ovviamente a trovarci
1: giovedì 6 agosto, siamo in piazza a Jesolo e ci saranno Benji e Fede, Merken Cremont, Shade, Dolce Nera, Blind e Sonic e poi anche altri artisti,
0: quindi un sacco di gente e i vostri artisti magari preferiti della vostra musica italiana tutta da cantare.
1: Siamo in piazza Aurora dalle 21, vi ricordiamo che l'ingresso è gratuito e alla conduzione c'è come sempre Monica Morgan, il DJ set di Thomas Venegazzi e il backstage con Elisa per le interviste esclusive e contenuti live.
2: Radio Bella e Monella.

0: Achille Lauro con Comuni Immortali, qui in diretta su Radio Belle Monella. Finisce la pausa pranzo, Paciarotto e Scrocchiarella.
1: È finito questo giovedì, noi ci risentiamo come sempre domani dalle 12 alle 15 per la pausa pranzo, Paciarotto e Scrocchiarella, dalla Dall'Ane, Damiano Menta è tutto.
0: Ciao belli, ciao, ci sentiamo domani.
2: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare.

0: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un...
1: Ma che oh!
0: Arrivano loro a salvarvi! Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman!
2: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
3: Tu lascia fare, sempre polemico!
4: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.

0: Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: È Halloween.
1: No, è venerdì 17.
0: Ah, ma come sei schermantico.
1: Ma no, ma poco io non ho quelle cose là. Anche se ne parlerò stamattina, perché è inevitabile parlare, ma non del fatto se siamo superstiziosi. No, ma lasciamo la sorpresa prima.
0: Guarda, io ho prenotato una cena e ho detto urca, è venerdì 17. Poi ho detto vabbè, pazienza.
1: Ma questo è venerdì 17, poi vale solo in Italia. Cioè,
0: sì.
1: No, vabbè.
0: Perché è mercoledì 13, no, in Inghilterra.
1: Sì, esatto, cioè ma chissà perché. Buongiorno e benvenuti nell'anteprima di Buongiorno Car di venerdì 17.
0: Paolo Zippo ed Elisa con voi.
1: Siamo sempre noi.
0: Ricapitoliamo
1: quello che è successo ieri. Ieri abbiamo cominciato parlando della partita perché era inevitabile, no? Adesso c'è stata l'altra sera Inghilterra Argentina, si sono menati. Mamma mia, cioè praticamente tutto il primo tempo se le son date. Il secondo hanno giocato perché stavano male, uno aveva mal di schiena, l'altro però è vero così.
0: Allora ragazzi, chi vince i mondiali? Si aprono le scommesse?
1: Quello è stato il quesito che ho posto ai nostri ascoltatori, perché a questo punto si aprono le scommesse e lunedì scopriremo chi sarà stato il vincitore, ci avrà azzeccato. No, tu cosa, su chi punti?
0: Non so neanche chi deve giocare. La Spagna.
1: Spagna e Argentina.
0: Spagna, dai.
1: Tu vai tipo per la Spagna, come la maggior parte dei nostri ascoltatori. Perché adesso oltre ai francesi...
0: Perché l'Argentina è più lontana, capito?
1: Ah, però ci sono molti più italiani in Argentina rispetto alla Spagna.
0: Sì, ma siccome è più vicina alla Spagna, anche da raggiungere, cioè, per le prossime vacanze, diciamo la Spagna.
1: Se giocasse la squadra qua di 5 km qua, tu faresti il tipo per la squadra.
0: Certo.
1: Siamo messi malissimo.
2: Ciao Paolino Moreno. Stamattina sono come la Chiara Montecchio, leggermente in ritardo, quindi non ho ascoltato l'argomento di super mega galattico della giornata. Comunque nel mio rimane di salutarti te e gli ascoltatori. Ciao a tutti da Moreno.
3: Cosa si vince? La solita gloria eterna, giusto? Allora diciamo, vediamo, la butto lì, la Spagna, perché non so perché sono fatti i suoi. Buon forno a tutti.
4: Ciao Radio Belle Monella, ciao, sono Arcangelo, appena smontato di lavorare. Comunque Spagna, per forza Spagna.
5: Radio Bella e Monella.

0: eccoci qua nell'anteprima di Buongiorno Unca. Ieri, mamma mia, che argomento!
1: Beh, perché ogni tanto noi, cioè, al di là degli argomenti frivoli e leggeri che trattiamo di solito nella nostra mattinata, ogni tanto cerchiamo di approfondire delle cose importanti, degli argomenti pregnanti, insomma, o cose
0: cala,
1: che possano.
0: Cala, non illudere gli ascoltatori.
1: Cioè, abbiamo parlato di mutande, ragazzi, sì. Però è una cosa importante. Adesso, cioè, scusa, cioè, ci sono delle cose che sono, secondo me, bistrattate. Cioè, non.
0: È vero. Di serie B, invece, le mutande le mettiamo praticamente tutte.
1: Ragazzi, una delle robe che, cioè, senza non puoi starci,
0: esatto.
1: Cioè, voglio dire, non
0: e
1: è
0: se
1: che...
0: pensiamo, anche andando nei vari negozi di intimo eccetera, ci sono un sacco di tipologie di mutande sia per uomo che per donna.
1: Sì, anche se ormai c'è praticamente un solo produttore, no? Cioè,
0: no,
1: sono
0: non
1: pochissimi,
0: è vero, non è vero,
1: pochissimi,
0: vai,
1: se vai in giro per la città trovi sempre quelle due marche, tre, cioè, voglio dire, non è che
0: e perché non guardi bene.
1: Ah, beh, è vero, ma perché io non sono ricco e vado nei negozi per poveri, mia cara.
0: Beh, posso dire che a volte nascono anche delle esigenze per cui bisogna andare in determinate negozi,
1: esatto,
0: soprattutto per il davanzale delle signore.
1: Ok, d'accordo, vabbè. Non vogliamo approfittare questa, no, cioè approfondire questa cosa qua. Vedi che è un lapsus, cioè, secondo me, freudiano questa cosa qua. Ho detto approfittare, tu parli di tette, io dico approfittare.
0: Santo cielo, ma come siamo messi, ma Paolo? Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se hanno più o meno di 7 paia di mutande, come suggerisce la scienza, perché la scienza
1: dice
0: che bisogna avere almeno 7 paia di mutande nel cassetto. E soprattutto abbiamo chiesto quali preferiscono.
2: Pure io, anche se sono un maschio alfa, ne ho tante, ne avrò 35-40 sicuro.
3: Elisa, non dimenticarti i reggiseni. Noi abbiamo tutti i reggiseni abbinati a ogni tipo di mutanda, quindi tante mutande, tanti reggiseni e pizzo e non pizzo, e bianco e azzurro e color carne e nero, quindi non finiremo mai più altro che un cassetto, dobbiamo prendere un armadio intero. Ciao bella Monella!
4: Pronto? Buongiorno! Buongiorno un ca da Katia. La mia prof di scienze tantissimi anni fa diceva, eravamo una classe magistrale di sole donne, mutando, mutandis, cambiatevi le mutande. Beh, io ne avrò penso una quarantina di paia, ma proprio per star stretti, sicuramente. No, a volte mi cambio il mattino, a mezzogiorno, la sera, ma scherziamo. Le tande sempre pulite. Il mio compagno dice che uso il coccolino come fosse, come non ci fosse un domani. Buongiorno a tutti.
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Buongiorno un cala, anteprima dalle 5 alle 6 tutte le mattine. Siamo qui perché abbiamo toccato un argomento pregnante anche nella terza ora del nostro appuntamento.
1: Esattamente, perché secondo uno studio più o meno l'80% delle persone sarebbe favorevole a portarsi il proprio animale d'affezione, il cane, il gatto, quello che è, in ufficio.
0: Dicevamo che forse l'indagine può essere fatta dal famoso giornale di Notting Hill, Cavalli e Segugi, no? Perché insomma il fatto che addirittura una persona su due sia disposta a licenziarsi, a cambiare azienda se la nuova azienda permette loro di portare il cane o il gatto, mi sembra francamente un po' troppo, cioè sì, un pelino troppo. Magari uno che ne so è amministratore delegato di una grande azienda e dice no, se mi fate portare il cane cambio azienda, la vedo dura. Ma anche operaio o anche impiegato la vedo complicata questa cosa qua.
1: E allora abbiamo disquisito proprio su questa questione. I nostri ascoltatori tanti si sono schierati dicendo no, sarebbe bello, è una cosa giusta perché riduce lo stress l'animale da compagnia.
0: Sì, altri invece hanno detto sì, vabbè, ma se uno è allergico, sì, vabbè, ma se il cane o il gatto rompe le scatole, metti che uno voglia portare il proprio pappagallo in studio, un pappagallo che ha imparato a dire solo le parolacce.
1: O il proprio serpente.
0: Pensa se va in giro da solo.
1: Un boa.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

viaggia bene il mio cuor. Se respira il tuo amore in mezzo a tante persone,

0: L'ultima l'ultimo giorno della settimana significa anche oroscopo, quello un po' più porcellino, diciamo, sì, cioè quello sì, che sì, dà i quattro segni che sono favoriti dalle stelle per notti turbolente.
1: Infuocate.
0: Infuocate, basta star senza l'aria condizionata, insomma, non è un problema. Bollenti anche, per cui bisogna trovare un altro aggettivo, secondo me, per definire le notti trombine. Ecco, diciamo.
1: Vedi che... qual è il segno più hot?
0: Sì, lo voglio sapere.
1: Sei sicuro?
0: Sì, lo voglio sapere.
1: Non è la bilancia.
0: Beh, non avevo dubbi su
1: è
0: questo.
1: È il segno del leone.
0: Vabbè, leoni, datevi da fare e poi raccontateci tutti. Vogliamo sapere tutto, vogliamo sapere i dettagli. No, non vuoi sapere i dettagli tu?
1: No, non voglio sapere niente.
0: Ma perché? Sono curioso.
2: Radio Bella e Monella.

tutta da cantare. È Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, estate, tutta da cantare.

0: soldi. Stavo pensando che la prossima è l'ultima settimana di Buongiorno Cante, prima, almeno per quando, prima della pausa estiva.
1: Piangerai?
0: No, assolutamente, perché sarò in ferie io, per questa cosa.
1: Avete capito cambiare. Che Paolo Zippo comincia, anzi, ha già iniziato a fare le valigie.
0: Beh, io so già il Sì, beh, ho già iniziato a fare le valigie, cioè nel mio soggiorno ci sono già le due valigie che dove si mette un po' di roba alla volta, per cui occupano uno spazio non indifferente della mia zona giorno, perché io vado via con valigie da 23 kg, ovviamente.
1: Stando un mese.
0: Sì, per non lavo niente, lasciala tutto. No, non è vero. Però sono quasi pronto. Finisce qua l'anteprima di Buongiorno Cama e inizia la trasmissione vera e propria.
1: Allora, chi vince i mondiali?
0: Lo scopriremo solo vivendo. Ci risentiamo fra poco.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno Cama. Se c'è qualcuno.

0: notte da cantare.
1: Ora. Le 5:58.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
2: Super offerte AEO. La signora l'ha già detto a tutti.
3: Fino al 21 luglio, super offerte. Ad esempio, Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da 1,5 litri a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
0: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma svegliarti, ci sono loro.
8: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
9: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
7: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
8: Ele, muoviti!
9: Arrivo!
10: Lo faccio il mese prossimo. Tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
11: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
12: Le cucine artigianali caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
13: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
14: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
15: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Deghi a ridare casa?
17: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
18: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
19: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
18: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Devi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
16: E te lo porto io!
18: Devi provare!
20: Devi fidarti!
21: Perché se non devi, non ci credi!
22: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
23: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Eccoci qua, pronti ad affrontare un'altra giornata, pronti ad affrontare un altro weekend. Spero di vedervi tutti con il sorriso sulle labbra stamattina. Buongiorno!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ore 6 e 7 minuti del mattino. Parte un'altra prestigiosa giornata di Buongiorno un Capo. Prestigiosa, insomma, adesso non esageriamo con gli aggettivi così osannanti, non esageriamo con gli aggettivi premianti. Parte un'altra giornata di Buongiorno un Capo. Siamo noi, quelli del mattino, quelli che sono arrivati anche a venerdì 17. Inesorabilmente stamattina ne parleremo. Non per la superstizione, più per l'abitudinarietà, oserei dire. Pensa che sono riuscito a dire abitudinarietà a quest'ora del mattino con un po' di sonno sulle spalle. Prima di iniziare ufficialmente la trasmissione volevo salutare e ringraziare, poi lo farò magari anche un po' più tardi visto che qualcuno arriva subito dopo le 6:30, addirittura dopo le 7, tutti gli amici che ieri pomeriggio sono venuti a trovarci da Coin. Che bella festa che abbiamo fatto, mi sono divertito un sacco. Pensavo di trovare soltanto gente così che faceva shopping da accompagnare, invece un sacco di ascoltatori. Che bello, è stato bello salutarvi e stare con voi, ma adesso siamo pronti per partire ufficialmente con la puntata di venerdì 17.

0: altroni alle volte, non che gli altri siano da meno, però insomma rispetto ad esempio agli inglesi che hanno questo atteggiamento sempre un po' mela tiro, siamo un po' più cialtroni, ma è il bello di essere un popolo mediterraneo, un popolo latino. Ma non è di cialtronaggine che volevo parlare insieme a voi stamattina, ma proprio del fatto di che siamo venerdì 17 è l'unico, cioè noi italiani siamo gli unici che pensano che venerdì 17 porti sfiga. Mezzo mondo teme venerdì 13, ma insomma è un'altra cosa. Ma la cosa più interessante secondo me, no, non vi chiederò se siete, cioè sì, ditemelo se siete superstiziosi o meno, ma la cosa più interessante secondo me è che anche coloro come me, ad esempio, cioè io mi ritengo una persona abbastanza razionale, no, sotto molti punti di vista, cioè per nulla superstizioso. Io se c'è da passare sotto una scala passo sotto la scala, se c'è da, cioè se vedo un gatto nero vado a coccolarlo, non è che mi preoccupa, non porto con me nessun cornetto portafortuna, non ho ferri di cavallo, anche se per un periodo della mia vita ho avuto un ferro di cavallo in macchina e non mi ricordo perché, però l'avevo portato là, poi l'ho gettato da qualche parte, insomma. Ma diciamo che anche quelli fra noi più razionali in assoluto spesso hanno qualche piccolo rito personale. Attenzione, no? Ad esempio, se vai in macchina, ti siedi nel sedile dietro, magari, cioè ti siedi sempre, che ne so, lo stesso posto, a destra. Oppure se siete sportivi, la partita bisogna guardarla con la stessa maglietta, nello stesso televisore. Cioè, faccio qualche esempio. Il rito prima di un esame, di un colloquio di lavoro, di una telefonata importante, cioè tocchi ferro, eccetera, eccetera. Non è superstizione, è semplicemente il non si sa mai, cioè voglio dire, è andata bene l'altra volta, ho telefonato, che ne so, alla nonna prima di un colloquio importante, mi è andata bene, lo rifaccio ogni volta. Oppure stavo pensando, ero in quel posto in un momento in cui ho avuto una botta di culo e ritorno in quel posto ogni volta che ho bisogno di una botta di culo. Sono quei riti, quella cosa che facciamo sempre uguale perché l'ultima volta è andata bene. No, pensateci un po', stamattina insomma ve lo chiedo così, vi chiedo di partecipare, perché cioè, voi sapete la mattina siamo sempre meno, no? A quest'ora, perché c'è un sacco di gente che parte per le ferie, anche ieri un sacco di amici mi hanno detto ci risentiamo dopo le ferie, dopo le ferie anche mie, perché questa poi la prossima sarà l'ultima settimana della mattinata di Buongiorno Luca, ma non volevo far confusione, vado subito con la domanda, qual è quella cosa che fate sempre uguale al mattino?
1: Non ditemi la cacca.
0: Oppure potete dirla, siete liberi di dire tutto, d'altronde è giusto, libertà in questa trasmissione. Qual è quella cosa che fate sempre uguale perché l'ultima volta è andata bene? Aspetto i vostri messaggi al 393-7366-170. Anche oggi cerchiamo di iniziare la mattinata con il sorriso sulle labbra, cerchiamo di iniziare la mattina così.
2: Radio Bella e Monella.

6, 17 del mattino, abbiamo iniziato così la nostra mattinata, parlando un po' del venerdì 17, però insomma, ecco, comunque c'è un'ascoltatrice che scrive che sua figlia è nata il 17 del 7 del 13, per cui ragazzi, beh, ma sarà sicuramente una ragazza fortunata, ma io te lo auguro di cuore, poi insomma non bisogna essere superstiziosi, assolutamente. Ci sono però delle cose che non è questione di superstizione, facciamo sempre uguali al mattino, perché non so, l'ultima volta è andata bene, ci sono delle cose ripetitive, no? Nella nostra mattinata, delle cose che facciamo in auto, io dico che più che questione di superstizione è questione di automatismo, soprattutto al mattino molto presto, cioè io mi rendo conto che ci sono dei giorni in cui anche guido in automatico, per cui insomma no, non è che non presto attenzione a quello che succede per la strada, però sono lì che siccome la macchina conosce la strada va da sola. E ci sono delle cose che ripetiamo solo per il fatto che siccome ci è andata bene quella volta là, allora che ne so, indossiamo la stessa maglietta, mettiamo gli stessi pantaloni, abbiamo la mutanda porta fortuna, anche se non siamo superstiziosi, ragazzi, cioè io sono uno veramente poco superstizioso, eppure queste cose mi rendo conto che talvolta le faccio, no? Cioè magari, che ne so, hai fatto nel nostro caso, cioè hai fatto magari un ospedale, hai presentato un evento che è andato particolarmente bene e avevi addosso quella camicia, quella maglietta, quella polo, dici aspetta che quella volta è andata bene, mi rimetto la stessa cosa perché magari mi va di chiulo pure stavolta. Ma volevo leggervi questa mattina, buongiorno Unca, ogni mattina colazione in solitaria, il miglior momento della giornata, silenzio, pace e tranquillità. Già, ci sono quelle cose che diventano un rito del tuo mattino, del tuo inizio di giornata. E allora, amici del mattino, lo so, siete là, ancora addormentati, mezzi addormentati, forse alle volte del tutto addormentati. Qual è il vostro rito della mattina? Cioè la cosa che fate tutti i giorni puntualmente, uguale, identico.

0: Buongiorno K Paolo. Beh, come ho detto tante volte, io sono uno di quei bilancini, lo ammetto, rompi coglioni, precisino.
1: Ci sta.
0: Un po' troppo pignolo a volte, però. È presente il film, come si chiama? L'attimo fuggente.
1: Sì.
0: C'è il padre del ragazzo che poi si suicida, che deve sistemare le ciabatte in parte a letto.
1: Uguale.
0: Precisa, ecco, più o meno io sono così. Però piuttosto del caos preferisco l'ordine. A volte estremo.
1: Ok.
0: Quelle, i rituali della mattina, cioè, è sempre quella. Sempre quella. Io faccio sempre le cose, colazione. Apparecchio la tavola per la colazione di mia moglie e dei figli, sempre nello stesso modo, con lo stesso ordine. Proprio perché sono un po' precisino, rompi coglioni.
1: Però, secondo me è diverso, no? Cioè, allora, essere precisini è una cosa, invece fare una sorta di rito scaramantico, perché, cioè, tipo avere la maglietta fortunata. Cioè, qualcuno di voi ha un oggetto fortunato? Che ritiene fortunato? Ecco, potremmo girarla anche così, più che un rito del mattino. Cioè, un oggetto, una maglietta, una cosa che tieni nel portafoglio, un santino, se pensiamo anche il classico santino, no? Che qualcuno ti ha messo nella nonna, ti ha messo nel portafoglio, qualcuno ti ha messo nel portafoglio, e che tu tieni là perché sai che non è che porti fortuna davvero, però non si sa mai. Ecco, cioè, secondo me ognuno di noi ha un braccialetto che tu ritieni essere particolarmente baciato dalla fortuna. Ecco, secondo me queste cose le abbiamo, ognuno di noi ne ha almeno una, ed è questo sostanzialmente che vi ho chiesto stamattina: se avete un gesto o una cosa che fate o un oggetto che ritenete fra virgolette fortunato. 393 7366 170
2: Radio Bella Moneta.

0: di Sosa, voi lo sapete, poi torneremo insieme, ci sarà la canzone sotto la doccia. Intanto saluto e abbraccio Francesca che mi dice: io non mi rendo neanche conto di quello che faccio la mattina, figurarsi se mi rendo conto di avere un rito scaramantico. Ma no, ma non è questione di rito scaramantico, è di avere qualcosa che tu ritieni possa portare fortuna, o che sia quell'oggetto, quella cosa che tieni con te e che dici sì, la tengo perché so che non porta fortuna, che non funziona così, ma non si sa mai. Torniamo fra poco e sapete che c'è la canzone sotto la doccia, vero?
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta la Molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
4: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Unica data italiana per Craig David, il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One, Media Partner, Radio Bella e Monella.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
11: Se cerchi dolcezza
12: o se preferisci un gusto più deciso,
11: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
12: Sono entrambi buonissimi.
11: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
13: Hit Universal Fun.
14: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizi a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
16: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
17: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
18: Perché Nova del gusto è la prova.
19: Per la tua
18: pubblicità, scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: cambierà leggermente a partire dal 27, cos'è, dal lunedì 27 luglio fino al 24 agosto, un mesetto, insomma, non ci sarà l'anteprima tra le 5 e le 6, ci sarà Elisa dalle 7 alle 9, sola, abbandonata, ha lasciato lei me per diversi giorni, ora io lascerò lei, ma insomma, ma continuerà a tenervi compagnia, a svegliarvi ovviamente tutte le mattine, leggermente più tardi, cioè pause estiva, poi invece da fine mese ripartirà tutto nella sua normalità con l'anteprima alle 5, la super trasmissione alle 6 e via dicendo. Abbiamo parlato di riti del mattino, sentiamo se Vincenzo ha qualche rito mattutino.
1: Buongiorno Luca, buongiorno Picciotti e buon venerdì a tutti. Ciao, dai Vincenzo. Che venerdì, sì,
0: ce la possiamo fare.
1: Ma di scaramantico. Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio. Già. Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio. Questo è quello che dico io la mattina. Ma che cazzo dici? No. Non ci credo a questa cosa. Zippo, non ci credo, non c'ho niente. Quello che capita, capita. Mi alzo, apro gli occhi e quello che succede, succede. E va a fanculo tutto quanto. Ma...
0: Ok, d'accordo.
1: Vabbè, come al solito, buongiorno a tutti. Un bacione a tutti gli ascoltatori. Yeah, zippo bello mio, ma segnocco, l'intelligenza artificiale ti ha fatto Miss Italia. Vabbè, come al solito, zippo, fai bravo e mi raccomando il weekend, mi raccomando. Ciao picciotti e buona giornata da Vincenzo.
0: Ciao Vincenzo.
2: Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio.
0: No, vabbè.
2: E come battizzo, occhio malocchio.
0: Ci mancava questa.
2: Con il peperoncino,
0: sì.
2: E un po' di insalata,
0: sì.
2: Protegge la Madonna dell'incoronetta.
0: Sì, c'è ancora qualcosa?
2: Con l'olio, il sale e l'aceto, mi protegge la Madonna dello sterpeto.
3: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: Eccolo qua, ignudo come un vermiciattolo, ma blu completamente, il nostro grande puffo che da sotto la doccia canta cielo grande, cielo blu. E si prepara all'appuntamento con la canzone sotto la doccia. Io, come dicevo prima, sono perfettamente consapevole che in questo periodo dell'anno siamo sempre in meno quelli al mattino molto presto, ma per questo vale la pena fare un gruppo ancora più numeroso, essere consapevoli, essere coesi, essere tutti insieme durante la canzone sotto la doccia. Voi sapete che il venerdì scelgo sempre delle canzoni assolutamente improponibili negli altri momenti della settimana o della giornata, per cui preparatevi. Come funziona la nostra canzone sotto la doccia? Lo diciamo a beneficio di quelli che magari non sono abituati ad ascoltarci a quest'ora e sono capitati su Belle Monella così per caso. Può succedere, Sto per mettere in onda una canzone, sì, questa volta un po' pazza, ma più pazza del solito. Durante i 2 minuti e 30 più o meno che avrete a disposizione della durata della canzone dovete dare segno della vostra partecipazione, della vostra presenza, inviando un messaggio vocale al numero 393 7366 170, cantandocene un pezzettino. Basta poco, non serve tanto, basta accennare il motivo, basta dire due tre parole, basta fischiettarlo, basta canticchiarlo, basta recitarlo. L'importante è che ci siate, che dimostriate di esserci, simbolo che alle 6:40 del mattino il popolo di Buongiorno Luca è pronto a tutto. E allora il venerdì, canzone sotto la doccia, venerdì, canzone assolutamente pazza, ci trasferiamo nel futuro e andiamo con Capitan Harlock. Teoria, basta far così. Aspetto i vostri messaggi.

0: Cos'è successo? Cos'è successo anche stamattina? Io mi immagino sempre un ascoltatore che non sa quello che facciamo, che non conosce l'appuntamento della canzone sotto la doccia, che si sintonizza così, accende la radio verso le 6.40 e si trova a tutto volume Capitan Harlock. Ma non è finita, caro ascoltatore misterioso, perché i nostri ascoltatori sono ancora più bravi.
1: Ha cambiato il nastro, la suo preghiera.
0: Vai, vai!
1: Il suo testo è una bandiera,
0: sì.
1: Che
0: vai, Capitan Harlock, zazà! Che casino, che casino! Mi piace questa roba. Sì.
2: Zippo.
0: Vai con
2: Zippo.
0: Sì.
2: Sono tornato Zippo.
0: Si sente.
2: Zippo bello.
0: Sì.
2: Finché la barca va, lasciala andare. Finché la barca va. Tu non remare, finché la barca va. Lasciale andare, quando l'amore viene, campanello suonerà trin trin. Quando l'amore viene, campanello suonerà trin trin.
0: Capitan Harlock. Capitan Harlock.
2: Buon venerdì 17.
0: Capitan Harlock.
2: Buon venerdì 17.
0: Capitan Harlock.
2: Buongiorno. Un ca.
0: Capitan Harlock.
3: Caro Zippo, è venerdì. Trallallero
0: lì. Sì, sì.
3: Buon weekend a tutti. Buongiorno, un ca.
0: Quanta voglia abbiamo che inizi il weekend? Cioè, lo sé, lo percepisco dalle vostre voci,
4: Zippo! Zippo! Zippo! Zippo! Che ci mando io nello spazio!
0: No!
4: Con un ca! Con un ca!
0: Nel culo!
4: Un calcio in culo! In culo! Pelatone! Se vengo lì ti bacio tutta. Ti bacio la craniata! Magari riesco nei capelli con la stimolazione!
0: No, ragazzi, però la grappa la mattina dovete lasciarla nella bottiglia!
3: Capitan Harlock, Capitan Harlock! Capitan Harlock, Capitan Harlock! Buongiorno, buon weekend a tutti!
0: Senti che c'è sta voglia del weekend che.
5: Capitan Harlock!
0: Sì.
5: Capitan Harlock! Fammi volare, capitano! Portami anche un panino con la mano! Capitan Harlock!
0: Okay. Capitan Harlock! Vabbè, stava ora.
6: Fammi trombare almeno una volta, no. Ti prego ancora!
0: Ma non
6: ne posso proprio più!
0: Capitan Harlock! Zazà! Capitan Harlock, zazà.
3: Un pirata tutto nero che per casa solo il ciel fa volare suo veliero e dura.
0: Ma è bello così.
3: Capitan Harlock, boom boom.
0: Questo è il bello di Buongiorno K, ragazzi.
7: Regina di cuori, con le poppe di fuori.
0: Vabbè. Ok, chissà, la prossima settimana tornerà per tutta la settimana la canzone sotto la doccia. Non so se arriveremo a venerdì. Bella e Monella.

0: l'occasione di stare insieme, di chiacchierare, di divertirci. Avete sentito cosa è successo durante la canzone Sotto la doccia, ma stamattina abbiamo cercato anche di parlare di non di superstizione, ma di quei gesti, di quelle cose, di quelle cose che facciamo sempre uguali perché l'altra volta è andata bene. No, a me succede anche, io ve lo assicuro, cioè, assolutamente poco superstizioso, quasi nulla, però anch'io ho i miei gesti, ho le mie cose che diventano ripetitivi solo perché l'altra volta, siccome è andata bene l'altra volta, facciamolo ancora, va che non si sa mai. Come dire, la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo.
1: Ciao Paulino Moreno.
0: Buongiorno.
1: Un portafortuna che tengo nel portafoglio, sempre sì. Sentito in Padre Pio, ma un portafortuna più che altro. Mi è stato regalato da una suora anni fa e lo tengo e lo conservo sempre nel portafogli. Ciao a tutti.
0: Ma
1: ciao Paulino Moreno.
0: Secondo me ognuno di noi ha o addosso o nel portafoglio o in macchina qualcosa che, pur non, voglio dire, facendoci diventare degli psicopatici che pensano che gli oggetti possano portare fortuna o sfortuna, tieni là, perché oddio, cioè, non si la classica frase non si sa mai è quella che ci accompagna in questi casi.
2: Radio Bella.

0: Tanti messaggi anche stamattina, un sacco di gente che partecipa, che vuole darci la sua piccola superstizione, o più che piccola superstizione, semplicemente quell'oggetto che c'è perché non si sa mai.
1: Allora, neanch'io sono superstizioso, ma ho partecipato a un programma televisivo, andrò in onda lunedì dopo Ferragosto.
0: Hai vinto un sacco di soldi?
1: Essendomi sposato da poco, avendo tre figli, mi toccavo la fede con le tre dita. Così come, ma più che scaramanzia era per darmi coraggio.
0: Sì, lo faccio anch'io.
1: Teso.
0: Lo faccio anch'io spesso.
1: Cavolo, è andata non bene di più. Quindi, poi continuando, continuavo a farlo e continuavo ad andare a bene. Quindi
0: dai,
1: mi sa che sto diventando superstizioso.
0: No, non è superstizioso. È semplicemente, lo faccio anch'io comunque quel gesto. È una cosa, credo che facciano in molti. Allora, poi porto con me nel portafoglio un ciuffetto di pelo. No, non quello che... Dio, meno male. Di ogni fedele quattro zampe che ho avuto la fortuna di avere nella mia vita. Per un attimo.
2: Buongiorno, cazzo.
0: Ciao.
2: Allora, oggi, 61 anni fa, è nato mio fratello.
0: Ok.
2: E quindi non so se è una sfiga o meno.
0: No, non credo.
2: No, dai, scherzo, voglio bene a mio fratello. E fatalità... due settimane fa ho fatto gli anni io e mio fratello e sua moglie mi hanno regalato una collanina con tutti i charms,
0: okay,
2: porta fortuna, cioè, okay, c'è il cornetto, la coccinella, il quadrifoglio.
0: Hai già sperimentato?
2: Oggi l'ho messa.
0: Ok,
2: vediamo come andrà questa giornata. Ciao!
0: Mi raccomando, facci sapere perché vogliamo il feedback.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.
3: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
3: Radio Bella e Monella.
8: Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
3: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
0: Ora. 7:02.
9: Radio Bella e Monella. Traffico.
10: Buongiorno, c'è coda di un chilometro sulla A1 fra Torre Nova e Bivio, diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Rallentamenti fra Firenze Scandicci e Firenze Nord per materiali dispersi in carreggiata. Sulla A4 code per traffico intenso fra Dalmine e Cavenago e fra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Sulla A7 a causa di un veicolo in avaria si è formata una coda fra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano. Sulla A14 per traffico intenso, coda fra Bologna, Borgo Panigale e Bivio con la A13. Rallentamenti anche tra Bologna Fiera e San Lazzaro di Savena, ma per un veicolo in avaria. Coda poi, ancora per traffico intenso, tra Casalecchio e Bivio Raccordo con la A14. Infine la A24 per lavori, code fra Tivoli e Nodo con la A1 in direzione di Roma. Coda anche tra Portonaccio e Bivio con la tangenziale est in direzione di quest'ultima. È tutto, buon viaggio.
4: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
11: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a €189. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a €4,99 e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a €1,99. Lidl, vale davvero.
13: Deghi arredare il tuo giardino?
14: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
13: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
14: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
15: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
14: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
13: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
14: Deghi provare.
13: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Bella e Monella, tutto.

0: niente, Elisa, mi dispiace, tu abiti sotto le montagne, di conseguenza, abitando sotto le montagne, il
1: ragazzi,
0: tempo.
1: Io non ho. Allora, c'è un problema. Voi che siete, scusate.
0: Noi che siamo della pianura.
1: Sì, ma dalla parte del Veneto, sì, provincia di Treviso, sì, quindi sì, conoscete sì, di più, sì, magari il territorio,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Io abito nella zona del Prosecco, quindi siamo in una zona collinare, tra l'altro, io abito ai piedi, no? Della
0: sotto
1: collina.
0: Le montagne.
1: Non sono sotto le montagne. Qua a Castelfranco Veneto, quindi passo il famoso ponte di Vidor e cambia tutto.
0: Cioè, da lì in
1: scenario.
0: Poi è tutto montagna, sappilo.
1: Sì, qua pensano che io abiti su un cocuzzolo della montagna a 3000 metri. Vogliamo, allora, amici che abitate dalle mie parti, vogliamo far capire a chi abita qui, ai scusa, miei colleghi che non scusa, abito su un cocuzzolo della montagna
0: che,
1: dove c'è la neve.
0: E ogni mattina prendi i ramponi e le cose per scendere dalla montagna e venire a lavorare.
1: Sì, e ho le caprette che mi fanno esatto. Ciao.
0: Buongiorno a tutti, buona mattina, bentornata Elisa, ben arrivati buongiorno. A quelli che sono qua dalle 7. Allora, siamo in piena atmosfera vacanziera, o quasi, cioè nel senso
1: beh,
0: che
1: parla
0: vabbè,
1: per te. Perché no. C'è gente che ha fatto le vacanze, sì. Gente che non andrà, gente che deve aspettare.
0: Sì, però l'atmosfera è uguale. Cioè che uno.
1: Vabbè, magari c'è meno traffico.
0: Io faccio il countdown, no, per le ferie, però c'è tanta gente già andata, alcuni non andranno perché magari per questioni di lavoro non riescono. Però l'atmosfera è quella, un po' di mollare, no? Praticamente.
1: Sì.
0: Allora, l'argomento di oggi, secondo me, la cosa che toccheremo potrebbe essere interessante per tutti, ma veramente per tutti, perché c'è questo signore che fa il dipendente comunale in un comune che non nomineremo, perché insomma non ha importanza, che a un certo punto ha chiesto lo smart working, cioè il poter lavorare da remoto.
1: Sì, ma non lo smart working per lavorare da casa sua qui in Italia, ma per lavorare in trasferta.
0: Vabbè, insomma.
1: Leggo solo la notizia.
0: Sì, sì.
1: In Repubblica Domenicana.
0: A Santo Domingo, sostanzialmente.
1: A Santo Domingo.
0: Vabbè, scusa, ma che
1: io
0: tu.
1: Detto,
0: che tu lavori.
1: Bellissimo, magari ritorna quando c'è. Là c'è la stagione delle piogge, no?
0: Sì. Dice magari torna in ufficio. Ma che c'è di male? Cioè, scusa, che tu lavori da casa in una grande città col computer davanti, con la tua finestra di casa davanti, o che lavori da Santo Domingo, magari sei più produttivo a Santo Domingo perché c'hai questo panorama, lavori con il cocktail di frutta a fianco.
1: Beh, l'idea di questo, lo smart working dovrebbe essere nato proprio con questa prospettiva, cioè poter lavorare da casa ovunque si voglia, l'importante diventa il risultato.
0: Esatto, cioè lavori a progetto, no? Cioè dice, guarda, devi entro il tot giorno, devi consegnarmi questo progetto, magari un giorno lavoro 2 ore, un giorno ne lavoro 14, un giorno non faccio niente.
1: Questo è un pochino il senso, in Italia forse rispetto all'estero questo non avviene, nel senso no. Che c'è ancora un pensiero diverso.
0: L'idea dell'orario di lavoro,
1: l'idea
0: no?
1: L'idea dell'orario di lavoro c'è, mentre
0: però puoi lavorare in mutande, ad esempio, cosa che su in ufficio non puoi fare. Cioè, ad esempio, se trasmettessi da casa, trasmetterei in mutande. Oddio,
1: sì.
0: Che spettacolo triste, sta pensando Elisa.
1: Vabbè, no, ti vede tua moglie a posto.
0: Allora, prende anche lei un coccolone, cioè, aiuto. Ma attenzione, come sempre c'è una domanda in tutto questo.
1: Allora, qualsiasi sia l'ambito, perché sapete che in alcuni ambiti non è possibile fare
0: sì.
1: Lo smart working.
0: Ma fate finta che sì, fate finta
1: facciamo
0: che sì.
1: Facciamo finta che oggi si possa fare lo smart working in
0: dovunque.
1: Qualsiasi lavoro e dovunque. Potete scegliere un altro posto del mondo dove essere, dove andare.
0: Dove lavorare.
1: Anche la regione vicino, cioè
0: sì,
1: quello che volete.
0: No, però insomma, visto che potete scegliere, scegliete bene, insomma, adesso non è che voglio dire, no?
1: Cosa ne sai della regione vicino, qual è quella dove ci ascoltano i nostri ascoltatori?
0: Dai, se domani poteste scegliere di fare il vostro lavoro da qualsiasi posto del mondo, da dove sarebbe?
1: 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella.

0: vado.
1: Grazie, grazie Patrick che abita sul Montello, quindi può capirmi. Sì. E dice: ho sempre chiesto ai miei colleghi veneziani se si dotano di bombole d'ossigeno quando salgono.
0: Eh sì, perché sai che sopra i 3000 metri comincia a essere un problema, voglio dire, la respirazione, tutte quelle cose. È un po' come vai quando vai sull'Everest,
1: beh,
0: no?
1: Beh certo, la mattina anch'io ogni giorno.
0: Sì, sì, sì, sì, si dovreste vedere, Elisa arriva qua con la tutona da sci,
1: con gli scarponi. Ancora adesso, sì, sì.
0: Allora, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori la possibilità, cioè avete la possibilità di lavorare da un posto del mondo.
1: Non importa che lavoro facciate, lo sappiamo che lo smart working non è possibile farlo in tutti gli ambiti, in ambito sanitario, neanche il supermercato.
0: Ma no, ma
1: giochiamo.
0: Voi potete, tu lavori in un supermercato, perché c'è un amico che dice: come si fa a fare smart working? Non è questione dello smart working, è questione che puoi farlo, cioè tu vai a lavorare in un supermercato in qualsiasi posto del mondo tu voglia. Ecco, puoi scegliere il posto del mondo dove lavorare. Giriamola così.
1: Sì.
0: Dove sarebbe? Esatto. In Brasile, a Rio de Janeiro, davanti
1: anche
0: alla spiaggia.
1: Anche per un posto limitato, poi potete tornare al vostro posto
0: di lavoro. Sì, sì, sì, cioè potete scegliere un posto del mondo da dove lavorare, o dove andare a lavorare, o dove fare qualcosa.
1: Lei ce lo racconta.
0: Oh, meno male.
2: Buongiorno, Ka. Se potessi, in parte potrei anche, diciamo che se avessi le possibilità economiche potrei farlo, se no no. Sceglierei di lavorare in montagna, così ogni volta appena finisco di lavorare o metto gli sci ai piedi se è inverno, o prendo la moto e vado a fare quattro pieghe se è invece altra stagione. Montagna, ovunque essa sia, non importa.
0: Montagna.
2: Comunque, Elisa, è vero, tu abiti in una zona collinare benissima, bellissima.
1: Non
2: io
1: sono
2: non
1: in
2: sono
1: montagna.
2: In quella zona, ma ci giro spesso in moto. E no, non è il cucuzzolo di una montagna. Mi dispiace per Zippo, ma sbaglia. Comunque, bella zona. Ciao ragazzi, buon weekend.
1: E non ci sono le caprette, neanche questa mattina mi hanno fatto
0: neanche
1: ciao.
0: Neanche una capretta?
1: No, ogni tanto passano.
0: E vedi? Radio Bella e Monella.

0: la domanda non è difficile stamattina, cioè tu dovessi scegliere un posto, me l'hai detto adesso, eh? Il posto dal quale trasmetteresti tutte le mattine potendo lavorare in smart working.
1: Ma no, in questo periodo poi sono stata a Cala Girgolu, quindi in Sardegna, bellissimo posto, c'era una bellissima casa, un bel giardino,
0: una villa,
1: con l'accesso, sì, era un villone, sì, ragazzi, sì, sì, ecco, con capito. L'accesso al mare, e io ho detto, se trasmettessi da qua, trasmetterei agli ascoltatori anche la pace del mondo.
0: La nostra principessina vorrebbe trasmettere dalla villa in Sardegna, io invece mi accontenterei della casetta con due stanze sul mare in Grecia, voglio dire.
1: No, adesso comunque anche
0: si vede qui la differenza di reddito.
1: Sì, io so che adesso tu pensi che io viva sul cocuzzo della montagna, ma anche in montagna mi piacerebbe stare. Io sono poi più tipo da montagna, qui poi prendi, ti fai la tua passeggiata nella natura.
0: Allora, no, io sceglierei sempre la mia meravigliosa isoletta greca, dove ritirarmi senza nessuno intorno, con una connessione internet.
1: Vogliamo
0: monaco.
1: Dire qual è il nome, così ti ritrovi in altre centinaia?
0: Assolutamente no. L'isola dove vado io resterà sempre segreta, forever and ever again. Ho già visto troppi articoli su quest'isola quest'anno.
1: Che poi, scusa, l'hai detto 27.000
0: volte. No, ma non se la ricorda nessuno, non se lo ricorda nessuno, tranquilla.

0: di Achille Lauro, si chiama La città degli angeli, dedicata a Roma pure questa, no? Perché è Roma la città degli angeli, mm-hmm. o è Los Angeles, una delle due, possiamo scegliere.
1: Beh, stiamo a Roma.
0: Stiamo a Roma.
1: Giochiamo in casa,
0: ok.
1: Stiamo parlando di smart working. Sapete che lo smart working dà la possibilità alla persona che lavora di lavorare ovunque desideri.
0: E allora noi questa mattina per gioco, non stiamo parlando seriamente, per gioco abbiamo chiesto a tutti i nostri ascoltatori di mandare un messaggio al 393-7366-170 dicendoci se poteste lavorare, ma qualsiasi lavoro facciate, anche se lavorate in fabbrica, voglio dire, potete scegliere il luogo dove lavorare, nel mondo. Cioè, ci sarà un posto che vi ispira?
1: Un posto dove siete stati in vacanza, un posto che vorreste vedere, visitare, vi stabilite lì per un po' di tempo, sì, avete il lavoro, è vero, però potete aver modo di conoscere anche l'ambiente, la città, di vedere dei panorami diversi. Insomma, da dove lavorereste? 393-7366-170.
0: C'è questo messaggio che dice: buongiorno Luca, in montagna starei bene perché è fresco, ma io opto per il mare delle isole Canarie.
1: Ma ci sta.
0: Lavoro il mattino e poi pomeriggio relax assicurato.
1: Che poi può fare sei mesi al fresco in montagna, quando le temperature sono più calde, sei mesi alle Canarie.
0: Ma ospiti
1: dai.
0: A casa tua allora? Su,
1: no, io non ho.
0: In montagna.
1: Ah, sul cucuzzolo, no.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
6: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, ICNUSA non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio.

0: sconto a tutti.
1: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
0: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
7: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
10: Unica data italiana per Craig David, il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica e imperdibile data, con il suo show TS5, concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.
11: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
12: Bella e Monella.

0: Caprifibra con Antidroga. Oggi stiamo giocando con voi.
1: Sì, giochiamo perché ci diverte l'idea, no? Cioè, uno è ancora al lavoro, non è in ferie, magari c'ha i colleghi via in questo momento, quindi sogna di poter lavorare magari in un posto lontano, qualsiasi lavoro uno faccia, uno può cambiare.
0: Cioè. Andiamo in smart working tutti quanti, sì, in qualche luogo meraviglioso del mondo.
1: Che bello, un posto spiaggia, mare, sole, abbronzatura.
0: Ma anche montagna, anche lago, anche in qualche altra città, perché no?
1: Ma
0: no, ho capito che tu vuoi l'isoletta greca,
1: la mia isoletta lì.
0: Sì, ho capito, ma i nostri ascoltatori possono riscontrare altri gusti, mica verranno tutti con te.
1: Beh no, non li voglio
2: neanche. Buongiorno K, buongiorno ragazzi. Allora, immaginatevi alle Hawaii.
1: Sì.
2: Una spiaggia.
1: Sì.
2: In mezzo a questa spiaggia coperta dalle palme c'è un bar all'aperto con il tetto di paglia.
1: Sì.
2: All'interno c'è una persona con occhiali, camicia hawaiana e cappello. Ecco, lì sono io. Vi aspetto ragazzi per un aperitivo. Ciao a tutti, buona giornata. Massimo da Vicenza.
0: Guarda, mi piace, quasi partiamo.
1: Vieni, vai anche tu con lui. Cioè,
0: no, ha detto che ci aspetta per un aperitivo, andiamo a farlo sto aperitivo.
1: Beh, alle Hawaii fanno tutti quelli con i cappellini, la frutta, che bella questa storia qua.
0: Sì.
1: Sì, accettiamo. Allora, poi, buongiorno Luca, ciao Zippo, appena tornato da Schiatos e vi ho seguito in streaming perché lì la musica fa un po' cagare.
0: Allora, ci saresti rimasto, Alessandro?
1: Beh, a Schiatos uno resta. A Schiatos è una delle isole dove hanno girato Mamma Mia, fra l'altro, no? E, la cosa bella è che è abbastanza verde, oltre ad essere così, avere il mare, quelle cose, cioè, è molto bella. Però è vero che la musica greca è un po' strana, però a me piace molto, mi diverte molto. Cioè, ballare, quando fanno i Panagia, che sono quelle feste, sai, dove tutta la gente balla in tondo, cioè, sono divertentissime. Io mi metto sempre in mezzo anche se non so ballare.
0: Vabbè, insomma, l'importante è esserci. Posto preferito, smart working, frazione di Cannes, Cesio Maggiore Bellino.
1: Ma mi sa che già c'è.
0: Lui c'è, sì, perché ci manda la foto, il cuscino per i piedi durante le riunioni, ha una vista sulle montagne.
1: È bellissimo.
0: Lui è a posto.
1: Quando fai le riunioni team, no? Che davanti c'è la giacca e la cravatta e sotto

0: tutta da cantare.
1: Dimmi se sei un uomo vero, un pistolero, se c'è dove mirare, amore crimine.

0: volevamo dire buonanotte a tutti i nostri ascoltatori in alcune zone, cioè qui da noi è tipo notte adesso. Cioè è pazzesco. Poi capiamo che ovviamente coprendo una vasta area di territorio, non da tutte le parti le situazioni meteorologiche sono così, ma qui c'è il temporale. Siamo un po' triste.
1: Sì,
0: Elisa ha prenotato questa sera un ristorante all'aperto.
1: No, beh, all'aperto hanno anche la parte chiusa, però sai, il bello era il panorama, le luci, sì, le colline, eccetera. Se si mette a piovere, ok, che è venerdì 17.
0: Il panorama, le luci, i sassi, Babbo Natale.
1: Ma che triste.
0: Ma dai, pensa di poter lavorare in un luogo magnifico, cioè in un posto stupendo. Dove andai? Tu in montagna, hai scelto la montagna?
1: Sì, dai, ho scelto le nostre Dolomiti, perché no?
0: Ok, che Oscar, sono posti magnifici.
2: Lini.
0: Ciao!
2: Buongiorno!
1: Buongiorno!
2: Allora, se avrò possibilità di scegliere, di sicuro sarà la montagna. Vedi? Però non è un posto fisso. Mi piacerebbe viaggiare, spostarsi un po', anche poco, fare un po' di percorsi e lavorare.
0: Capito, cioè, però anche lei sceglie la montagna.
1: La montagna itinerante.
0: No, quest'anno, cioè, in questa, io pensavo molta più gente scegliesse luoghi esotici, no? Cioè, tipo, che ne so, andrei a lavorare, se potessi lavorare, lavorerei da Bali, o che ne so, dall'Indonesia, oppure che dalla Thailandia. Sai che c'è un sacco di gente che parte a fare smart working in questi luoghi qua. Invece, un sacco di gente rimarrebbe qui, ancorata alle care, vecchie, sane tradizioni italiane.
1: Uno, perché si mangia bene, sicuramente.
0: Sì, ok, d'accordo.
1: Due, perché comunque ci sono gli affetti, gli amici, vuoi non incontrarli in tutti i mesi.
0: No, oh, se vai via, scusa, vai via appositamente per evitarti i parenti.
1: Ma no, ma che rapporto hai con il parente? Ma pa!
0: Che brutta persona, sì, che sono, che brutta persona!
3: Radio Bella e Monelli, state tutta da cantare.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Insomma, cerchiamo di tenere il duro, di affrontare questa giornata che qui non sembra luglio in questo momento, ma novembre, ottobre.
1: Beh, le temperature non sono da ottobre, fa novembre
0: sempre,
1: però...
0: è sempre buon forno questa cosa qua.
1: Beh no, non è troppo buon forno,
0: no,
1: dai.
0: Infatti non l'abbiamo messa la sigla stamattina buon forno, abbiamo messo buongiorno che ci stava tutta. Abbiamo ancora luoghi dove andrebbero i nostri ascoltatori a lavorare?
1: Sì sì, hai convinto gente.
0: Ho convinto.
2: Ma buongiorno un Zippo, però tu predichi sempre di questa Grecia, io sinceramente non ci sono mai stata. Ma mi hai fatto proprio venire voglia di andarci, quindi direi Grecia a questo punto, mare, vetta, olive,
0: sì.
2: Relax, lavorare sì, magari in un chioschetto sulla spiaggia.
0: Oh così.
2: Perché no?
0: Ma...
2: grazie, buona giornata.
1: Guarda,
2: ciao.
1: Se vuoi trovare Zippo dove è in quell'isoletta.
0: No! L'oroscopo, l'oroscopo! È il momento dell'oroscopo! Dobbiamo dare l'oroscopo! Hot! Oggi abbiamo l'oroscopo!
1: Sì.
0: Quello che sanno tutti dà istruzioni su come comportarsi durante la notte.
1: Grrr.
0: Ciao, bella bambina! Sei del segno fortunato? Conosciamoci! Oh, la
1: pucci
0: pucci fini fini. Vabbè.
1: Quarta posizione per il Capricorno. E vale per gli uomini e anche per le donne.
0: Vabbè, sì,
1: tu
0: sì,
1: dici
0: no.
1: Sempre ciao bella bambina.
0: Vabbè, perché sono un eterosessuale, forse direi ciao bel maschione. Scusa, cioè.
1: Dovrei dirlo io allora.
0: Esatto.
1: Ciao bel maschione.
0: Vedi che così funziona.
1: Quarto posto Capricorno.
0: Una situazione apparentemente innocua potrebbe assumere sfumature decisamente più intriganti.
1: Terzo posto Toro.
0: Una persona che ti osserva da tempo potrebbe trovare finalmente il coraggio di avvicinarsi. Vicino, vicino. Vicino.
1: Secondo posto Vergine.
0: Essere completamente a tuo agio aumenta enormemente il tuo potere di seduzione.
1: E al primo posto rullo di tamburi.
0: Sempre quello povero, ragazzi, c'è così.
1: Gemelli.
0: Uelà, una provocazione lanciata quasi per scherzo potrebbe ricevere una risposta molto più interessante del previsto. Però potrebbe essere una provocazione così che ti faccia arrivare al primo posto della classifica Eros.
1: E bisogna capire cosa stimola di più i gemelli.
0: Ah, ok, d'accordo. Gemelli, ditecelo.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: gemelli e ci rispondi.
1: Aspetta.
0: Conversazioni e battute frizzanti, prendersi in giro, questo stimola tanto i gemelli.
1: Sì, ma cioè, non è che prendersi in giro poi alla fine.
0: Non in maniera pesante, forse scherzare, non so, ironizzare, non lo so, non sono dei gemelli.
1: Sì, ma poi non. Niente, quello, cioè. Vabbè, no, ma scusa, io penso sempre male, cioè io ho la mente che così fa degli svolazzamenti particolari.
0: A proposito di smart work,
1: sentiamo
0: lei.
2: Ciao ragazzi, se potessi durante l'inverno andrei a fare smart working a Madeira.
1: Ok.
2: È ancora relativamente poco conosciuto al mercato italiano, caldo ma non caldissimo, collegata abbastanza di menta, quindi non riesco ad avere gente che ti venga a trovare, tanto l'aereo costa poco.
1: Ed
2: è meravigliosa. Si mangia da Dio, la gente è nel circo totale, ma mio posto. Bene, vi saluto, prenoto i biglietti e a settembre me ne vado, grazie, ciao.
1: Ok, tanto dalla radio puoi ascoltarlo in streaming.
0: Sì,
1: anche,
0: cioè, sì, ci puoi sempre essere.
1: Bella Monella può essere in tutto il mondo. Sai che però è vera sta storia, bisogna andare in un posto che non sia facilmente raggiungibile. No, perché sennò, cioè, se
0: tipo
1: tu...
0: l'isoletta greca, quella dove va Paolo Di
1: Peccato, Zitto. È il momento della pubblicità.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651. Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.

0: bella.
1: Generazione di fenomeni. Siete voi. Generazione di fenomeni. E tutti eroi.
0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
2: Le 8 in punto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno da Gerry Romano. Mattarella convoca Nordio. La grazia è facoltà esclusiva del capo dello Stato, ammonisce. Lo dice la Costituzione. Spinto da una raccolta di firme del centrodestra, il guardasigilli ha aperto un'istruttoria in favore del gioielliere condannato in Cassazione per aver ucciso due ladri in fuga. A Genova sentenza sul disastro di Ponte Morandi, 43 i morti, 32 condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci Lucci, ex CEO di Autostrade, 12 anni, per Coletta, già direttore vigilanza del Ministero, 5 anni, pene pesanti agli ex vertici ASPI, soddisfatto il comitato in memoria delle vittime. Nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì, voto segreto, Fratelli d'Italia rivendica più stabilità, l'opposizione parla di maggioranza con la Brodo, il provvedimento passa al Senato con incognite per tempi e modifiche, preferenze su tutte. Bob Dylan torna in Italia a novembre, il 2, 5 e 7. Tre i concerti del Nobel a Milano, Roma e Bologna. Saranno vietati i cellulari. Sul palco uno degli show più acclamati nel mondo, nato dall'omonimo album del 2020, il Rough and Rowdy Ways Tour. Questa è la breaking news di TGcom 24.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
9: Hai fame?
10: Sì.
9: Molta?
10: No.
9: Hai voglia di uno sfizio?
10: Sì.
9: Fritto?
10: No.
9: Croccante?
10: Sì.
9: Dici sempre sì e no?
10: Sì.
9: Sì e no Fiorentini?
10: Sì.
11: Ci vuole Fiorentini, le gallette, gli snackini.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
13: Devi arredare il tuo giardino?
14: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
13: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
14: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
15: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
14: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
13: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
14: Deghi provare.
13: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Bella e Monella, tutto.

0: Un po' uggiosa, sì, un po' temporalesca, con Paolo Zippo ed Elisa, la terza ora di Buongiorno Anca. Oggi parliamo di amicizie.
1: Beh, di amicizie non solo, anche un po' più, cioè, amicizie un po' più sì, cioè che...
0: Ah, tu punti subito lì.
1: Beh, insomma, cioè,
0: l'idea... Poi cosa nasce cosa.
1: Esatto, l'idea è quella, insomma, cioè, adesso poi non è che lasciamo passare 2 anni prima che da cosa nasca cosa. Mm-hmm. Cioè tipo una settimana.
0: Sì.
1: 2 giorni.
0: Come 2 giorni?
1: Sì, cioè anche la sera stessa, insomma, cioè l'importanza, anche perché voglio dire...
0: Però si possono nascere in alcuni contesti anche amicizie, pure amicizie vere e sincere.
1: Mettiamola così.
0: Beh, come no.
1: Mettiamola così.
0: Come no, parliamo di socializzazione. Perché c'è stato un periodo della vita in cui conoscere nuove persone era facilissimo. La scuola, uno dei primi luoghi.
1: E adesso non so, i ragazzi si frequentano di meno, si conoscono.
0: Dici?
1: Di meno. Sì, ho questa sensazione che
0: avranno ancora
1: non ci sia più il grosso gruppo come c'era una volta. Se c'era la compagnia,
0: sì,
1: no? Dove ti trovavi in 20, in 30. Adesso sono gruppetti più piccoli, secondo me. Però insomma, magari è una mia teoria, cioè una mia visione che può essere completamente sbagliata.
0: L'università. Magari sono quelle amicizie che vi portate dietro per tanto tempo, magari sono delle amicizie limitate nel tempo.
1: Le feste, gli amici degli amici, insomma, c'erano molte occasioni per incontrare persone. Magari ci sono ancora, ma siccome noi siamo scienza e non fantascienza,
0: sì,
1: noi abbiamo chiamato gli esperti.
0: Sì.
1: Abbiamo detto: esperti, diteci quali sono i posti migliori per conoscere qualcuno.
0: Mm.
1: Cioè, secondo me è un po' per...
0: Ma no, non per quello, dai. Ci sono dei luoghi dove, dopo una certa età, quando uno ha finito la scuola, ha finito l'università,
1: sì,
0: le feste si va meno perché comincia a costruire la famiglia, dove si fanno le amicizie, secondo gli esperti, ai corsi di cucina. Che poi, quanti corsi di cucina fate? Io?
1: Sì, non lo so, cioè, ciao, bella bambina, cuciniamo 2 uova sode?
0: Alle degustazioni, tra un bicchiere e l'altro.
1: Facciamoci ancora un canicetto di vino insieme, che va bene.
0: Ai gruppi di cammino, quelli
1: sì,
0: che
1: sì,
0: si trovano.
1: O i running club,
0: sì,
1: sono diventati i nuovi Tinder, i running club.
0: Ciao, anche la palestra.
1: Ci facciamo 5 chilometri insieme?
0: Sì, anche la palestra.
1: Anche la palestra, anche la palestra.
0: Il trekking urbano.
1: Sì.
0: Beh, non so, gli aperitivi con tavolini molto vicini.
1: Ma quelli no, perché...
0: Forse di più la vacanza. Se tu ti trovi con le stesse persone, ma anche a fare colazione,
1: tutti
0: magari...
1: i giorni, dici, sì,
0: sì, potrebbe nascere qualche amicizia.
1: Beh, a me è successo. Noi abbiamo degli amici di Torino che abbiamo conosciuto in vacanze, che eravamo vicini di Ombrellone, su quell'isoletta che non si nomina. E... Non si nomina!
0: Andrò per una settimana.
1: Non si nomina! Capire? E lì staremo. Per cui, insomma, in questa terza e ultima ora di Buongiorno Unca per questo venerdì, cercheremo di capire quali sono veramente i posti migliori per conoscere qualcuno.
0: Esatto, magari in quell'isoletta lì.
1: No, quell'isoletta non si conosce nessuno, è brutta.
0: L'isoletta è in Grecia.
1: È brutta.
0: È in Grecia, ragazzi.
1: Brutta.
0: Si chiama proprio
1: Ciao!
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.

0: i posti dove si incontrano le persone nell'anno 2026. Magari molti di noi, essendo in coppia da molti anni, se lo sono dimenticati questa cosa qua, cioè insomma bisognerebbe capire, ma soprattutto dove si incontrano le persone adulte, no? Perché i ragazzi restano a scuola, restano all'università, restano quando fanno sport, ma le persone magari che hanno superato i 30 o i 40 anni, dov'è che si incontrano? Cioè, rispetto a una volta c'era la discoteca che andava bene per tutti.
1: Il primissimo incontro?
0: Sì.
1: Ma i posti a caso, secondo me.
0: Dici?
1: Sì.
0: Cioè, così, per caso, cioè il destino ti mette davanti due persone che si incontrano lì. Una volta c'era, quando io sono venuto a vivere qui, cioè quando sono venuto a vivere a Padova, mi avevano spiegato che c'era un supermercato in centro città che era fatto apposta per i single.
1: No.
0: Sì, mi avevano detto: guarda, tu vai in quel supermercato, incontri un sacco di gente, perché eri in centro vivono molti single. Se vai lì con il carrello, hai la possibilità di incontrare, di conoscere fanciulle.
1: Ma c'era un segnale, qualcosa di
0: No, tipo quella dell'ananas.
1: Non tutti saranno stati single.
0: No, non tutti saranno stati single, però tu ci vedi. Ma non so, ma a me non è. Cioè, sono andato un paio di volte. Ma non ho mai incontrato nessuno.
1: Ci sarà stato un segnale.
0: Non lo so, qualcosa, uno strizzata d'occhio.
1: Dovevi indossare un braccialetto.
0: Ah, vero, può essere. So. Sai che c'era a Milano quella storia là, no? Che dovevi mettere.
1: Sì?
0: Dovevi prendere un.
1: Non l'ho detto a caso, eh?
0: No, c'era veramente. Era una storia che era uscita qualche mese fa. Cioè, praticamente c'era questo supermercato di Milano,
1: sì,
0: dove erano. Nata questa cosa, non è che era una promozione del supermercato, era proprio nata spontaneamente questa cosa che dovevi prendere un ananas. Se l'ananas, sai che l'ananas c'ha il ciuffetto,
1: sì,
0: sopra, no? Se l'ananas era girato da una parte, significava che eri libero. Se l'ananas era girato dall'altra parte col ciuffetto, non lo so, significava che eri disponibile.
1: Sì, ma e tu dovevi girare per il supermercato con l'ananas in mano?
0: Beh, insomma, vuoi cuccare o no nella vita?

0: Elisa.
1: Allora spiegami come funziona la questione ananas nel carrello.
0: Ho le istruzioni, però mi serve la base giusta adesso. Non è che posso mettere la solita base di buongiorno un caro. Questa è molto meglio.
1: Ah, così?
0: Ciao.
1: No, aspetta. Parti dalle basi. Bisogna andare al supermercato a
0: ciao.
1: Una certa ora.
0: Sono entrato al supermercato fra le 19 e le 20. Ho preso il mio carrello e l'ho vista. Anche lei, anzi no, aspetta. Ho comprato un ananas.
1: Sì.
0: E l'ho messo a testa in giù.
1: Sì.
0: Cioè col ciuffetto rivolto verso il basso.
1: Ok.
0: Ho visto lei con un altro carrello simile al mio. Caso al supermercato, un carrello simile al mio.
1: Sì.
0: Anche lei aveva un ananas nel carrello.
1: Con... E che è successo?
0: Sono andato lì, le ho dato un colpetto. No, aspetta, no, aspetta, che la gente. No. Avete capito male, avete capito male. Cioè, le ho dato un colpetto con il carrello.
1: Ah, ok.
0: Carrello su carrello.
1: Sì.
0: E lei mi ha detto: dove vai, brutto test? Cioè, e lei mi ha detto: ciao, bel ragazzo. E io l'ho detto: ciao, bella ragazza. Anche a te piace l'ananas.
1: Che approccio è questo?
0: Oh, così funziona!
1: Ah, così funziona?
0: Sì, guarda, ho cercato, mi ha dato la risposta l'internet. Se incroci un'altra persona di tuo gradimento con l'ananas capovolto, puoi avvicinarti e scambiare due chiacchiere, magari urtando leggermente i carrelli come segno di approccio.
1: Quindi, ragazzi, attenzione agli ananas capovolti.
0: Sì, sì, perché sennò se viene uno e vi dice ti darei un altro colpetto, forse attenzione. Questa, no. Perché mi guardi così? È così, scusa, vai per quello, mica come fai per
1: parlare. Ma io al supermercato vado a far la spesa.
0: Per parlare di filosofia, vai! Radio

0: parlando di posti, luoghi e opportunità di conoscere le persone.
1: Abbiamo capito che il supermercato è gettonato.
0: Il supermercato è gettonatissimo, non ho capito sta roba qua. Vogliamo
1: lei.
0: Sentiamo.
2: Comunque, Zippo, l'approccio col ciuffo dell'ananas mi mancava. Cioè, sapevo dell'utilizzo del succo d'ananas.
0: No, quello per altre cose, no? Sì.
2: Siamo cresciuti tutti con questa cosa.
0: Sì, sì.
2: Ma
0: sì,
2: il ciuffo proprio mi mancava. Cosa si impara in 40 anni in suonati?
1: Quindi, Silvia, se sei single,
0: puoi approfittare.
1: Vai anche tu. Adesso lei dovrebbe essere dalle mie zone. Non so se funziona
0: montagna,
1: anche dalle
0: quindi.
1: Mie parti. Sì, sì.
0: Okay.
1: Non so se funziona anche in montagna o solo nelle grandi città.
0: No, solo nelle grandi città.
1: Dici?
0: Sì, perché nei paesi piccoli.
1: Beh, tu prova, vai al supermercato e prendi un ananas e il ciuffo lo rivolti verso il basso.
0: Torniamo a parlarne fra poco.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
7: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
8: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
9: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
12: Il tetto tiene ancora.
13: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
15: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
16: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.e-once.com.
17: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
18: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
19: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto.
4: urlalo al mondo!
12: Aperto per ferie!
18: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
19: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
20: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
21: Bella e Monella.

0: facendo scoprire ad Elisa delle cose.
1: Sì, abbiamo capito che il supermercato è un luogo di grande socializzazione, sì, dove si fanno degli incontri particolari, ma
0: sì,
1: aspetta, perché tu dici sì, ma ti è mai capitato
0: di conoscere qualcuno al supermercato? No. Cioè, no,
1: o
0: no,
1: che qualcuno approcciasse al supermercato.
0: No, ma chi vuoi che approcci me? Voglio dire,
1: ma
0: cioè,
1: va,
0: cioè, sono là io, il mio carrello.
1: Eppure lei
0: vado
1: ci
0: conciato
1: dice
0: malissimo. Cioè.
1: Sì, ma vabbè, ma lei ci dice che succede.
0: Ah, sentiamo.
2: Beh, ragazzi, il supermercato direi che è una fonte, tipo un sito online di incontri,
1: addirittura.
2: Ma dal vivo veramente si avvicinano anche ragazzi giovani. Scusa, ma tu sei quella che, ma cosa mangi, cosa prendi, mi consigli delle cose, e attaccano bottone, cioè nel senso che se vuoi prendi anche appuntamenti, non è uno scherzo, il supermercato è,
0: hai capito,
2: una fonte, se uno vuole.
0: Hai capito?
1: Non lo so, a me non,
0: te
1: è,
0: non
1: mai
0: è mai capitato.
1: Capitato.
0: Allora oggi,
1: cioè,
0: fai
1: io vado, prendo le mie quattro cose, poi pago e esco.
0: Finisci la trasmissione oggi.
1: Sì.
0: Esci di qua, cioè, ci
1: no,
0: sono
1: finisco
0: vicini.
1: Finisco la trasmissione,
0: sì,
1: finisco la
0: vabbè,
1: giornata.
0: Ma finisci la trasmissione e poi ti prendi un permesso, vai via.
1: Sì,
0: cioè,
1: vado al supermercato.
0: Vai qui al supermercato vicino, ce ne sono un paio, insomma, puoi scegliere quello più grande, quello più piccolo,
1: sì,
0: prendi il carrello e cominci a gironzolare con un ananas a testa in giù. E poi domani ci racconti cosa è successo.
1: Io vi giuro, ragazzi, un giorno proverò questa cosa. Secondo me non funziona.
0: Devi mettere parte qualcuno dietro che ti fa il filmato, poi diventi popolare su TikTok.
1: No, no, che filmati TikTok, troppa evoluzione qui.
3: Radio Bella e Molesta.

0: che sia un barco in mezzo al mare.
1: Rumorazzo.
2: Allora, prima del rumorazzo,
3: sì, prima del rumorazzo,
2: diciamo subito alle ascoltatrici, ci stanno arrivando un sacco di messaggi perché vogliono tutti sapere qual è il supermercato incriminato.
3: Vogliono andare tutti là praticamente, cioè tutti vogliono arrivarci rapidamente, perché insomma, se esiste un supermercato dove ci sono dei baldi giovanotti pronti a dire ciao, che bell'ananas che hai. Importante che non.
2: No, ma io non so se la signora utilizza
3: l'ananas.
2: La
3: no, dice che la bordano lo stesso.
2: Sì.
3: Dice là, ciao, che bei meloni che hanno. Quello è un'altra
2: Quindi,
3: cosa.
2: Dacci delle delucidazioni, che così capiamo meglio, almeno la zona.
3: Ma è arrivato il momento di giocare insieme, miei cari amici. Come sempre, torna il rumorazzo, che è questo appuntamento che mette alla prova la vostra capacità nel riconoscere rumori misteriosi.
2: Esattamente, come sempre, vi facciamo sentire un rumore. Voi al 393-7366-176 dovete individuare esattamente di che cosa si tratta.
3: Dopo aver esagerato per due giorni regalando cose materiali, ho chiesto specificatamente alla direzione, ho detto per favore niente cose materiali, torniamo alle care vecchie tradizioni del rumorazzo, cioè in regalo per coloro che indovineranno ci sarà
2: la gloria eterna, che però vale tutto il fine settimana,
3: per cui è tanta roba, oserei dire, per tutto il weekend sarete gratificati da questo premio così virtuale.
2: Pronti con il rumorazzo?
3: Andiamo con il rumorazzo di oggi! Dai, è facile oggi. Non ti sembra facile?
2: Insomma.
3: Dai, ti sembra facile. Senti, se. Lo sentiamo ancora per qualche secondo, si sente che cos'è. Si sente.
2: Perplesso.
3: Sì,
2: molto, molto.
3: Attenzione, se avete capito di cosa si tratta, non dovete far altro che inviare un WhatsApp o scritto o vocale al 393-7366-170.
2: Mi raccomando, dovete essere specifici.
3: Precisissimi.
1: Il rumorazzo. Radio Bella e Molesta.

0: Siamo quasi alla fine della trasmissione. Qualcuno avrà indovinato? Oppure il rumore misterioso, il nostro rumorazzo di oggi, resterà fino a lunedì?
1: Lo scopriamo insieme. C'è chi dice la saldatrice.
0: No, saldatrice, siamo molto lontani dalla realtà, molto.
2: Ciao, il rumorazzo, secondo me, è chiudere con lo scotch i scatoloni.
0: Anche qui acqua. No, acqua ce n'è
1: già abbastanza. La persona che rompe uno scatolone, Barba.
0: No.
1: Lo scricchiolio del rametto secco quando viene calpestato.
0: Neanche, purtroppo siamo lontani anche qui. C'è anche chi dice non capisco il rumore, ma va bene così, insomma, lo facciamo apposta finché sia difficile da indovinare.
3: Potrebbe essere il rumorazzo di oggi dei fogli di carta strappati. Pasqualino da Bruniera.
1: Allora, chi ha risposto in questa maniera un po' si è avvicinato.
0: Fuochino, ma non fuoco.
1: Sono di tutti i messaggi che ci sono arrivati, soltanto due persone hanno individuato il rumorazzo.
0: E sono due messaggi scritti.
1: Un libro che viene sfogliato.
0: Esattamente.
1: Si dice comunque sfogliare un quotidiano.
0: Sì. Insomma, era sfogliare, cioè fogli di carta sfogliati. Complimenti!
1: A voi va la gloria eterna.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: con Romantica, quasi in chiusura. Sapete che noi vi accompagniamo anche con tantissimi eventi durante l'estate. Quindi prendete il calendario subito, segnate questi appuntamenti. Si partirà giovedì 30 luglio, Bella Disco, arriverà a Porto Santa Margherita con Andrea De Luca, Monica Morgan, Damiano Menta e l'ex Serafo in piazzale d'Arsena a partire dalle ore 21.
1: Si va avanti sabato primo con Bella Disco al Vintage Music Festival di San Zenone degli Ezzelini. Anche lì musica, si canta, si balla, ci si diverte. Ci saranno Monica, Damiano e Andrea De Luca, e ci sarà anche l'ex Serafo con i suoi trampoli.
0: E poi ragazzi, il 6 agosto saremo a Jesolo per la notte tutta da cantare con un sacco di ospiti: Benji e Fede, Merkel Cremont, Shade, Dolce Nera, Blind e Sonico,
1: e poi qualche altra sorpresa arriva sicuramente. Io purtroppo sarò in Grecia, mi dispiace tantissimo non essere lì con voi quel giorno là.
0: Io ci sarò invece ad intervistare tutti quanti gli artisti, e Monica Morgan sarà chiaramente sul palco. Tutto questo in Piazza Aurora a partire dalle ore 21. Trovate tutti i nostri eventi anche sui social oppure sul nostro sito bellemonella.it.
1: Io ne approfitto per salutare tutti gli amici che ieri sono venuti da Coin. È stato veramente divertente, abbiamo cantato, abbiamo ballato dentro Coin, è stata un'atmosfera
0: bellissima. Io ho visto le foto,
1: è venuto veramente molto carino. Finisce qua la puntata di questo venerdì di Buongiorno Luca. Torniamo lunedì mattina dalle 5 alle 6 con l'anteprima e poi con la trasmissione vera e propria dalle 6 alle 9. Sarà la mia ultima settimana.
0: Ma no, vabbè, non fare il finto, disperate che queste sono le lacrime del coccodrillo, però.
1: Coccodrillo come fa? Ciao, a lunedì!
2: Radio Bella e Monella.

0: professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
1: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
4: Radio Bella e Monella.
5: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
4: Radio Bella e Monella.
6: Aspetti di scendere, l'ho scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
7: le 9.
8: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
9: Buongiorno da Gerry Romano. Trump accusa la Cina di aver influito sulle elezioni statunitensi e prepara le basi per chiedere modifiche al sistema di voto in vista dell'appuntamento di midterm. Alcune emittenti TV non trasmettono il discorso integrale. Il presidente USA minaccia di toglier loro le licenze. Mattarella convoca Nordio. La grazia è facoltà esclusiva del capo dello Stato, ammonisce. Lo dice la Costituzione. Spinto da una raccolta di firme del centrodestra, il guardasigilli ha aperto un'istruttoria in favore del gioielliere condannato in Cassazione per aver ucciso due ladri in fuga. A Genova, sentenza sul disastro di Ponte Morandi, 32 condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci, ex CEO di Autostrade, 12 anni. Per Coletta, già direttore vigilanza del Ministero, 5 anni. Pene pesanti agli ex vertici ASPI, soddisfatto il comitato in memoria delle vittime. La morsa del caldo non molla la presa, temporali e grandine al nord, 16 città da bollino rosso, domani saranno 19, tregua con calo termico da lunedì, la tenaglia sahariana allenterà la presa e le temperature scenderanno in modo graduale ma diffuso. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 23 luglio, petto di pollo a fette aglia, confezione famiglia, a 9,89 euro al chilo. Negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi!
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatino!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
0: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Bella e Monella, tutta la

0: Gaia con Bossa Nostra apre la nostra puntata con Monica Morgan ed Elisa. Buongiorno Monica.
1: Buongiorno a lei, sono arrivata qua io con l'arca di Noè.
0: Sì.
1: Sono arrivati.
0: E tutti gli animali?
1: Quelli li troviamo qua, ne abbiamo diverse tipologie,
0: sì,
1: a seconda
0: sì.
1: dell'ufficio, tu apri la porta, trovi svariate, insomma, specie di animali. Tra l'altro ne parlavo anche ieri sera, Paolini nello spettacolo che ha fatto a Piazzola sul Brenta, che sono andata a vedere, che era bellissimo, e quindi complimenti a Paolini e a Patrizia Laquidara, che è una cantante incredibile, che era compresa in questo spettacolo. Anche tu sei andata ieri sera a vedere uno spettacolo?
0: Sì, sì, io ero annuale e ho visto uno spettacolo molto bello legato al mondo delle musiche e delle colonne sonore, quindi c'era l'orchestra, c'era lo schermo con gli spezzoni dei film, molto bello, molto suggestivo proprio sulla rocca. E quindi, siccome tutte e due siamo andate a vedere spettacoli meravigliosi, vogliamo sapere anche voi se recentemente, ultimamente, avete assistito a qualche concerto, qualche spettacolo teatrale, qualche spettacolo in generale a 360
1: gradi. Qual è stato proprio l'ultimo che avete visto, uno che vi è piaciuto molto, che avete visto recentemente? Dateci dei consigli.
0: Sì.
2: 393 73 66 170 è il numero per

0: Ristorante con Ludwig, Milano Cortina. Allora, si parla di spettacoli che avete visto recentemente. Se io che la Eli siamo reduci da due serate di spettacolo, meno male ieri, perché oggi sarebbe andata malino.
1: Oggi non so come andrà gli spettacoli, speriamo ci sia l'alternativa al coperto, però sapete che d'estate c'è sempre l'incognita.
0: Sì.
1: Allora, buongiorno ragazzi, io ultimamente ho assistito allo spettacolo di Paolo Ruffini, Ding Dong Down. Se ci penso, ancora ora piango dall'emozione. Poi anche la location all'Arena di Verona ha fatto la sua parte.
0: Sì, era anche qui o sarà qui, no? Mi pare che anche noi abbiamo dei biglietti. Sapete sempre che se voi vi scaricate la nostra app e andate nella sezione biglietti, potete vincere un sacco di biglietti per concerti, partite, parchi acquatici, insomma c'è la qualunque.
1: Era quello a Villa Maninna, ce lo dicono.
0: Esatto.
1: Paolo Ruffini, Ding Dong Down, e c'è stato anche Robertino. Allora, parliamo proprio dell'ultimo evento a cui avete assistito. Facciamo un escurso sul nostro territorio al 393 736 170 ed è il numero che vi serve anche per richiedere una canzone.
0: Cantate un pezzettino di quella canzone italiana che avete per la testa stamattina e volete ascoltare in un messaggio vocale via WhatsApp o Telegram a questo numero.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 736 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: no, buone abitudini. Stiamo parlando di queste cose qui, quelle di andare a spettacoli, quelle di andare a concerti, eventi in generale. Quindi vi stiamo chiedendo qual è l'ultimo evento a cui avete preso parte. Sentiamo il suo messaggio.
1: Ciao ragazze, allora io ho visto due spettacoli.
2: Vai.
1: Quello di Ruffini di Donau ancora a febbraio.
2: Sì.
1: Ed è stato una cosa emozionante. E un mese fa circa ho visto quello di Ramazzotti.

0: cazzo, però.
1: Cioè, non
0: che
1: hai
0: rabbia.
1: Letto l'anno o non sapevi.
0: No, prima ho sbagliato l'anno.
1: Ok.
0: Quando sono usciti, ho detto. Era tipo marzo dell'anno scorso.
1: E non hai letto che era 2026.
0: Non l'avevo letto. E dico, porca miseria, no, che ho una serata, non posso, no? E dopo, quando ho letto che era l'anno dopo, e avevo ormai metabolizzato il fatto che potevo ancora comprarli, sono andata a prenderli, erano già tutti esauriti. E quindi, comunque, avrei lavorato lo stesso. Però mi è dispiaciuto un casino non averlo visto a Erose.
1: Prossima volta.
0: Vabbè, ci riproviamo. Oppure... Non so, è degli anni 90 che vorrei andarlo a vedere.
1: Mamma mia, non ce l'hai mai fatta.
0: Lavoro
1: anni
0: sempre.
1: 90.
0: Ho sempre lavorato tutto questo tempo. Mamma mia.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Bella e Monella, come ho sentito la canzone che fa. Mamma mia, prega perché il mondo va più veloce di me. Ciao, da Oscar. Wow.

0: avete visto nel frattempo qua abbiamo fatto uno scherzone a un collega pensando che il telefono fosse il suo, invece no.
1: Invece era proprio...
0: Stamattina stiamo perdendo i colpi,
1: no,
0: ragazzi.
1: Sta perdendo tutto lei fa.
0: Sto andando, ragazzi. Caffè. Sto andando. Caffè, ce l'ho qua, adesso lo bevo.
1: Meglio che lo prendi doppio e non corretto.
0: Sarà stato quello.
2: Radio Bella Moneta, tutta da cantare.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
5: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
10: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
11: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
13: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
14: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
15: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merken Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
16: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati dati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
17: Il buongiorno si vede dal mattino.
18: Buongiorno Unca!
19: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
20: Non potete perdervelo!
21: Bella e Monella, tutta da cantare.
22: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
23: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: siamo in collegamento con gli aerei fuori della base. Salutiamo anche i raga che ci ascoltano, peraltro.
1: Certo,
0: qui Rana è anche in volo.
1: Quando noi alziamo il microfono, loro si fanno sentire.
0: Loro sanno questa cosa, che quando finisce il mixato di Ciccio Bello partono con l'aereo tutte le volte.
2: Tutto da ballare.
0: Salutiamo il comandante, che è una persona meravigliosa, è stato anche qua nei nostri studi recentemente. Le salutiamo tutti, ragazzi. Allora, torniamo a noi. L'ultimo spettacolo che avete visto, qual è?
1: Sentiamo.
3: Ciao ragazze, allora io gli ultimi due, allora uno sono andata con i figli a vedere Ultimo a Tor Vergata, bellissimo.
0: Caspita.
3: Mi sono divertita un casino e loro erano felici di più. E poi la scorsa settimana, due sabati fa, sono andata a vedere i Duran Duran a Villa Marin con Droipo, bellissimi, non li avevo mai visti, era il mio sogno fin da adolescente, finalmente li ho visti.
0: Okay.
3: E ad agosto dovrò andare a vedere all'Arena di Verona la Turandot. Non vedo l'ora.
1: Quindi,
3: ciao ragazze.
1: Un'estate piena di concerti, di eventi, che bello.
0: Tra l'altro la Eli è cintura nera di opere liriche in arena. Se vuoi dare un consiglio all'amica.
1: No, non ho consigli. Goditi la serata, portati un golfino, quello sì.
0: Io avrei detto portati un ventaglio. Vedi come vediamo le cose in modo diverso.
4: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldavo

0: porta da cantare.
1: Fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che.

0: Sanacis, io sei lei su Radio Belle Monelle, Elisa Nadai e Monica Morgan con voi. In questa puntata si parla di spettacoli. Dicevamo ieri sera tutte e due abbiamo visto uno spettacolo, lei ha visto delle colonne sonore
1: realizzate con l'orchestra, con lo schermo, tutti gli spezzoni dei film eccetera, e tu sei andata a vedere Marco Paolini,
0: lo spettacolo di Paolini con Patrizia Laquidara, veramente bello. Anzi, approfitto di nuovo per fare i complimenti a Paolini, che sappiamo essere un grandissimo narratore, no? Il tema era i fiumi, l'acqua, bestiario idrico, il titolo di questo spettacolo, veramente molto molto bello. Detto questo, qual è stato il vostro ultimo spettacolo che avete visto e che ci consigliate?
1: Sentiamo.
2: Buongiorno ragazze, io quest'anno da gennaio ho fatto una bella scorpacciata di concerti e ho cominciato a marzo con Gabbani a Conegliano, poi ho fatto Tiziano Ferro e quello è stato il mio concerto preferito finora di questi che ho fatto quest'anno.
0: Sì.
2: Poi sono andata a sentire i Finlay,
0: anche la grande classica,
2: e Max Pezzali. E poi domani sera torno a Mogliano Veneto, che c'è il Summer Night Festival, a risentire i Finlay.
0: Ok, quindi due volte Finlay.
2: Per ora questi sono e non so avanti fine anno se ce ne saranno altri.
0: Beh, insomma, metà anno e già ne hai visti una montagna.
1: Beh, infatti, non due è volte male. Poi i Finlay che mettono una grande carica.
0: E salutiamo anche i Finlay, raga. Qual è lo spettacolo che ci consigliate che avete visto quest'anno?
3: 393 73 66 170 è il numero per interagire.

0: questi ragazzi hanno recuperato le ultime 8 cabine esterne con balcone per la crociera che partirà l'11 di ottobre a bordo di MSC Meraviglia fino al 18 di ottobre.
1: Poi vi portano alla scoperta di luoghi stupendi: Livorno, Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, tutte città e tutti i luoghi tutti da scoprire. E poi ci sono, oltre agli speaker di Radio Belle Monella, un sacco di spettacoli.
0: Ci sono Drupi, Los Locos e tanti altri artisti. Allora, per la cabina esterna con balcone, la quota che comprende la cabina, pensione completa, bevande e pasti, mancia, assicurazione medica, trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali, è di 1.465 euro a persona. Ma restano solo 8 cabine, sono le ultime 8.
1: Quindi chiamate, ma subito, anche per le informazioni allo 0423 7367, in orario ufficio, quindi adesso è disponibile il nostro Diego. La direzione tecnica è affidata a Prima Rete Viaggi e Vacanze.
2: 393 73 66 170.

0: altro concerto bellissimo visto quest'anno, lei Elisa.
1: Sì, brava. Bella,
0: bravissima, bravissima, bravissima.
2: Poi, ultimo concerto NEC, ci dicono, a Lignano. Oppure ultimo concerto, ieri sera sono andata a vedere Emma, è vero. Emma era, non mi ricordo dove, comunque dalle nostre parti, è stato veramente bello, mi sono divertito moltissimo. E Simonetta dice, io ho visto Cocciante in piazza San Marco, quindi è una suggestiva.
0: Grazie.
2: E poi dice, mio figlio è stato a San Siro a vedere Sfera e basta.
0: Abbiamo gli stessi gusti. Ciao Eli.
2: Ciao.
3: Radio Bella e Monella.
4: Tutta da cantare.
3: Bella e Monella. Tutta da cantare.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
3: Radio Bella e Monella.
4: È rimasta di me. Ma cos'è successo, amore? 100.000 dediche.
3: Radio Bella e Monella.
5: Tornerà quando ci basta.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Ora, le 10 e 2 minuti.
7: Il segnale orario è in collaborazione con
8: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
9: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
10: Ecco un aggiornamento delle ultime notizie, ben ritrovati. I campionamenti effettuati in questi ultimi giorni dicono che tutte e 174 le acque di balneazione monitorate nel Veneto hanno riportato esiti favorevoli. Gli accertamenti sono stati effettuati in 165 aree marine e 9 acque di balneazione lacustri, tra cui il lago di Garda e i laghi di Santa Croce, Mis e Centro Cadore.
11: La concessionaria Autostrade Alto Adriatico annuncia un'estate da record sulla propria rete, che comprende l'autostrada 4 Venezia Trieste, la 28 Conegliano Portogruaro, la 34 Villese Gorizia e la 23 Udine Sud Palmanova e la tangenziale di Mestre. I dati sono stati presentati nella sede di Trieste. La stima è che tra il 25 luglio e il 12 settembre transiteranno sulla rete oltre 11 milioni di veicoli.
10: Negli ultimi 5 anni la Camera di Commercio Belluno Treviso ha assegnato alle imprese per sostenere misure volte ad accentuare la competitività oltre 27 milioni di euro. È uno dei dati diffusi durante l'incontro con la stampa di chiusura mandato da parte di Mario Pozza, presidente dell'ente da un decennio. Per l'internazionalizzazione è stata data vita a una nuova organizzazione, Venice Promex.
11: Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: italiane da cantare.
1: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Vin.

0: pomeriggio, programmazione, stanno sentendo il weekend, capito? Tanta roba. Allora, a proposito di spettacoli belli, tanti ci fanno grandi nomi degli artisti che non ci sono più, chiaramente li ricordiamo tutti in un giro solo con molto affetto, ma torniamo a noi, vogliamo sentire voi che cantate, ragazzi, ci cantate un pezzettino della canzone che avete voglia di ascoltare stamattina. Fate un bellissimo messaggio vocale in cui cantate un po' di una canzone, ce lo mandate o su WhatsApp o su Telegram, come vi piace di più, al 393 7366 170, anche subito, che ve lo facciamo sentire fra 10 minuti.
1: 393 73 66 170 è il numero.

0: con Bianca su Radio Belle Monella, tutta da cantare. Allora oggi 17 luglio è anche la giornata mondiale delle emoji, quelle faccine, quei disegnini, quelle robine lì che usate nei vostri messaggi, spesso e volentieri anche quando li mandate qui a noi a Belle Monella, ma anche quando li mandate insomma ad altre persone, usate le emoji. Allora, quali sono le 10 emoji più usate al mondo? Stamattina è uscita proprio la classifica che riguarda questo fatto qui, l'ha fatta l'azienda che se ne occupa, c'è proprio qualcuno nella vita che si occupa di emoji. Loro hanno detto, vediamo un po' questo ultimo anno quali sono state le più usate. Partiamo dalla numero 10. In posizione numero 10 c'è il teschio. Secondo un'analisi di Meta su queste conversazioni, il teschio si usa per spesso e volentieri indicare anche grasse risate da parte degli amici della generazione Z. Alla numero 9 ci sono gli occhi, usatissima, che può usare, può indicare furbizia o anche intuizione, attenzione. Alla numero 8 le occhiaie, la faccia stanca, capito? Viene usata moltissimo. Poi ancora al 7 le stelline, che fanno un po' questo effetto di glamour, di buonanotte, di cose così un po' di sogno, capito, di fondo. Al 6 posto la faccina distorta, quella stupita, quella con la bocca aperta, e questa è una che è stata inserita da poco tempo. Al 5 posto il check, cioè quel segnino verde, capito, con la V, che vuol dire quella cosa l'ho fatta, si usa tipo hai preso il caffè, tu mandi il check, hai fatto questo lavoro, tu mandi il check, oppure guarda questa cosa l'ho fatta e mandi il check. Questa è quella del 5° posto. Tra poco scopriamo le prime della classifica, ragazzi. Intanto diteci qual è la vostra canzone che fa cantate in un pezzettino.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

0: Super Funk, giornata mondiale delle emoji. Hanno fatto il calcolo di quali sono le emoji più utilizzate nel mondo. Allora abbiamo detto, lo dico anche al mio pubblico in studio, buongiorno a lei.
1: Viva!
0: Grazie. Allora, decimo posto il teschio, che voi giovani usate per indicare grasse risate, tipo io morta, cioè nel senso per dire muoio da ridere. Poi, nono posto gli occhi. Beh, bravo Alvise, le sai far benissimo. All'ottavo la faccia stupita con le occhiaie, quella un po' stanca, eccola là, ce l'hai. Settimo per le stelline, un po' di magia, ok, perfetto. Al sesto la faccia stupita, bocca benissimo, grazie Alvise. Al quinto il check verde, che vuol dire quella roba fatta, ok, fin qua ci siamo, bene. Andiamo raga con la numero 4. Numero 4 per faccina commossa, eh?
1: Quando vedo Artù.
0: Quando vedi il gatto, lo so, capisco benissimo. Al terzo posto il fuoco, per dire questa cosa is on fire, cioè tanta roba, capito? Una roba così che voi giovani usate, questa cosa è hot. Al secondo posto la faccia disperata che piange, non l'avrei mai detto, cioè con le lacrime, capito? Robe incredibili, spesso si usa anche per indicare sia nel bene che nel male, no? Una reazione estrema di gioia. E al primo posto, raga, un super mega grande classico, il cuoricino rosso, love love love, che va bene per tutto, nel bene, nel male, tutte le cose, si mette ovunque, bella lì, quindi anche quest'anno il cuoricino rosso.
2: Perdonami, non hanno fatto però la classifica degli emoji usati dal padre, ok? Dai padri.
0: No.
2: Perché l'emoji più usato è il pollice.
0: Eh beh, certo.
2: Tu gli scrivi 80 righe,
0: dal
2: pollice.
0: Dal genitore maschio generalmente un pollice in su.
2: Sì.
0: Ma tu cosa ne pensi di questo, se facciamo questa cosa?
2: Pollice.
0: Pollice in su, ok, posso. Quella era più facile,
2: sì.
0: L'avremmo trovata subito.
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
4: Ciao ragazzi, l'altro giorno con mio marito abbiamo festeggiato 25 anni da quando ci siamo messi insieme.
0: Noi le avremmo dato un pollice in su.
4: E non c'è canzone più azzeccata di quella di Alex Britti che fa...
0: Come fa?
4: Però mi piaci, che ci posso fare, mi piaci... Perché siamo proprio uno l'opposto dell'altro,
0: ecco.
4: Ma va bene così, è questo che lo fa funzionare.
0: Ah, ciao. Vedi, ciao.
4: Dedicata a mio marito Ezio. Ciao Laura,
0: ciao
4: da Calvisano.
0: Ezio, ciao.

0: anniversario di matrimonio della nostra amica e la cantata Che ci siamo fatti. Tra poco torniamo, giochiamo col vero o falso.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta alla molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con Hydro Force per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Super offerte AEO. La signora l'ha già detto a tutti.
10: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
9: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
11: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo apri Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte 30 artisti per la versione estiva di Apri Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito. Donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso
7: va. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pevilli.

0: degli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: L'appuntamento con la pillola degli anni. Siamo andati a ripescare per voi tre canzoni tutte da cantare. Alessandro Amoroso con Bellezza, Incanto e Nostalgia, Mina e Celentano con Acqua e Sale, Jovanotti con Una tribù che balla.
0: Bella e Monella.
1: Ma veniamo a noi, ragazzi, è arrivato il momento del vero o falso. Anche oggi si gioca insieme, anche oggi abbiamo tre notizie, tre affermazioni da darvi che potrebbero essere, attenzione, tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vere. Sta a voi indovinare la sequenza corretta dei veri o falsi di oggi. In palio oggi abbiamo due biglietti per il concerto di Blanco il prossimo 21 di luglio in Piazza Grande a Palmanova per il suo tour estate 2026. Quindi attenzione, attenzione, raga, pronti a giocare, pronti anche oggi. Vado con le affermazioni, ci siete? Notizia numero uno, parliamo di Milva. Prima di diventare la pantera di Goro, per non farsi riconoscere dai compaesani e dai genitori ed evitarne il giudizio, tra il 1957 e il 59 si esibiva nelle balere della provincia di Bologna con lo pseudonimo Canoro di Sabrina. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero due, andiamo nella politica mondiale. Durante un delicatissimo vertice bilaterale tenutosi a Sochi nel 2007, Vladimir Putin cercò di allentare la tensione geopolitica regalando alla cancelliera tedesca all'epoca Angela Merkel un cucciolo di labrador nero di nome Connie, perché lei era abituata a fare lunghe passeggiate nei boschi con i suoi tre pastori tedeschi. Quindi Putin decise di farle questo regalo. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3, The Off, David Hasselhoff, l'attore che tutti ci ricordiamo in Baywatch, è stato certificato ufficialmente dal Guinness World Record come l'uomo più visto in televisione nella storia dell'umanità. Sarà vero, sarà falso?
0: Salvati questo numero 393

0: dottor Durigona all'ascolto, con gli omaggi miei anche del dottor Menegazzi e della signora Greta. Quando gli amici ci ascoltano è bello. Buongiorno Greta.
1: Buongiorno.
0: So che volevi giocare anche tu, ma
1: sì,
0: non puoi.
1: No.
0: Lo so.
1: No.
0: Policy aziendale, raga, non possono giocare i dipendenti dell'azienda. Lo so che volevi andare a vedere Blanco anche tu.
1: Invece
0: è giusto così. Lo so, non è colpa mia, parla con la direzione. Detto questo, quali erano le risposte corrette di oggi, ragazzi?
2: Buongiorno Radio Belle Monella, le risposte sono vero, vero o falso. Forza Inter, buona giornata.
0: Esatto, cosa stava facendo nel mentre questo
3: ciao,
0: nostro
3: amico? Ciao, sono Manuel Davina e dico che è falso, vero o falso. Ciao.
0: Ciao, no, neanche questa è giusta. E poi?
4: Ciao, la sequenza di oggi è falso, vero, falso.
0: No.
4: Tiziana da Carlino.
0: Ciao Tiziana, ma non è questa.
5: La sequenza di oggi è falso, falso, vero.
0: No, neanche quella.
6: La sequenza è vera, falso, falso.
0: No, neanche quella. Raga, andiamo a vedere qual era quella corretta. È vero che Milva, prima di diventare la pantera di Goro e di calcare palcoscenici internazionali, si faceva chiamare Sabrina e cantava nelle balere fra il 57 e il 59 per evitare il giudizio dei compaesani e dei genitori. L'ho usato per diverso tempo, poi dopo il concorso nazionale delle voci nuove del 61 si è fatta chiamare poi Milva. Quindi la prima vera. Seconda, Angela Merkel ha una fobia cronica dei cani perché è stata morsa da piccola, quindi lei era terrorizzata. Putin non le regalò un cane in quel vertice, ma fece entrare deliberatamente il suo cane molto grande per intimorirla. Lei non si fece chiaramente intimorire, ma la seconda era falsa. La terza, David Hasselhoff, che tutti conosciamo per Baywatch ma non solo, è effettivamente stato certificato come l'uomo più visto in televisione nella storia dell'umanità, perché ha raggiunto al culmine delle serie di cui era protagonista un'audience settimanale stimata di 1,1 miliardi di spettatori in oltre 140 paesi. Quindi, vero, falso, vero, la persona che ha vinto ha ricevuto il nostro messaggio, ci sta mandando i suoi dati, tra poco vi diremo chi è.
7: Radio Bella e Monella.
8: Tutta da cantare.
7: Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Francesca Michelin con Una donna non può su Radio Belle Monella, tutta da cantare. Complimenti ai nostri vincitori di oggi che vanno a vedersi il concerto di Blanco, ma che spettacolo ragazzi. E invece voi venite alle nostre feste, se non andate ai nostri concerti non vincete i biglietti per i nostri eventi, ma l'appuntamento live con Belle Monella arriva giovedì 30 luglio. Bella Disco arriverà a Porto Santa Margherita, provincia di Venezia, in piazzale d'Arsena dalle 21, con una serata tutta da ballare, vista mare, che spettacolo, con Andrea De Luca, con me, con Damiano Mente, con l'animazione di Lex Serafo, stessa squadra che sabato 1 agosto troverete al Bella Disco che arriva al Vintage Music Festival. Siamo a San Zenone degli Ezzelini, come da tradizione torniamo in questa festa incredibile nel parco comunale di San Zenone degli Ezzelini. Vi aspettiamo sabato 1 agosto con Bella Disco. E poi segnatevi già giovedì 6 agosto la notte tutta da cantare in Piazza Aurora, Jesolo Lido, dalle 21 l'ingresso è gratuito. Sul palco con noi ci saranno Benji e Fede, Merck & Cremont, Shade, Dolce Nera, Blind e Sonico e tutti noi della radio. Segnatevi le date, non mancate.
1: Bella e Monella, estate tutta da cantare.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così come te.
7: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Il buongiorno si vede dal mattino.
9: Buongiorno Unca!
10: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
11: Non potete perdervelo!
12: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
13: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.

0: Radio Bella e Monella.
1: Sulla luna, me fumo tutta nuda.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: le 11:02.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno, ecco le ultime notizie. È arrivato il momento del primo grande esodo estivo sulle autostrade venete. Secondo le stime di CAV, in questo fine settimana sono attesi più di 700.000 veicoli sulle tratte della A4 Padova-Venezia, del passante di Mestre, dell'A57 tangenziale e del raccordo Marco Polo. Oggi la giornata più complicata, quando sono previsti oltre 280.000 transiti.
5: La contrattazione di secondo livello porta quasi 20 milioni nelle tasche dei lavoratori della provincia di Treviso, è quanto emerge da un'analisi condotta dalla FIOM CGL su un campione di 96 aziende del territorio, le più rappresentative dal punto di vista della rappresentanza sindacale e delle relazioni industriali. La ricchezza ridistribuita sotto forma di premio o di risultato riguarda una platea di oltre 12.000 lavoratori e lavoratrici.
4: Ancora un volo in parete ieri da parte di un alpinista nel Bellunese. Stava scalando la via Hauptlompel al becco di Mezzodie, una quarantenne di San Donà di Piave, precipitata per una quindicina di metri, è stata recuperata dall'elicottero e poi portata per accertamenti all'ospedale di Belluno.
5: La filiera dell'idrogeno verde a Venezia si arricchisce con il nuovo impianto di produzione realizzato da Sapio a Porto Marghera. Si è svolta infatti l'inaugurazione della struttura, i cui lavori erano iniziati poco più di un anno fa, che sarà in grado di produrre oltre 500 tonnellate di idrogeno l'anno, grazie a un elettrolizzatore da 5 megawatt.
4: Infine l'appuntamento con la mostra fotografica Terre Euganee di Francesco Muraro alla Sala della Gran Guardia, Palazzo dei Signori a Padova, dal 24 luglio al 13 settembre.
5: Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: canzoni italiane da cantare.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Deghi aprire la pagina deghi.it.
4: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi deghi solo cliccare.
4: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
7: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfitta nei negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2 per 100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Attenzione prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
10: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
11: Non voglio essere fritto!
10: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
11: E gli altri?
10: Gli altri vadano a farsi friggere!
12: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: belle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Eccoci qua, ciao Topolini, oggi è venerdì, è arrivata anche la nostra madame.
2: Siamo qua, buongiorno disagiate e disagiati di Sorelle d'Italia, e gli studenti insomma sono a posto, sono in vacanza, hanno fatto gli esami della maturità, è arrivato il rapporto Invalsi, quello strumento che vede un po', no, lo stato di salute della scuola italiana, e oggi parliamo di un tema
1: da
2: che...
1: quando lavori con l'Abruzzone, cioè usi questo linguaggio che delle volte non capisco se sei tu.
2: Esatto, parliamo di un tema che fa tremare i banchi delle scuole italiane, la matematica. Sì, perché secondo questo ultimo rapporto Invalsi, pensate, uno studente su tre alle elementari non raggiunge nemmeno le conoscenze di base, e non va meglio con l'italiano, ragazzi, i livelli sono più bassi rispetto al periodo pre-Covid.
1: C'è però una buona notizia su questa indagine: i bambini italiani sono bravissimi in inglese, capiscono i testi in maniera molto facile e hanno delle ottime anche competenze digitali. La matematica resta la bestia nera, l'italiano arranca, ma l'inglese, ragazzi, e la roba informatica vola.
2: Ah, vedi com'è. E allora vi chiediamo, mandateci un po' un messaggio vocale e diteci qual è stata a scuola in generale la materia che vi ha traumatizzato di più, che ricordi avete, raccontateceli.
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: puntata della settimana, facciamo un po' le serie. Sì. Questa volta si parla di scuola, il rapporto Inval si dice che i bambini italiani non vanno tanto bene, ma sono molto bravi in inglese e informatica.
1: Matematica e italiano invece non benissimo. Così, così. Allora, voi, la vostra bestia nera quando andavate a scuola, vale un po' tutto, no? Arrivano i messaggi, ad esempio Elena da Cona dice: scuola media, educazione fisica, ho ancora la nostalgia, l'odore della vecchia palestra della scuola media, ma che incubo era l'ora di ginnastica, il vero trauma erano gli attrezzi, il quadro svedese e la cavallina.
0: Mamma mia!
1: Ero la più bassa della classe, decisamente tanto scoordinata.
0: Ma
1: quindi
0: che ricordo ci hai sbloccato?
1: L'educazione
0: Elena,
1: fisica.
0: Cioè il quadro
1: fisica.
0: Svedese.
1: Non me lo ricordo.
0: Praticamente era quel coso appeso che tu dovevi andare tipo dentro e fuori, arrampicarti, andare su, scendere, ma anche la spalliera stessa, ma che strumenti di tortura.
1: Quanti certificati medici e quante giustificazioni firmate dalla regina madre Maria Poranima, no, ancora viva, e poi firmate anche da me che ero bravissima ad imitare.
0: Per sei sempre stata una criminale.
1: Esatto, per evitare l'ora della ginnastica. Elena da Cona, ti capisco benissimo.
0: Che ricordi?
2: Puoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia. Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.
3: Stop

da cantare.

0: fa pubblicità del cornetto? Non è lui?
1: Ah, è lui, sì, sì.
0: È lui.
1: Samurai J.
0: Mangia il cornetto e andrai a barca in barca con Samurai J. È così?
1: Magari.
0: Allora oggi parliamo appunto del rapporto Invalsi, che dice: attenzione, i ragazzini alle elementari vanno male in matematica e in italiano, molto meglio rispetto a noi in inglese. Voi
1: e informatica, quella sì, è quella materia che vi ha traumatizzato,
0: esatto, e che ricordate ancora. Arriviamo con i vostri messaggi. Vale da Marcon: sorelle, quanti pomeriggi passati a piangere sui teoremi di geometria alle scuole medie.
1: Mamma mia.
0: Loredana da Treviso, che più recente forse: andavo malissimo in latino, ho fatto liceo classico, mi ricordo ancora le versioni a sorpresa del lunedì mattina con questo vocabolario che pesava 5 kg.
1: Castiglioni Mariotti, lì ce l'ho ancora,
0: sì,
1: a casa.
0: Anch'io ce l'ho, ho ancora i brividi se ci penso.
1: Devo dire, a me piaceva molto.
0: Loredana invece. Mauro da San Giorgio delle Pertiche, ciao Mauro: andavo malissimo in disegno tecnico alla scuola media, piangevo ogni pomeriggio sul tavolo della cucina. Mi ricordo con mia mamma che cercava di consolarmi. Il mio voto fisso era 4 solo per via delle macchie.
1: Ma povero,
0: hai capito?
1: Che
0: Mauro,
1: trauma, ragazzi.
0: Mamma mia, ragazzi.
2: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. 393 7366 170.

0: Monica e Paola, dal lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia. Oltre il gossip.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un secondo.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: continua a fare Paola.
1: No, Carmela.
0: Usato uno pseudonimo per indicare te, ha detto Carmela. Sta parlando di te, sì, chiaramente. Sì.
1: Allora, complimenti a quelli che riescono a risalire alla loro carriera scolastica delle elementari e delle medie, perché io non mi ricordo proprio una cippa, se no appunto il trauma dell'educazione fisica.
0: Mamma mia.
1: Però altro non mi ricordo, ci sarà stato altro. Mi piace.
0: Sono ancora ferma sul primo messaggio che abbiamo letto del quadro svedese, guarda.
1: Carmen da Spilimbergo dice: sorelle, alle medie mi ricordo la mia bestia nera era la geografia, le interrogazioni alla carta geografica appesa alla lavagna,
0: quella grande là.
1: Eh sì, il professore mi chiamava, mi dava in mano una bacchetta di legno e mi diceva: indicami i fiumi principali della penisola iberica oppure trovami questi monti qua. Davanti a quel tabellone senza scritte io perdevo completamente l'orientamento.
0: C'è gente che dopo decine di anni è ancora sotto shock, capito?
2: Sì. Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
3: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a €4,99 e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a €1,99. Lidl, vale davvero.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da €109 al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo €6,870, 36 rate, rata finale €14,691. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo?
11: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
12: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
13: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
14: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
15: Perché Nova, del gusto è la prova.
16: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza, Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
18: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
19: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 190. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
20: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.

0: Isabella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
3: Italiamo. La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

Nonna, nonna, accendi su bella monella che c'è sta Cherry. Coitaliamo! Italiamo! Italiamo!

0: Hai capito cosa ha detto?
1: Eh?
0: Tu che parli le lingue?
1: No, mi interrogavo sull'idioma di quest'ultimo pezzo.
0: Niente,
1: bello.
0: Non lo sappiamo. Allora ragazzi, Giovanotti, l'estate addosso, Giuni Russo, un'estate al mare e Soul King con Boro Boro e Suavemente.
1: Al mare. Passa il tempo.
2: Italiamo, la musica italiana, allora, tutta da ballare.
1: Come vanno i nostri figli a scuola, alle elementari e alle medie? Purtroppo vanno male in matematica, in italiano, bene in inglese, ma insomma è anche la società che è cambiata. Allora vi chiediamo, a scuola, un po' in generale, medie, superiori, elementari, qual era la vostra bestia nera, ricordi traumatici che volete condividere con noi? Lorena da Castelminio di Resana.
0: Ciao Lorena.
1: Mi ricordo che alle medie avevo una prof di matematica dallo sguardo pauroso, quando si arrabbiava era una strega. Io all'epoca ero timida, avevo paura persino di chiedere spiegazioni sulla lezione.
0: Mamma mia.
1: E quindi la matematica e la prof soprattutto. Michela, non identificato il tuo paese d'origine, ma ci scrive così: la professoressa di educazione tecnica mi ha fatto odiare gli anni delle medie. Le prime due ore del martedì mattina era un'agonia, ce l'aveva lei a morte con me. Potevo fare anche bene, ma il voto era sempre non del tutto sufficiente. L'aveva puntata.
0: Si dice. No?
1: Ma puntato con la prof.
0: E voi?
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: bravo, quello che ti succede, quello che odi, impari ad odiare alle elementari e alle medie,
1: sì,
0: è quella roba che poi ti rimane più a lungo, no? Perché sei ancora malleabile in quel momento storico della tua vita, no?
1: È un disastro.
0: E secondo,
1: infatti, vedi,
0: secondo me,
1: potevo essere una campionessa sportiva, ma siccome ho avuto il trauma del quadro svedese,
0: cazzo,
1: e la spalliera, e
0: esatto,
1: salta la cavallina, la, come si chiamava quel casino là che tu saltavi,
0: cavallina,
1: no?
0: Cavallina,
1: quella roba lì,
0: mia,
1: la mia amica Marica che si è fracassata,
0: sì,
1: il ginocchio facendo quella roba
0: mia.
1: Lì sono rimasta traumatizzata.
0: Ma
1: è per quello che non faccio sport.
0: Eh no, ma è così. Dalla provincia di Brescia sentiamo Delia, cara.
2: Io le scuole medie ero negata per le lingue straniere. Tanto che a distanza di più di 30 anni la mia professoressa d'inglese abita vicino ai miei genitori e quando li incontra glielo fa ancora presente.
0: Ancora?
1: Ascolta, ma farsi un po' i cazzi suoi anche
0: la prossima,
1: ma
0: veramente.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. Ricordo

0: speciali come nei film. Allora, in chiusura di questa settimana di Fiorelle,
1: sì, tanta roba. Ad esempio, mi ha colpito questo messaggio, non sappiamo come ti chiami. Dice: sorelle, io all'elementare avevo una maestra che mi prendeva le mie merendine e le dava al cane.
0: Ma come al cane?
1: Mentre le medie, il prof di matematica, se non stavi attento, ti arrivava un gessetto anche se sei seduto nell'ultimo banco.
0: Criminali
1: che adesso li mettono in galera, cioè, veramente.
0: Anche solo se lo pensano.
1: Salutiamo questa nostra amica che vive a Jesolo.
0: Un nostro amico, chi può dire?
1: Non
0: no, andata via, una femmina.
1: È una femmina. Grazie per questa testimonianza. Ma una volta era così.
0: Una volta andava bene.
1: Ma
0: così.
1: Forse si passava le vie di fatto e forse era meglio. Capivano di più.
0: Attenzione, si stava meglio quando si stava peggio.
2: Ciao, con Monica e Paola, da lunedì al venerdì su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
5: Eli, ma che facciamo stamattina?
6: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
5: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
2: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
7: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
9: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 650.

Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: Le 12 e un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buona giornata da Federica De Boni. Pechino replica al presidente americano Trump, che nel suo discorso alla nazione nella notte aveva denunciato la più vasta violazione di dati elettorali della storia compiuta nel 2020 dalla Cina. Il ministero degli esteri cinese ha definito quelle del capo della Casa Bianca pure invenzioni e calunnie malevole che si sono dimostrate da tempo infondate. Calcio in lutto, addio a Osvaldo Bagnoli, allenatore operaio che conquistò lo scudetto con l'Hellas Verona nel 1985. Da poco aveva compiuto 91 anni. Centrocampista al Milan, al Verona e all'Udinese, allenò anche molte squadre. Con gli Scaligeri, però, l'impresa più grande. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: italiane da cantare.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi, non ci credi!
8: Bella e Monella, tutto.

0: il canto del venerdì, potremmo rigirarla così. Ciao amici, buon venerdì, lo dico 17. Aia.
1: Sì, siete toccati, avete toccato ferro. Tocchiamo Damiano,
0: tocca. Dove mi tocchi? Ma no, là!
1: Ma dai!
0: Ho capito, e la Bubi si arrabbia poi. Va bene, buon venerdì, 7 minuti dopo le 12, lo sapete, la pausa pranzo, paccianotte, scrocchierella, è la pausa pranzo di Radio Belle Monella.
1: Pronti, perché adesso c'è la sigla!
2: Dalle 12 alle 15, su Belle e Monella, la pausa pranzo è paccianotte e scrocchierella!
0: Paccerotta e scrocchiarella. Ciao amici.
1: Ragazzuoli, buongiorno. 7 minuti dopo le 12 siamo su Radio Belle Monella, la radio tutta da cantare. Damiano Mentela dall'Ann per l'ultima puntata della settimana della pausa pranzo, paccerotta e scrocchiarella.
0: Si canta tra poco con la canzone che fa, si gioca nella mezz'ora seguente, si chiacchiera come sempre al 393-7366-170.
1: Ho trovato una resident di Belle Monella che ascolta tutti i giorni Radio Belle Monella. Dobbiamo salutare Gloria del Caffè in Rose.
0: Ciao Gloria.
1: Un abbraccio. Il numero l'hai detto?
0: Sì, l'abbiamo già detto. Mi raccomando, se volete interagire con noi, operativi da quelle parti, e poi c'è la musica tutta da cantare.
1: È il 2002 quando i Tiro Mancino cantavano Per me è importante.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: già arrivate un sacco di richieste musicali al 393-736-6170. Sarà che il venerdì fa questo effetto?
1: Sarà, vi siete presi d'anticipo. Ma chi vuole riprovarci, vuole provarci ancora? 393-736-6170. Anche perché non sapete chi selezioniamo. Noi facciamo una selezione molto accurata.
0: Beh, diciamo la verità che noi abbiamo quasi già scelto.
1: Davvero?
0: Abbiamo quasi già scelto, sì.
1: Perché ci ha conquistato.
0: Ci ha conquistato. Vabbè, voi cantate che c'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-736-6170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: pinguini tattici nucleari con sorry, scusa, lo sento.
1: Ma è meglio che me lo dici. Cioè, hai detto che ho gli occhi marroni. Quando hai mai mi hai guardato allora?
0: Queste
1: tengo
0: cose...
1: gli occhi azzurri come il mare.
0: Sono quelle gaffe che non bisogna mai fare. Va bene, andiamo a sentire chi è stato scelto per la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Buongiorno Radio Bella e Monella, vorrei dedicare a Nicoletta la canzone che fa. Parlava poco italiano e diceva te gusta la Spagna.

0: notturni in giro, chissà per dove.
1: A proposito, stanotte stavo tornando a casa da Caorle, sai che canto al villaggio. Ho rischiato un incidente perché è passata una nutria.
0: Capito, però.
1: Vita. Una nutria, no, quello davanti
0: ieri,
1: a me.
0: Ieri incidente.
1: No, davanti
0: ieri
1: a me
0: pure.
1: Mi ha inchiodato di colpo. Cioè, stavamo andando 80 all'ora. 30 all'ora.
0: Bisogna stare attenti.
1: Ma è la gente che non sa guidare, non sono
0: ma
1: io.
0: Ma la distanza di sicurezza.
1: Ma ce l'avevo già.
0: Di più. Okay. Almeno 10 metri. Bella e Monella. Un'estate tutta
2: da cantare. In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
3: L'inflazione sale?

0: abbassiamo i prezzi.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Super offerte AEO. La signora l'ha già detto a tutti.
3: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
7: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
10: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Caraffè di mojito, la spiaggia è di... Giovedì 6 agosto, ore 21. Sul palco, grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede. Ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21. La notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
11: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
12: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
13: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Gianni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Ubillolone! Tre canzoni, tre artisti, quali erano?
2: Umberto Tozzi, Nell'aria c'è, Baby Gang con Criminale, Cesare Cremonini, Logico. Grazie Matteo Monti!
1: Come sempre nella pillola degli anni.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con.
1: Comunque quando sento Criminal di Baby Gang mi vengono sempre in mente i carri.
2: I carri.
1: I carri di carnevale.
2: Che stanno continuando, perché io non sapevo che il carnevale durasse fino a luglio, agosto inoltrato.
1: Nuovo business.
2: No, incredibile. Nuovo business. Ma il business di oggi è molto più bello. Andiamo insieme martedì 21 luglio all'estate di Stella Palmanova, perché regaliamo due biglietti per Blanco.
1: Per Blanchito Baby, esatto. Cinque sono le parole. Voi come sempre il compito di trovare la sesta parola, quella che noi appunto chiamiamo parola misteriosa.
2: Allora, visto che li abbiamo già regalati e tanti si erano lamentati che non erano riusciti a prenderli, vi diamo il tempo di prepararvi, ok?
1: Sì.
2: Siete pronti? Adesso diamo le parole, è molto facile, quindi dovete essere velocissimi.
1: Principale.
2: Serale.
1: Leggero.
2: Semplice.
1: Condiviso.
2: Lo ripetiamo.
1: È facile, vero?
2: Principale.
1: Serale.
2: Leggero.
1: Semplice.
2: Condiviso. 393-7366-170. Chi si porta a casa due biglietti per Blanco?
1: Sto diventando troppo buono, secondo
2: me. Tu sì.
0: 393-7366-170 e il

0: 21 di luglio, è un martedì all'estate di Stella Palmanova, e per vincere basta indovinare la parola misteriosa di oggi.
1: Infatti dovete collegare una parola che sta bene con principale, serale, leggero, semplice e condiviso. Sono arrivati tanti messaggi al 393 7366 170, leggiamoli o ascoltiamoli.
0: C'è chi prova con pensiero, risposta sbagliata, come può essere la risposta sbagliata piatto, mi dispiace.
1: Kevin da Musile di Piave dice aperitivo. No, non è aperitivo. L'aperitif. Sentiamo.
2: Ciao, di bella Monella. Ciao. Potrebbe essere capo?
0: Capo? No. Amaro del capo? No.
3: Ciao, Selina da Pordenone. Ciao, Selina. La parola potrebbe essere tema?
0: No. Ciao. No, non è tema. C'è chi gioca con la parola programma, è Loris, ma non è questa la parola di oggi. Poi
1: ci prova anche Silvia con ruolo. Parecchi hanno scritto ruolo, ma non è quella. Ciao, la parola potrebbe essere evento. Salutiamo Michela di Tombolo.
0: Ciao, ciao. Grazie per aver giocato. Potrebbe essere turno? No, mi dispiace Simone, niente da fare.
1: Neanche turno. C'è chi dice spettacolo principale, spettacolo serale, spettacolo condiviso. Franca, ci hai provato ma non è stato così. Salutiamo anche Samantha che dice online.
0: Online.
1: Le ripetiamo?
0: Comunque il termine online mi piace un sacco. Siamo online.
1: Anche on air.
0: Saluto Adriano che è un amico che dice sempre questa cosa. Dice,
1: ciao Adriano.
0: Siamo online. Va bene, principale, serale, leggero, semplice e condiviso.
1: Qual è la parola misteriosa di oggi?

0: male.
1: E Cesare Cremonini qui su Radio Bella e Monella. Noi stiamo giocando con voi per farvi vincere due biglietti per Blanco il 21 di luglio all'Estate di Stelle a Palma Nova.
2: Avete provato a collegare una parola misteriosa che dovrebbe stare bene con principale, serale, leggero, semplice e condiviso. Salutiamo chi ci ha provato con momento, ma non è momento. Poi
1: c'è chi dice lavoro, no, mi dispiace, giocano con la parola pensiero. No.
2: Non restare chiuso qui.
3: La parola potrebbe essere tramonto?
1: No, no, no, no, no, Katia, niente da fare, mi spiace. Poi
2: ci provano anche con rito, non è rito, sentiamo Katia. Lei.
4: La ciao. Parola potrebbe essere orario.
1: Orario.
2: Ciao, no. Fiore.
1: Ciao Fiore. Ciao Fiore, grazie per aver giocato con noi, ma non è orario.
2: Alessandra, anche lei con pensiero, ma abbiamo detto che non è quella. Kevin ci riprova con servizio. Mattia da Maser dice corso. No, ragazzi, no, no, no, no.
1: Tutte sbagliate.
2: Drink addirittura hanno detto.
1: Ragazzi,
2: no.
1: Guarda che forse non è che c'è la maledizione di Blanchito Baby.
2: Studio, perché non
1: tre
2: l'abbiamo
1: giorni fa non l'abbiamo.
2: Studio? Può essere studio?
1: No, no, no, no, no,
2: neanche.
1: No, no, no.
2: Tempo.
1: No. Ragazzi, di tempo ne avete poco. 393 736 170.
2: Ascoltate bene: principale, serale, leggero, semplice e condiviso. Due biglietti per Blanco martedì 21 luglio all'Estate di Stelle Palma Nova.
5: Radio Bella e Monella.

0: possibilità ovviamente di vincerlo, di portarlo
1: no,
0: a casa.
1: Vabbè. Mm. No, vabbè.
0: Che c'è? Che
1: leggi
0: c'è?
1: Il messaggio.
0: Aspetta, non ci vedo.
1: Leggi il messaggio, perché questa bisogna dirla. Leggi.
0: Grazie mille per l'opportunità, ma ho giocato solo per indovinare la parola. Mettete pure i biglietti in palio per gli altri. Ci riproverò per i biglietti di Sfera o Shiva. Oh, se non è fan, che ci deve fare, poverino?
1: Ma l'abbiamo detto mille volte. Giocate se siete interessati. Ti abbiamo tenuto pinzato perché sei stato il più veloce. E mo.
0: Adesso dobbiamo andare al VAR.
1: Dobbiamo andare al VAR.
0: Ragazzi, comunque la parola misteriosa era tasto.
1: No, era pasto.
0: Sì, era pasto. Chi ha vinto?
1: Abbiamo vinto Andrea, ma non li vuole.
0: Sì, è secondo, non ce l'abbiamo.
1: Ma fra, no.
0: Dobbiamo andare al VAR.
1: Devo andare al VAR.
0: Vabbè, allora un attimino che andiamo al VAR. La parola misteriosa era pasto.
1: Ma
0: Andrea.
1: Che figo.
0: A vedere Blanchito, non ci vuole andare.

0: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
1: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
0: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
2: Hit Universal Fun.
3: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: le 13 in punto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Ben ritrovati dalla nostra redazione. Rivediamo gli ultimi fatti. Nel Veneto, dal 24 luglio al 7 settembre, ANAS sospenderà o chiuderà il 91% degli 89 cantieri presenti sulla rete stradale. Ne rimarranno attivi soltanto 8. Tra questi, quello sul ponte sul Canal Bianco lungo la statale 16, alcuni sulla 51 di Alemagna e sulla 52 Carnica. Qui i lavori alla galleria del Comelico saranno sospesi dal 7 al 24 agosto.
4: Il Veneto di riferimento per i conti in ordine tra le regioni. La parifica del rendiconto 2025, spiega il governatore Alberto Stefani, conferma la bontà di un modello amministrativo che riesce a coniugare responsabilità finanziaria e capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini e aggiunge che mantiene misure di agevolazione per le persone con disabilità.
3: Oggi l'ambasciatore statunitense Ferlitta arriva a Venezia. Lo farà a bordo del suo yacht di 117 metri per assistere ai fuochi del Redentore. Alle 18 ci sarà una protesta di un comitato di cittadini. Le minoranze in consiglio comunale hanno presentato un'interrogazione al sindaco sull'opportunità di una presenza così ingombrante in laguna.
4: È l'ultima notizia, termina quindi così questa edizione del giornale.

0: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Devi arredare il tuo giardino?
1: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Bella e Monella, tutti.

0: bar con tante verifiche, star lì a controllare gli orari, 12.40, 12.38, 12.37, mamma insomma, mia. È stato difficile, ma abbiamo il vincitore.
1: Abbiamo la vincitrice, lei è Elena di Castelfranco, brava Elena, bravissima, è stata la seconda.
0: Brava,
1: che
0: brava, brava, brava, brava, alla faccia di Andrea che vuole andare al concerto di Sfera e Basta. Ecco.
1: Ci ricorderemo che hai bleffato, mannaggia, mannaggia, ero così carica, vabbè.
0: Va bene, niente. Va bene, comunque anche oggi si chiacchiera, lo sapete, al 393-736-6170 sì. E andiamo nel mercato mondiale del pet food.
1: Quindi il cibo degli animali domestici, perché continua a crescere, si avvicina addirittura alla soglia dei 200 miliardi di dollari.
0: Avete capito? Miliardi.
1: È il nuovo business. Mettiamoci a far crocchette, ma posso, perché facciamo gli speaker?
0: Ma posso dire, ma che crocchette faccio fare a mia nonna del cibo per cani fatto in casa, cioè capisci?
1: No, ma tu scherzi.
0: Homemade.
1: Ma homemade siciliano. Possiamo scommettere.
0: Su cosa?
1: Se lo fai veramente, fra svolti.
0: No, allora il mio più grande rimpianto sai qual è? Avrei dovuto aprire una banca. No, sono serio.
1: Aspetta.
0: Ma sono serio. Avrei dovuto aprire una bancarella.
1: Una
0: di
1: banca.
0: Food, ovviamente. Sì. Non,
1: con tua nonna.
0: Non
1: che
0: regolare.
1: Cucinava.
0: Con mia nonna che cucinava. Questo è uno dei miei più grandi.
1: Poi fai ancora in tempo, eh?
0: Ho capito, però ormai ha 92 anni, poverino.
1: Vabbè, ti fai insegnare le ricette.
0: Ho capito,
1: poi...
0: quando c'è tanta gente, poi cosa fa? Va sotto stress.
1: No, no, no. In

0: chi più ne ha più ne metta.
1: Ma il gatto di Erika si chiama come il mio, si chiama Blanco. Mm. Abbiamo pure il gatto che si chiama come il cantante. Ci andavo con lui al concerto. Ti capisco, sì, Erika, ti capisco. Devi portargli le cuffiette.
0: L'hai indovinato, parlando... Erika, l'hai indovinato.
1: Sì, ho indovinato, peccato, ma non è stata la
0: peccato,
1: più veloce.
0: Peccato.
1: Stiamo parlando appunto di cibo per animali domestici che sta avendo un business incredibile. Sì. Secondo le stime di Fortune Business Insight, che è una società internazionale di consulenza, il settore crescerà sempre di più.

0: pet food qui su Radio Belle Monella, perché è un business che sta crescendo davvero ogni anno sempre di più.
1: Sempre di più, tanto da passare da 135 miliardi a 199 miliardi previsti entro il 2034.
0: Manca, capito? Poco, manca
1: crescita
0: poco,
1: del 48%.
0: Anche in Italia comunque è continuato ad aumentare esponenzialmente questo business.
1: Soprattutto appunto il cibo e sempre più cose naturali. Quindi...
0: Sì, perché poi le persone ormai, i padroni, come possiamo chiamarli? I padroni degli animali vogliono sempre stare più attenti all'alimentazione.
1: Stanno più attenti all'alimentazione dei loro animali che alla loro. È incredibile. Cioè, le scatolette di tonno che mangiamo noi è porcheria.

0: Madame, ti amo.
1: Mamma, ti amo. Mamma.
0: Sì, sì. Io ci farei un pensierino per Madame.
1: Sì. Mm-mm. No, a me non piace.
0: Nonostante
1: tanto
0: mi piacciono gli uomini, lei mi fa sangue. Bella Madame. Allora, stiamo parlando di animali, di crocchette e soprattutto di quanto i padroni stiano molto attenti all'alimentazione dei loro animaletti.
1: Un po'
0: loro
1: per rigirare anche a quanto spendete. Avete mai fatto i calcoli di quanti soldi spendete mensilmente per le crocchette, la terra? Allora, chi più ne ha più ne metta.
0: Posso dire, il costo delle crocchette è allucinante. Cioè, chi produce crocchette si deve vergognare.
1: Io compro le crocchette di una nota marca che, vabbè, non mi ricordo il nome.
0: Quelle che fate la pubblicità tutti i giorni?
1: Sono verdi. Cioè, la
0: allora come
1: è
0: la, come la mia?
1: La
0: ma non è. No, non è come la mia.
1: La
0: quella che inizia con la P.
1: Tu. No, no. La mia inizia con la U.
0: Con la U?
1: Mm-mm.
0: Un
1: crocchetto. No, a parte gli scherzi, comunque costano un sacco, cioè 3 euro, 3,50 euro.
0: Ma tre, le, ma le mie costano 5,60 euro per 250 grammi.
1: Eh sì, la 3,50 euro.
0: Allora, facciamo così. Facciamo il business.
1: Sì.
0: E abbassiamo il prezzo.
1: Abbassiamo
0: così
1: il
0: ci
1: prezzo.
0: Perdiamo tutto il mercato.
1: Io, ragazzi, se inizierò a fare crocchette,
0: le come vendo... le chiami?
1: Crockets.
0: No!
1: Le crockets.
2: Radio Bella e Monella.
3: Sono di poche parole. Quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Let's go! Da Mediaworld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
8: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
3: Ageo!
2: Arrivano loro a salvarvi! Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman!
4: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
5: Tu lascia fare, sempre polemico!
6: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
7: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Non perdete tempo, per favore.
10: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
11: Antonello Cerri suona Ti italiamo.

0: espresso macchiato. È un po' che non la sentivo. Grande, grande italiano,
1: Tommy Cash.
0: Cherry.
1: Bravo Tommy Cash. Poi abbiamo ascoltato Alfa, Manu Ciao, A Me Mi Piace, e Carl Brave con Sara Toscano, Perfect. Tu sei perfect.
0: Io sono perfect, anche voi e soprattutto anche il nostro Antonello Cherry.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Si ritorna in diretta al 393-736-6170, il numero per interagire. Stiamo parlando di pet food.
1: Andiamo anche a parlare di pet biohacking, che è ovvero l'uso dell'alimentazione per migliorare il benessere animale a livello di sistema immunitario e metabolico. Questo è scientificamente provato, ma in realtà anche noi umani siamo così. Se sì, noi per un periodo di lunga durata mangiamo
0: male,
1: caca, male, vuol dire fast food, vuol dire tanti zuccheri, vuol dire troppi carboidrati, non verdure, non frutta,
0: ci sono delle conseguenze,
1: molte conseguenze. Pensiamo di poter dire: ma sì, oggi vado al fast food, ma sì, domani mi mangio mezzo chilo di carbonara.
0: Magari
1: il nostro corpo reagisce con quello che viene introdotto.
0: Magari carbonara no, ma una Coca-Cola adesso.

0: l'anno il 2002 tutto torna.
1: Scrivono: noi abbiamo 9 gatti.
0: Quanti?
1: 9 gatti, un riccio e una rana.
0: Ma 9 gatti è esagerato, però.
1: Sì, concordo. Settimana prossima arriveranno anche 2 galline. Per i gatti e la rana abbiamo un budget mensile di 60 euro di crocchette di una nota marca, ma che acquisto in un supermercato dove i prezzi sono abbastanza contenuti. Okay. Poi, per fortuna, gli insetti per la ranocchia li offre Madre Natura.
0: Ma comprare il cibo per gli animali nei negozi che vendono solo cibo per animali conviene o non conviene?
1: Assolutamente no.
0: Costa di più.
1: Mamma mia.
0: E quindi poverini che ci perdono.
1: Allora, la cosa positiva è che i negozi per animali hanno delle marche
0: top,
1: di più qualità. Okay. Nei supermercati trovi
0: quello che trovi.
1: La fascia medio-bassa, fascia medio-alta nei supermercati io non le ho mai viste. Se vai nei negozi di animali, certo, un chilo ti costano anche 30-40 euro.
0: Io una volta sono andato in un negozio per animali dove vendevano solo cibo per animali ed ho comprato del cibo per gatti super premium.
1: E non l'ha mangiata di pallina?
0: Non l'hai mangiata.
1: È ovvio.
0: È stato tipo, era Natale, è stato il mio regalo di Natale.
1: Ma tu dopo, tu dimmi se non gli tieni la bocca aperta e gliele metti dentro apposta.
0: A parte che
1: non le mangiano.
0: Pallina è un po' strano.
1: Ma no, i gatti in generale sono Blanco e Pepe, i miei gatti, sono troppo delicati.
0: Tipo, tu pallina, pallina non mangia niente di quello che mangio io.
1: Neanche un po' di prosciuttino.
0: Solo se tipo glielo metti lì, glielo devo dare io, perché se glielo dà mia nonna non lo mangia.
1: Ok.
0: Lo annusa un pochino, va avanti, va indietro e poi lo mangia.
1: A Pepe è uguale, Pepe è uguale. Radio Bella e Monella.

l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

0: Francesco Gabbani quando si è fatto notare a Sanremo nel 2016. Stiamo parlando di crocchette, alimenti per animali, insomma, quanto siamo anche attenti a quello che gli diamo da mangiare, sì. Però finisce sempre che un pezzettino di prosciuttino cade per terra.
1: E non solo.
0: È
1: la polpetta.
0: Dicono che non si può dare. Ma come fai? Allora, intanto Blanco mi tira pazza. Mm. Cioè, continua a miagolare finché non gli do da mangiare. Sembra un allarme.
1: Ma tu quando dai da mangiare i tuoi gatti?
0: In che senso?
1: Cioè, quelli sono le
0: la mattina?
1: Mattina appena
0: mi sveglio, okay. Presto, e la sera quando torno a casa.
1: Prima di andare a dormire.
0: Esatto.
1: Quindi, ok, queste due fasce
0: del tempo.
1: E miagolano quando tu ti svegli. Cioè, pallina, tipo appena mi sveglio.
0: Ma i miei stanno in terrazza, quindi no.
1: Ah, ce ne fai loro. Sì. Beati loro. Radio Bella e Monelli.

0: esempio, Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da 1,5 litri a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
3: Radio Bella e Monella.
4: Io sono magico, italico romantico.
3: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora
5: 14 un minuto.
6: Il segnale orario è in collaborazione con
7: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
8: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
9: Tante diverse forme d'arte da abbracciare, sviluppi spesso imprevedibili. Diamo il benvenuto a Lei Chi È.
10: Ciao, buongiorno a tutti.
9: Quello di Lei Chi È è un progetto sempre velato dal mistero, però cerchiamo di andare per ordine. Circa un mese fa c'è stato un primo capitolo di questa nuova avventura, Pub Music, con un video, e ieri è arrivato il secondo capitolo.
10: Esatto, un nuovo capitolo musicale che racconta di Pop Game, e finalmente adesso si sa che cos'è Pop Game. Diciamo che il 5 giugno è uscito il video musicale Breaking Pop News, che annunciava l'arrivo di Pop Game, ma non raccontava ancora che cos'era esattamente, e invitava, diciamo, gli spettatori a cercare di scoprire se era un gioco da tavolo, un gioco di carte. E adesso finalmente viene svelato: Pop Game è un videogioco ispirato a Pop Music Animation for Fashion, che è un film di animazione che abbiamo lanciato in Italia nel 2024.
9: Musica, teatro, moda, altre forme artistiche, com'è possibile metterle insieme, fonderle, farne un prodotto così omogeneo alla fine?
10: Allora, perché dentro di me c'è un gran macello, un po' di disordine. Per me musica, racconto e estetica, pop, fanno parte un po' dello stesso mondo.
9: Al telefono c'era Lei Chi È. A voi il compito, se ci riuscite, di scoprire la sua vera identità. Noi ci fermiamo qui, grazie per essere stata con noi.
10: Grazie Stefano, grazie a tutti quanti, e pop love a tutti quanti.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta la Molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
1: Hai fame?
2: Sì.
1: Molta?
2: No.
1: Hai voglia di uno sfizio?
2: Sì.
1: Fritto?
2: No.
1: Croccante?
2: Sì.
1: Dici sempre sì e no.
2: E sì?
1: Sì e no Fiorentini?
2: Sì.
3: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
0: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: aprono la nostra terza ora insieme qui su Radio Belle Monella.
1: È il post lunch time con Damiano Amenta e la Dallan. Parliamo di truffe, parliamo di Napoli, la mia città del cuore che ha venduto un po' di lauree.
0: Allora, non so se avete sentito i telegiornali o avete letto il giornale in questi giorni, ma ci sono state oltre 500 lauree conferite nell'arco di 20 anni, dal 2004 al 2024, senza alcuna autorizzazione da questa, diciamo, società, come vogliamo chiamarla.
1: Infatti sono state fatte delle indagini, si è ovviamente espresso il Ministero dell'Università e della Ricerca, che ha detto ma questo Ateneo non esiste, non è accreditato il Ministero.
0: Tutti quelli che si sono laureati su questo posto,
1: loro non sapevano,
0: ma la laurea li rimane o li viene tolta?
1: Adesso leggiamo, ne stiamo parlando adesso. Dovresti sapermelo dire tu, perché io non le so ste robe, se vale o non vale.
0: Lo scopriremo.
1: Vale o non vale?
0: Strada facendo
1: vedrai
0: se la laurea avrai.
2: Radio Bella e Monella.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: sarà.
1: Raff, ora e per sempre. Ora però è il momento di cantare. C'è sì. La canzone che fa.
2: Come si canta?
1: Si canta.
2: Si canta in generale, tipo Don't Stop Me Now.
1: No, non quella, okay. Perché qui è una radio italiana, hai capito?
2: Quindi,
1: per esempio, dovete cantare Di sole d'azzurro.
2: Vado?
1: Vai.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.
4: La mia domanda è, ma se noi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: Santi Trocca, Emma e Fabri Fibra insieme qui su Radio Bella e Monella. Stiamo per sentire chi è stato scelto o scelta per la canzone che fa.
1: Direi che è scelto, è un piccolo givo, ragazzuolo, che vuole ascoltare la nuova canzone di Anna.
0: Piccolo esemplare di uomo,
1: sì.
0: Quindi
2: su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Bella e Monella, vorrei tanto ascoltare la canzone che fa Lasciami stare, sono un white girl wasted. Ciao, Francesco.

0: per tutti i video sui social che dicevano quando dici che sei andato al concerto di Ultimo e sei andato lì solo per piangere, c'era questa canzone un po' più vivace,
1: esatto,
0: no?
1: Ecco, che vi ha tirato un po' su di morale. Questo è Ultimo, Ipocondria, era il singolo che lui canticchiava nel 2019. Ci sta in questo venerdì, eh?
0: Ci sta anche perché il venerdì vuol dire che tra poco tanti finiscono lavoro e poi libertà.
1: Sai quanti hanno il venerdì pomeriggio libero?
0: Tanti?
1: Proprio aziendale. Tantissimi.
0: E che facciamo?
1: Niente.
0: E li salutiamo.
1: Li salutiamo.
0: Salutiamo tutti quelli che hanno il venerdì libero aziendale.
1: E noi
0: salutiamo pure.
1: Noi salutiamo alle tre. Abbiamo ancora mezz'ora perché vi dobbiamo ricordare i prossimi eventi con Bella e Monella.

0: Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
3: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica imperdibile data, con il suo show TS5, concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto a autoriservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
6: Per le tue cure dentali affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
7: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
8: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pellegrini.

0: degli anni. Su, bella e monella, bella e monella, bella e monella.
1: Pillolina degli anni che ci ha fatto davvero cantare a squarciagola.
2: Erano i Mattia Bazzar con Ti sento, gli 883 con un Deca. E poi all'inizio c'era Viola Valentino con Comprami.
1: Io sono in
2: bella e monella.
1: Va bene, noi vi dobbiamo ricordare anche una super promo vacanza da fare dal 17 al 24. Dopo il sold out della nostra crociera, siamo riusciti a ottenere altre 8 cabine esterne con balcone disponibili in esclusiva per voi.
2: Allora, le date in realtà sono dall'11 al 18 ottobre, quindi si parte l'11 ottobre a bordo di MSC Meraviglia con un itinerario che toccherà Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagoletti in Tunisia, Palermo e Napoli.
1: Una settimana di vacanza insieme agli speaker di Radio Bella e Monella e agli spettacoli con Drupi, Los Locos e tanti altri artisti.
2: Chissà se ci saremo anche noi nascosti nelle camere, chi lo sa. La quota è di 1.465 euro a persona e comprende cabina esterna con balcone, pensione completa, bevande ai pasti, mance, assicurazione medica e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
1: Le cabine disponibili sono davvero poche, solo 8. E mi raccomando, la direzione tecnica è quella di Prima Rete Viaggi e Vacanze. Per informazioni o prenotazioni chiamate lo 0423 7367 in orario ufficio.
2: Mi raccomando. Radio Bella e Monella.

0: grandi, bruci la città, è una nostra amica, la canzone dell'anno 2007. Noi dobbiamo ricordarvi non solo la crociera, ma anche i nostri eventi dove non dovete mancare.
1: Giovedì 30 luglio arriva Bella Disco al Porto Santa Margherita, Venezia, dalle 21 in piazzale d'Arsena, una serata tutta da ballare sul mare con Bella Disco in console.
0: Andrea De Luca, Monica Morgan, ci sarò io e l'animazione di Lex Serafo.
1: Segnatevi anche sabato 1 agosto, Bella Disco arriva al Vintage Music Festival a San Zenone degli Ezzelini, provincia di Treviso. Dalle 21.30 Bella Disco arriva al palco e al parco, ovviamente, bellissimo Vintage Music Festival nel suggestivo parco comunale di San Zenone degli Ezzelini.
0: Però lo devi dire come piace a me. Bella Disco!
1: Bella Disco! In console chi c'è?
0: In console c'è sempre Andrea De Luca, ci sarà sempre Monica Morgan, ci sono anch'io.
1: Ci sei anche tu.
0: E l'animazione di Lex Serafo.
1: Perfetto, perfetto. Poi giovedì 6 agosto Radio Bella Monella arriva La Notte Tutta da Cantare a Jesolo Lido, piazza Aurora, dalle 21, che è uno degli appuntamenti più attesi dell'estate, sì. E siamo stati anche a Rosolina. Sul palco ospiti come Benji e Fede,
0: poi ci saranno ovviamente anche Shade e Dolce Nera,
1: Merken Cremont, Blind e Sonico. Alla conduzione come sempre Monica Morgan, c'è il DJ set di Thomas Menegazzi e in backstage questa volta troverete Elisa per interviste esclusive e contenuti live.
2: Radio Bella e Monella.

0: ragazzi, buon venerdì. Per quanto ci riguarda, noi ci sentiamo domani per Bella Disco. E poi la domenica dalle 8 alle 12 per fare una piccola maratona.
1: E invece, come dovete aspettare il lunedì dalle 12 alle 15, perché ritorniamo con una nuova settimana e una nuova puntata della pausa pranzo, paciarotta e scrocchierella.
0: E nuove emozioni ci saranno in aria.
2: Bella e Monella.
1: Ma cosa hai detto?
0: La verità.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Bella e Monella.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
7: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.
8: È quando suona la sveglia che esordisci con
9: Buongiorno Unca!
8: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
9: Non potete perdervelo!
6: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: le 15 in punto.
10: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
11: È un punto di riferimento a Padova fin dal 1988. Parliamo di gelateria Friso ed è con noi oggi il titolare Andrea Chiarentin. Buongiorno, benvenuto.
12: Buongiorno e benvenuti a tutti. Io nasco in realtà come pasticcere. I miei genitori avevano una pasticceria, è sempre stato però un mio obiettivo aprire una gelateria. E nel 1988, dopo aver studiato come panettiere e pasticcere gelatiere al Cividale del Friuli presso un centro di formazione professionale, sono riuscito ad aprire la mia gelateria, che è tuttora in via Cesarotti 29 a Padova. Facciamo il gelato artigianalmente tutti i giorni, abbiamo un laboratorio di produzione staccato dalla gelateria dove produciamo con il latte fresco, le uova e soprattutto con tanta passione da ormai 38 anni.
11: L'intervista completa dedicata a Gelateria Friso è disponibile sul sito di classe1.it alla sezione podcast.
10: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800

0: la tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Ciao patatina!
4: Ciao patatina!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Bella e Monella.

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle 19 oggi insieme a voi, tutti quanti in solitaria, 4 ore della mia voce, quindi preparatevi, se volete fate anche una preghiera, che insomma magari, che ve lo prometto, metteremo tanta musica, così non vi assillo fino all'ora di cena. Detto questo, riequilibriamoci subito con questo pomeriggio, torniamo nel 1991 con Edith Fiba, quindi 15 e 7 minuti, vi prendete questi 3 minuti di tempo, ok? Tutti quanti per voi, fate un bel respiro profondo e dite: mamma mia, quanti ricordi!

0: Negramaro con Marziani su Radio Bella e Monella. Parliamo adesso di un prossimo tour legato ad Anna, Million Dollar Baby Tour 2026. Allora partirà da Pesaro il 28 di novembre per poi passare per Padova, Napoli, Firenze, Torino, Bologna, e attenzione perché nel mezzo c'è anche la data di Milano che è raddoppiata perché è andata subito sold out, e poi anche quella di Roma. Roma sarà anche il posto dove chiuderà il suo tour questa giovanissima artista che sta facendo veramente dei numeri da record. Raddoppiate quindi sia Milano che Roma, andate a vedere se volete accaparrarvi i biglietti, ovviamente anche per le altre mete che insomma sono mete molto importanti, abbiamo detto Padova, Napoli, Firenze, Torino e Bologna. Però ecco, se siete tra Milano e la capitale sapete che avete una data in più perché avevano aperto i biglietti in 02, sono andati via e quindi le hanno raddoppiate entrambe.
1: Radio Bella e Monella.

0: Il nuovissimo lavoro, singolo di Achille Lauro, La città degli angeli, su Belle Monella, che non si capisce se anche lui si riferisce a Los Angeles come in apertura ci ha cantato Blanco, o se invece, come ha anche parlato questa mattina Paolo Zippo, si riferisce a Roma. Quindi insomma, Achille, facci un pochettino sapere. Detto questo, andiamo avanti con le prossime uscite per quanto riguarda gli album. Bisogna saltare di praticamente un mese e mezzo, lo sapete, in Italia ci piace fermarsi in quelle di agosto, e quindi segnatevi la prima data disponibile, è il 4 di settembre. J-Ax con il suo nuovo lavoro tutto country, con anche un po' di rap all'interno, Vita, morte e miracoli. Il 25 di settembre, ne abbiamo parlato settimana scorsa, è ufficiale, uscirà il nuovo album di Biagio Antonacci, che si chiama Mustang. E poi altra data che però è ancora da definire, quindi ve ne renderemo conto un po' più avanti, il nuovo album di Sfera Ebbasta, un cantante rapper trapper che da tanto tempo è sempre divide l'Italia sostanzialmente, c'è chi lo ama e c'è chi lo odia, non c'è una via di mezzo, e secondo me è un po' così incomprensibile, perché magari non ti può piacere determinate cose ma ti può piacere su altre, pazienza, è comunque uno dei più forti in questo momento, soprattutto nella sua scena. Perché? Perché fa numeri incredibili, sia per quanto riguarda i live, sia per quanto riguarda gli streaming e i passaggi in radio. Quindi preparatevi, J-Ax, Biagio Antonacci e Sfera Ebbasta in uscita a settembre.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: DJ Matrix, stesso posto, stesse sagre su Belle Monella. Chiude la nostra prima mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa. Tra poco torniamo con Antonello Cerri, Italiamo. E poi si gioca insieme a voi. A tra poco.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti,

0: al 21 luglio super offerte. Ad esempio, Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da 1,5 litri a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
2: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
3: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
6: Musica.
5: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
8: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.com.
9: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
10: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
11: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni, sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Non perdete tempo, per favore.
14: Solo un poco si truccherà la fila.
15: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: E grazie mille al nostro Antonello Ceri che ci ha fatto ascoltare un sacco di canzoni, come ad esempio Gruppo Italiano con Tropicana, Pupo Su di Noi e Alberto Camerini con Tanz Bambolina. Grazie ancora al nostro Antonello Ceri, adesso preparatevi perché su Belle Monella si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con il personaggio misterioso in palio, cioè una maglietta targata Bella e Monella. Come si gioca? Io vi darò 4 indizi totali, 2 sono quelli difficili, 2 quelli facili. Le vostre risposte al 393-7366-170 possono arrivare in qualsiasi momento, anche adesso che non avete nessun tipo di indizio. Ma, occhio che oggi giochiamo per una maglietta, non mi ricordo se l'ho detto, anche se è da 20 secondi che parlo, quindi tranquilli, va tutto bene. Giochiamo appunto per questa t-shirt. Andiamo con i 4 indizi. Partiamo dai 2 difficili. Nasce a Milano negli anni 70 e stiamo cercando un cantante. Questo cantante, nato a Milano negli anni 70, ha un fratello che fa il suo stesso identico lavoro e ha cantato la canzone Domani smetto. Di chi stiamo parlando? 393 7366 170.
1: Radio B.

0: radio bella e moneta, tutta da cantare.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi, che stanotte balliamo.

0: Nella Vanoni rossetto e cioccolato nel remix di Pasta su Radio Bella Monella. Allora abbiamo giocato insieme a voi per regalarvi una maglietta al 393 7366 170. Il personaggio di oggi è nato a Milano negli anni 70, è un cantante che ha un fratello che fa il suo stesso lavoro e ha cantato Domani smetto. Allora, in tantissimi, nonostante abbiate trovato la risposta corretta, non l'avete detta proprio bene, perché in tantissimi avete detto DJ Jax. Allora, il gruppo, la canzone è DJ Jax, però lui non è un, cioè può anche essere stato o è un DJ, però il suo nome d'arte è Jax. Tanti avete risposto nella maniera corretta, altri avete messo quella D che è muta, un po' come Django, va bene, quella D è muta, però c'è stato anche qualcuno che ha sbagliato dicendo direttamente gli articolo 31. Noi stavamo cercando uno dei due degli articolo 31, in questo caso Jax. DJ Jed invece magari lo cerchiamo un'altra volta, e qualcuno ha messo anche Fabri Fibra. No, non stavamo cercando Fabri Fibra, stavamo cercando Jax. Facciamo le congratulazioni a Antonella da Rossano Veneto, che è stata la più veloce e quindi si è aggiudicata la nostra maglietta.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Vinaio con Abbronzatissima su Radio Bella Monella. Io ricordo sempre che se non avete vinto oggi o in questo momento, vi diamo sempre la possibilità. Infatti nella seconda ora insieme giocheremo anche con gli amici di Acqua Splash, quindi attenzione e mai paura ovviamente. Chiudiamo la nostra prima ora insieme, ci prendiamo una piccolissima pausa, tra poco torniamo perché insieme oggi siamo fino alle ore 19, a tra poco.
1: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkane Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
2: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
3: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
4: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella.
1: Una notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
0: Radio Bella e Monella.
2: Siamo come Troia a Pandora.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
3: 16:01.
4: Il segnale orario è in collaborazione con
5: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
6: Radio Bella e Monella, traffico.
7: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, in direzione Napoli, code a tratti tra il bivio A1 fino ai Complanare Piacenza e Fidenza per traffico intenso. Sulla 4 Milano-Brescia, in direzione Torino, coda tra il bivio A4 tangenziale nord di Milano e Cormano per un incidente. È tutto.
6: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
8: Let's go! Da Mediaworld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
9: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
10: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

Gaia con Bossa Nostra su Radio Bella e Monella apre questa seconda ora insieme. Come tradizioni, però, è giusto perché bisogna sfogarsi un pochettino. Sono le 16:07, siete su Bella e Monella. Oggi lo sappiamo, non c'è Andrea, neanche la prossima settimana, però le tradizioni vanno mantenute. Quindi solo per oggi la cantiamo tutti insieme. La sigla!

titolo al vise, ma tranquilli, Andrea si è preso giustamente un piccolo periodo di ferie e tornerà non il prossimo lunedì ma quello dopo. Detto questo, partiamo con le prossime tre ore. Una l'abbiamo già lasciata alle spalle, tra poco arriveranno i titoli di notizie casuali. Adesso però pian pianino, in tutti inizio ora, faremo un ritorno al passato con i quanti ricordi. Molto semplicemente alle tre apriamo con il riequilibrarci con il pomeriggio. Beh, lo facciamo con tutte le prossime ore. Il primo pezzo lo cantiamo così, quindi vi fermate un attimino, vi prendete questi tre minuti di tempo, tornate nel 2007 con Fabrizio Moro. Una canzone molto intensa, ce l'ha anche raccontata qui su Bella Monella. Beh, prendetevi questi tre minuti e dite tutti quanti.

0: Tiro Mancino con Punto Fermo su Belle Monelle. È arrivato il momento dei titoli di notizie casuali, quindi preparatevi perché anche oggi abbiamo la nostra ruota della fortuna che deciderà quale titolo vi verrò a raccontare. Io intanto giro, attenzione. Eccola qua. È lunga perché abbiamo tirato troppo forte come al solito. Ma ce l'abbiamo proprio qui. Oh, andiamo per quanto riguarda l'amore estero, perché Bad Bunny, l'amore con Gabriella Berlingheri, il primo incontro, la scappatella con Kendall Jenner e la casa che porta il suo nome. Chi è la fidanzata? Ecco, io direi che è come mangiare un'insalata di riso, che ci metti dentro tutto quello che vuoi, questo titolo di notizia casuale, perché è stato veramente... probabilmente è stata tirata con i dadi e hanno detto: ok, prendiamo questo cantante, vai, tira, ed è venuto fuori Bad Bunny. Poi prendiamo qualcosa legato all'amore e prendiamo questa cosa qua, e la scappatella, e la casa, chi è la fidanzata? Non lo so, io comunque devo essere sincero, mi sento sazio.
1: Radio Bella e Monella.
2: Tutto

0: Mace, Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini su Belle Monelle. È arrivato il secondo titolo di Notizia Casuale, quindi non perdiamo tempo, attiviamo immediatamente la nostra ruota. Eccola qua. Sì, mi sa che anche adesso restiamo agli esteri, qualcosa mi dice che resteremo agli esteri. Ebbene sì, parliamo della famiglia reale britannica, perché Harry a sorpresa sul red carpet di New York, ma continuano le tensioni con la famiglia reale. Lo stesso Harry dice con William, rapporto compromesso, quindi ai ai ai, un giorno ti innamorerai, cantavano i Los Locos, un giorno ti ritroverai, probabilmente per quanto riguarda la famiglia reale, insomma speriamo possano rivolersi bene tutti quanti il prima possibile, anche perché insomma nonostante siano di un altro paese, è abbastanza iconica per tutto quello che è successo intorno a questa famiglia. Detto questo, i titoli di Notizie Casuali, purtroppo, per fortuna, per questa settimana finiscono qui.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: The Colors con Rolling Stones su Radio Bella e Monella chiudono anche questa mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con Matteo Monti e gli anni e giochiamo con gli amici di Acqua Splash, quindi insomma preparatevi che vi regaliamo dei biglietti, quindi piccolissima pausa e tra poco si torna insieme a voi.
1: Costo 1 euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
10: Deghi fidarti!
11: Perché se non Deghi, non ci credi!
12: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
13: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio.

0: Radio Bella e Monella.
1: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular, demoliamo per l'ambiente.
6: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
11: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
12: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monelli. Bella
1: e
0: Monelli.
1: E grazie mille al nostro Matteo Monti che ci ha fatto ascoltare Giusy Ferreri. Che cosa c'è? Siria, Setamo o no? E in conclusione il maestro Ivano Fossati con La mia banda suona il rock. Grazie ancora Matteo, adesso si gioca
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
1: Giochiamo con gli amici di Acqua Splash, perché amici l'estate è qui, l'Acqua Splash a Lignano vi aspetta. Scivoli da brivido, la piscina a onde e la nuova area Krabby Castle per i più piccolini. Un giorno di puro divertimento, alternativa perfetta alla spiaggia. Acqua Splash Lignano Sabbia d'Oro, aperto ogni giorno fino a settembre. Non aspettare, tuffati oggi. Quindi vi diamo la possibilità di regalarvi due biglietti, ve li aggiudicate ragazzi. Ragazzi, ok, quindi al mio via, perché adesso dovete rispondere solo ed esclusivamente al mio via, al 393-7366-170, il primo che manda un messaggio scritto o vocale dove dite Acqua Splash per me, ma solo ed esclusivamente al mio via, tutto quello che arriva prima sarà cestinato, vince questi due biglietti. Acqua Splash per me, stanno già arrivando i primi messaggi, quindi verrete così defenestrati, mettiamolo in questa maniera. Acqua Splash per me, 393-7366-170, 3, 2, 1, via!
2: Radio Bella e Monella.

0: 13 Pietro, uomo che cade su Radio Bella Manella. Abbiamo dato la possibilità a voi di aggiudicarsi due biglietti per l'ingresso al parco acquatico Acqua Splash di Lignano Sabbiadoro. Allora amici, io vi avviso già, colei che ha vinto non ha ancora visualizzato il nostro messaggio e quindi vuol dire che se tutto va bene per voi e tutto male per lei, potrebbero essere rimessi in gioco qualora non dovesse rispondere entro una tot'ora. Detto questo, era molto semplice, bastava mandare un messaggio scritto vocale al 393 7366 170, dove dicevate o scrivevate acqua splash per me, ok? Siete stati in tantissimi, ovviamente non c'era da indovinare una domanda perché dovevate solamente dirlo, ma facciamo le congratulazioni per il momento a Sara, che è stata la più veloce di tutti, l'ha mandato con un testo scritto. Bisogna ovviamente adesso vedere se visualizzerà il nostro messaggio, se no amici io ve lo dico, li rimettiamo in palio molto probabilmente anche prima delle 19. Tutto sta nelle tue mani Sara, nel frattempo però congratulazioni.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: a spezzarvi il cuoricino, amici, perché Sara ha risposto, ha accettato di andare ad Acqua Splash, quindi i biglietti se le è ufficialmente aggiudicati lei. Ma pazienza, altri giochi arriveranno qui su Bella Monella. Chiudiamo anche questa seconda ora insieme, piccolissima pausa, io ve lo ricordo, fino alle 19 ci siamo e poi ovviamente ci saranno Greta e Rocky, ma fino alle 19 ci siamo noi, a tra poco.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
3: Fino al 21 luglio, super offerte. Ad esempio, Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo, a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
10: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
11: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 17 in punto.
3: Bella e Monella.
4: Buon pomeriggio, Mauro Baldan in redazione. L'Italia continua ad essere interessata da temperature estreme. Oggi allerta rossa in 16 città, tra cui Milano, Bologna, Torino e Roma. I capoluoghi in arancione, livello 2 con rischi per la salute dei fragili, sono 7, tra cui Trieste, Venezia e Verona. L'effetto temporali starebbe comunque allentando la morsa dell'afa sulla penisola in queste ore. Dovrà scontare 7 anni e mezzo di carcere per aver abusato di un giocatore 13enne residente nel Veneziano. Si tratta di un uomo che si era spacciato per talent scout, infatti affermava di essere uno scopritore di talenti dell'Inter. Un addetto ai lavori è intervenuto in tribunale a Venezia smascherando il truffatore. Assemblea generale di ANFAO, Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici. A Venezia si è discusso del futuro dell'occhialeria italiana, il cui territorio di riferimento è il bellunese. Nel settore che sta attraversando trasformazioni importanti, la presidente Lauren Berton ha ribadito che la competitività si ottiene investendo sui talenti, aprendo nuovi mercati e costruendo una cultura capace di interpretare il cambiamento. È tutto.

canzone da cantare. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente. L'inflazione.

0: Passiamo i prezzi.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Non voglio essere fritto!
2: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snecchini.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Bella e Monella, tutta

Minacci, maledetto messo, Radio Belle Monella apre la nostra terza ora insieme. Adesso è arrivato il momento di chiacchierare insieme a voi al 393-7366-170. Allora, parliamo di temperature, perché ogni anno, lo sappiamo bene, non ne veniamo fuori con meteo, temperature, tutto quello che può riguardare magari stagioni, mezze stagioni, che sembra così una frase fatta, però davvero sembra non ci siano più ormai queste mezze stagioni. Tuttavia, io vi voglio porre una domanda, giochiamo un pochettino al 393-7366-170, visto che è venerdì e si apre il fine settimana. Se ti chiedessero quale temperatura vorresti tutto l'anno, cioè puoi impostare la temperatura del mondo da domani fino a quando vuoi, che temperatura vorresti tu nel mondo dal 1 gennaio al 31 dicembre? Sbizzarritevi al 393-7366-170.

0: dammi la mano.
1: Galli con Niente Panico su Radio Bella e Monella. Vi sto chiedendo al 393-7366-170 se ti dessero la possibilità di impostare la temperatura del mondo dal 1 gennaio al 31 di dicembre. Quale temperatura vorresti impostare? Quindi quella da avere tutto l'anno. Allora c'è chi al 393-7366-170 risponde dai 25 ai 27 gradi, che per te vanno benissimo, per me sono già tanti, devo essere onesto, sono già tantissimi. Sentiamo qua.
2: Ciao, diga, buongiorno. Ciao. Allora, a me piacerebbe ci fossero sì. 23, 24 gradi
1: bello,
2: di giorno.
1: Già più bello.
2: E 17, 18 la sera. Mm.
1: Da felpetta.
2: Giusto perché così accontentiamo tutti.
1: Giusto, brava.
2: Perché
1: brava.
2: Se io in realtà potessi scegliere, sì. Sarebbe sempre inverno,
1: oh,
2: con tanto di neve, e nebbia, ghiaccio, e ragnatele ghiacciate sulle cancellate.
1: Hai il mio voto.
2: Tutto ciò che comporta l'inverno. Ciao a tutti.
1: Sarebbe molto molto bello.
2: Però sarebbe un problema con la
1: perché?
2: Temperatura sempre così fissa, fiori, frutta. No, non si può.
1: Lo so, però magari crei delle serre, qualcosa, ovviamente tutto ecologico, sostenibile, tutto quello che vuoi per avere costantemente. Poi se ci pensi, se vai da qualsiasi parte e vuoi le fragole in quel di gennaio, trovi le fragole a gennaio. Almeno nel 2026 capitano, e figuriamoci andare nel tempo. 393-7366-170. Quale temperatura vorresti tutto l'anno e a impostarla potresti essere proprio tu?
3: Radio Bella e Monella.

Anche no, su Belle Monella stiamo parlando di quale temperatura vorresti tutto l'anno dal 1 gennaio al 31 dicembre. C'è anche la classifica delle temperature preferite dagli italiani. Lo so, è una cosa bizzarra, però nel mondo qualcuno ha fatto anche questa classifica. Partiamo dalla decima posizione, dove troviamo la temperatura di 29 gradi, perché piace tendenzialmente a poca gente, a una minoranza di gente italiana, soprattutto la apprezzano in vacanza al mare, ci può stare. Quando vai al mare magari riesci a trovare delle mete che sono anche un po' ventilate, quindi tendenzialmente i 29 gradi ti passano via abbastanza lisci. Cambio totale per quanto riguarda la nona posizione con 20 gradi, ottima per chi ama temperature fresche ma non freddissime, quindi una temperatura che tendenzialmente, io quest'anno ancora non ci sono andato, però magari si potrebbero trovare in quel della montagna. Quindi prima mare, poi montagna, queste erano le prime due posizioni per quanto riguarda la classifica delle 10. Tra poco ve le raccontiamo, ma voi 393 7366 170 vi si dà la possibilità di impostarla la temperatura. Quale vorresti tutto l'anno? Radio

0: Tiziano Ferro e Lazza con Perdono su Belle Monella chiudono anche questa mezz'ora insieme, ma continuiamo a parlare insieme a voi al 393-7366-170. Di quale temperatura vorresti tutto l'anno, dal 1° di gennaio al 31 di dicembre? Piccola pausa e si torna insieme.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: In Fit Active scopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
5: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Devi arredare il tuo giardino?
7: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
10: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
11: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grattugiato.

0: pensi in meno. 100% di gusto inimitabile Nova.
1: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
2: Perché Nova del gusto è la prova.
3: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
5: Lo faccio il mese prossimo. Prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
8: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
9: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
7: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Eli, ma che facciamo stamattina?
12: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
11: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
13: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
14: Bella e Monella. Tutta da cantare.
15: Non perdete tempo, per favore.
16: Solo un poco di zucchero.
17: Antonello Cerri suona
18: Italiamo.
19: Italiamo.
20: Italiamo.
21: Italiamo.
17: La grande festa italiana.
22: Vogliamo cominciare?

0: nostro Antonello Ceri che ci ha fatto ascoltare Eros Ramazzotti, una storia importante, Lucio Dalla, l'anno che verrà, e Cosmo con La Verità. Grazie ancora, tre canzoni tutte quante da cantare, quindi grazie mille Antonello. Attenzione che adesso vi ricordo una cosa importante.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Prima di tornare al nostro discorso al 393-7366-170, quale temperatura vorresti tutto l'anno? Io vi voglio segnalare i nostri eventi, o meglio, intanto due, poi più avanti vi racconterò anche della bellissima notte da cantare che ci aspetta a Jesolo, ma intanto segnatevi, giovedì 30 luglio, Bella Disco a Porto Santa Margherita, siamo in provincia di Venezia, dalle 21 in piazzale d'Arsena, con Andrea De Luca, Monica Morgan, Damiano Amenta e l'animazione di Lex Serafo, quindi preparatevi. Poi saltiamo al primo di agosto, stessa squadra, quindi Andrea De Luca, Monica Morgan, Damiano e Lex Serafo, li ritroverete anche sul palco con Bella Disco del Vintage Music Festival a San Zenone degli Ezzelini, siamo in provincia di Treviso. Dalle 21.30 il Bella Disco arriva proprio su questo bellissimo palco.
2: Radio Bella e Monella.

Poesia anche per te su Belle Monella. Allora amici, attenzione, perché stiamo parlando con voi al 393 7366 170 per quanto riguarda le temperature. Quali volete impostare tutto l'anno? 393 7366 170.

minuti veramente su Radio Bella Monella. Andiamo in conclusione dell'argomento per quanto riguarda quale temperatura vorresti tutto l'anno. A impostarla sei tu con il climatizzatore mondiale, globale. E c'è Roberto che scrive 16 di notte, 28 di giorno. Allora io concordo con la notte, anche se un po' come ci aveva raccontato prima Desiree, a me piacciono le temperature un po' più basse, quindi io andrei anche tra i 13 e i 14 la notte, e 28 di giorno se è ventilato lo accetto, se no tendenzialmente potrei anche dirti 23-24. Ecco, io sono molto più in basso. Ma andiamo con la top 3 per quanto riguarda le temperature preferite dagli italiani. Il range è: terzo posto 26 gradi, secondo posto 24, primo posto 25, che è la temperatura più associata al comfort, ideale per stare all'aperto senza soffrire il caldo, a meno che tu non sia costantemente baciato dal sole. Allora sì, là un pochettino il caldo lo soffri.

0: Giannini e Marrakesh con la nuova versione di America su Belle Monella chiude anche la terza ora insieme, ci prendiamo una piccola pausa e tra poco ovviamente chiudiamo questo discorso e ne apriamo un altro e ci sarà anche Robby Borillo con i belli di gruppo,
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
0: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Radio Bella e Monella. Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 18 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buonasera da Esteroletto. Mario Roggero nel carcere milanese di Bollate. Sono pentito ma non è giustizia. Il 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri in fuga a Grinzane Cavour nel 2021 si è costituito. Dopo l'ordine di esecuzione della pena firmato dalla procura di Asti, la moglie del gioielliere ha depositato domanda di grazia. Il guardasigilli Nordio avvia l'istruttoria. Andy Burnham, nuovo leader dei laburisti. L'ex sindaco di Manchester succede a Keir Starmer alla guida del partito. Da lunedì sarà capo del governo britannico. Oggi e domani picco del caldo, 16 città in bollino rosso, 14 domenica. Allerta gialla per rischio temporale in gran parte della Lombardia, in Friuli, Venezia Giulia, Trentino, Alto Adige e zone settentrionali del Veneto. Giovanni Malagò, dopo aver annunciato lo sbarco di Paolo Maldini e Leonardo in Federcalcio, si è preso una settimana perché il casting legato al nuovo commissario tecnico della nazionale arrivi alla sintesi. Il cerchio si stringe, Guardiola si chiama fuori, in Paul, Pirlo e Mancini. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro e con le mega offerte, prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

Paranoia su Radio Belle Monella apre l'ultima nostra ora insieme. Di solito, lo so, c'è Andrea Ferrari, in questo caso ci sono io. Da settimana prossima invece, per tutta la settimana, ci sarà Rocky, che poi continuerà con Greta fino alle ore 21, perché Andrea è in vacanza. Detto questo, amici, apriamo la nostra ultima ora insieme parlando di un annuncio che è stato fatto oggi al telegiornale delle 13:30, perché Carlo Conti ha voluto sfruttare proprio la vetrina del telegiornale per annunciare i nomi della prossima edizione di Tale e Quale Show, che sono tanti, veramente tanti, e in realtà alcuni, secondo me, fatemi sapere al 393-7366-170 se li conoscete tutti. Ecco, mettiamola in questa maniera. Allora, partiamo dal primo nome: Paola Perego, e la conosciamo. Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Selma, Anna Pettinelli, Jasmin Carrisi, Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Max Paiella, Vladimir Randazzo, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. Quindi, insomma, questi sono i nomi che andranno a formare la nuova edizione di Tale e Quale Show. Io ve la butto anche lì, se volete lo guardate, non lo guardate, è un format che vi piace. Ovviamente Carlo Conti è un'istituzione della televisione italiana. Come format vi aggrada?

0: Safe, tu mi piaci tanto su Belle Monella. Adesso parliamo di un qualcosa di molto importante, ovvero un tema caldo, secondo me, di questi tempi: i social e i giovani, ovvero i ragazzi minori di 18 anni, anzi in questo caso anche meno di 18, perché l'Unione Europea va verso una stretta per gli under 13. Ok, segnatevi questa età, perché al lavoro c'è un gruppo di esperti dell'Unione Europea che sono specializzati in sicurezza di minori online, che fissa a 13 la soglia per potersi iscrivere alle piattaforme social. Secondo me, per quello che insomma in tutti questi anni stiamo vedendo, almeno i 18 bisognerebbe averli per una sicurezza totale. Comunque ci sarà poi una proposta di legge, ovvero una commissione europea esaminerà le raccomandazioni degli esperti che stanno facendo questo lavoro, per poi dopo l'estate portare questa proposta. Tra gli strumenti indicati figura anche la nuova app europea per la verifica dell'età, pensata per restituire ai genitori maggiore controllo sull'accesso dei figli alle piattaforme. Io credo che sia una cosa giusta. Io sono abbastanza di parte, ad esempio, non però parlo da non papà, da non genitore, vedo tante volte però scene che mi rendono un po' triste al ristorante, anche al parco. Molto spesso ci sono dei bimbi che sono tutti quanti ritrovati al parco, ma hanno i telefoni in mano invece di godersi le giostrine. Però vabbè, pazienza, io ripeto, parlo da non papà, quindi una volta che sarò padre, se mi verrà concesso, ovviamente potrò parlarne. Però intanto stiamo attenti, perché sta per arrivare questa cosa.
1: Radio Bella e Monella.

Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento su Radio Bella e Monella, una delle hit che sta così continuando a scalare le classifiche. Noi però andiamo avanti con la musica su Bella e Monella. Nel 1982 c'era un Vasco che andava al massimo e ce lo ascoltiamo qui su Bella e Monella.

0: Elettra, Lamborghini, Bam Bam, Bambina su Belle Monella. Chiude anche questa penultima mezz'ora insieme e quindi ci prendiamo una piccola pausa e poi lungo, lungo, lungo i belli di gruppo.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99€, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99€. Lidl, vale davvero.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899€ fino al 26 luglio, solo da 1€.
3: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99€, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99€. Lidl, vale davvero.
5: Sei un vero ascoltatore di Radio Bella e Monella. Unisciti al nostro canale Telegram.

0: super offerte. Ad esempio, Coca-Cola Original, una confezione da 2 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
2: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta. La
3: Casa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
6: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
7: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
8: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
7: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
8: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
9: Mmm, che bontà!
8: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.

0: Merck & Cremont, Serena Brancale, i The Colors con Partenope su Belle Monella aprono l'ultima mezz'oretta insieme, poi ovviamente daremo la linea ai belli di gruppo con Roby Borillo e ci saluteremo e poi ci risentiremo anche durante il fine settimana con le Belle Monelle. Prima però si parlava dei social e i minori, cioè che l'Unione Europea va verso una stretta per gli under 13, ovvero verrà ovviamente con le tempistiche giuste, c'è al lavoro questo gruppo di esperti che stanno per preparare una sorta di applicazione che andrà a verificare effettivamente l'età di chi sta utilizzando le varie applicazioni, proprio per evitare che ci siano problematiche legate a minorenni in tutto il macro insieme, ecco, mettiamola in questa maniera. In tanti in realtà poi però avete anche detto al 393 7366170 sul fatto, un po' quello che dicevo io, no, il fatto di poter utilizzare i social network dai 18 anni in poi, di modo tale da poter essere anche un po' più sicuri a livello che se fai una cavolata a risponderne ne rispondi solo tu sostanzialmente. Però insomma, se avete ancora c'è ancora un po' di tempo per esprimere la vostra, 393 7366170, l'età dei social secondo voi quale potrebbe essere? Under 13, under 18, magari anche under 21, eh?
1: Radio Bella e Monella.

0: Fabri Fibra con Vivo su Radio Belle Monella. Allora, devo dire che siete tutti propensi per quanto riguarda il fatto di dare ai ragazzi allo scoccare dei 18 anni i social network, di modo tale appunto di essere molto più tranquilli anche durante la loro infanzia. Io prima facevo l'esempio dei tanti bambini visti nei parchi giochi o per la strada con i telefoni in mano, quando una volta invece magari si dava più peso a un pallone, a delle risate, a una corda, a un cessetto, eccetera eccetera. Ovviamente i tempi cambiano, però diciamo che tendenzialmente poi quando ci si confronta tutti quanti abbiamo la stessa idea, no?
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore su Belle Monella vanno, così ci portano in chiusura delle nostre quattro ore insieme. Per quanto mi riguarda, ci risentiamo domani dalle 12 alle 14 con Monica Morgan nelle Belle Monelle, poi in replica la domenica, o se no dalle 15 alle 18 dal lunedì al venerdì in solitaria, perché Andrea appunto sarà in ferie per una settimana, però almeno noi ci si risente. Detto questo, adesso dopo tanto tempo lo risaluto e vi lascio con Robby Borillo e i Belli di Gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i Belli di Gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Robby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i Belli di Gruppo.
2: È un classico, no tengo dinero.
3: No, proprio, cioè, penso che sia la canzone inno di molti di noi. E stiamo ascoltando in questo momento i Belli di Gruppo qui su Radio Belle Monella con Robby Borillo al microfono. Non tengo dinero, appunto, è il primo tormentone che ci rappresenta un po', specialmente d'estate, perché diventiamo anche decisamente più spendaccioni. Sono partiti anche i saldi, per cui compriamo un po' di qua, un po' di là, e poi alla fine dobbiamo cantare No tengo dinero. Una canzone dei miei amici Regheira del 1983. Poi invece torniamo un po' più ai giorni nostri, lo facciamo insieme a Baby K dal 2018 con Voglio ballare con te. Ci sta, perché il tema è giusto, perché siamo un venerdì sera, per cui comincia il weekend ballereccio. Mi raccomando, veniteci a trovare le serate di Belle Monella, che troverete sicuramente vicino alla vostra città. Sulle mani, e che il tormentone sia con voi. Buon ascolto.

0: voglio parlare con te e Righeira con No Tengo Dinero. Pensate, era il 1983 e già al tempo mancavano i piccioli, non c'erano i skei, come si dicono dalle nostre parti, no? Come si dice dalle nostre parti. Roby Borillo vi augura un buon weekend, ci sentiamo domani con i belli di gruppo. Ciao ciao.
1: I belli di gruppo.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. La
3: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
5: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
2: Radio Bella e Monella.
7: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
2: Radio Bella e Monella.
8: Aspetta di scendere, ti aspetto anche il giornale, io ci prego ciecamente.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
9: 19 in punto.
10: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
11: Buonasera da Ester Roletto. Il gioielliere 72enne Mario Roggero mentre entra nel carcere milanese di Bollate. Mattarella graziato Nicole Minetti, si mette una mano sulla coscienza. La moglie presenta la domanda di clemenza mentre il guardasigilli Nordio avvia l'istruttoria. L'uomo condannato in via definitiva per avere sparato e ucciso due rapinatori si sfoga. È il massimo per i criminali che sono facilitati a continuare a delinquere. Tanto sono impuniti e anche risarciti. Omicidio colposo e reato ipotizzato dalla procura di Genova per la morte di Alice, la bambina di 11 anni, deceduta dopo tre giorni di agonia al Gaslini. Era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Trasferita in elisoccorso all'ospedale pediatrico in condizioni critiche, la bambina non ha mai ripreso conoscenza. Un operaio di 43 anni è morto nel primo pomeriggio alla stazione di San Giorgio di Nogaro, Udine, investito da un treno della linea Venezia-Trieste. L'uomo di origini tunisine sarebbe scivolato da una locomotiva o da un vagone merci su cui stava lavorando, finendo sui binari proprio mentre transitava il convoglio. Forte terremoto al largo delle coste occidentali del Messico di magnitudo 7.3. L'epicentro è stato localizzato a circa 71 km a sud-ovest di Puerto Madero, ad una profondità di 10 km molto vicino al confine con il Guatemala. Sarebbe escluso il rischio tsunami. Elezioni americane vulnerabili a truffe e cospirazioni, la Cina le manipola. È l'ultima accusa di Donald Trump mossa nel suo discorso alla nazione e prontamente respinta da Pechino. Calunnie malevoli che si sono dimostrate da tempo infondate. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Osvaldo Bagnoli, il tecnico che regalò al Verona lo storico scudetto nella stagione 1984-85. In carriera allenò anche Genoa e Inter. Aveva 91 anni. anni. Martedì prossimo, in occasione dei funerali nella Basilica di San Zeno, sarà lutto nella città scaligera. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ciao patatina!
4: Ciao patatino!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
6: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Buonasera.
11: Ciao Greta mia, come stai? Tutto a posto?
10: Guarda, fantastica.
11: Beh, no, guarda, secondo me non tanto. Ci hai messo tanto a dirlo, quindi no.

0: Come Paradise.
1: Più o meno.
0: Shake Coca-Cola. Se fossimo inglesi.
1: Potremmo anche fare di meglio, secondo me, se fossimo inglesi.
0: Tipo, Come Paradise, Shaking Coca-Cola.
1: Avremmo fatto Good Night All to the Radio Belle Monete.
0: Ah, già buonanotte.
1: Basta, già finito.
0: Notte,
1: sì, perché siamo mezzo addormentati.
0: Saluta da sorda.
1: Salutiamo tutti quanti, invece, quelli che si sono sintonizzati appositamente per noi per ascoltarci in queste due ore finali.
0: Quelle tue tre persone che l'hanno fatto apposta.
1: Ma sì, infatti, ma
0: perché sono quelli che sono qui per caso e dicono: ma che cacchio?
1: Ma infatti, mia mamma, tua mamma e tuo moroso. Ecco, il massimo sono questi qui. Però orario confermato 19:21, sempre pieni di novità, di gossip.
0: Perché noi giustamente chiediamo la conferma ogni giorno, sai mai che gli venga in mente di lasciarci a casa? Noi chiediamo: anche oggi? Ok.
1: Ma non penso che siamo facilmente così sostituibili,
0: no,
1: noi.
0: No,
1: anche perché.
0: Ma dove li trovi?
1: Trovate voi di meglio.
0: È impossibile.
1: Però anche perché solo noi vi facciamo vincere un sacco di cose, solo noi vi raccontiamo un sacco di gossip e vi portiamo in giro per il mondo. Quindi c'è qualcun altro che riesce a farlo meglio di noi?
0: Ti sostituire. Cioè, la cosa bella è che dove io non so, tu copri.
1: Davvero?
0: Dove tu non sai, ti porto io.
1: Bellissima cosa.
0: Colmiamo le nostre lacune.
1: Non so, andiamo a convivere anche se vuoi.
0: Guarda, se tu mi lavi i piatti, ci posso pensare.
1: Se vuoi, posso lavarti tutto il resto tranne i piatti.
0: No, i piatti.
1: E lavare pure te posso.
0: Non ho ancora bisogno del badante.
1: Stai i piedi.
0: Con acqua e sapone.

0: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con
1: Fiorella Mannoia.
2: Esattamente. Bam, però se Mannoia veramente non potete giocare, ecco, questo no. Poco mi assicuro.
1: E non sarebbe carino.
2: Esattamente.
1: Cioè vai da Fiorella, ti diverti.
2: Esatto.
1: Anche se si chiama Mannoia.
2: Mannoia, se no andate solamente da Fiorella, siete a posto.
1: Sì, la chiami Fiorella come fosse tua cugina. Io ho una cugina che si chiama Fiorella, me ne sono accorta adesso.
2: Ecco, meno male, guarda che c'è tua cugina che ci salva in questi casi, perché per carità non si sa mai. Però appunto giochiamo per darvi la possibilità, come sempre, di vincere due biglietti, però questa volta per il concerto di Fiorella Mannoia, che voi conoscerete benissimo, anche perché siete fan numero uno di Radio Bella e Monella.
1: E quindi per forza la conoscete. Il concerto è giovedì 23 luglio a Palmanova, provincia di Udine, per Estate di Stelle. Siete liberi giovedì 23 luglio?
2: Speriamo proprio di sì.
1: Vi piace Fiorella Mannoia?
2: Speriamo proprio di no, anzi no, spero proprio di sì.
1: Sì, perché se li vuole rubare lui i biglietti,
2: lo so io. Assolutamente no, guarda.
1: E quindi, che cosa devono fare i nostri amici per portarsi a casa sti biglietti?
2: Come sempre, siamo gentilissimi. Il primo che invia un messaggio vocale al 393-7366-170 dicendo io ci vado da Fiorella Mannoia, anche se Mannoia però, qui proprio detta così.
1: Ma no, dai, troppo difficile.
2: Ma no, io ci vado da Fiorella Mannoia, anche se Mannoia. È facilissimo.
1: Ok.
2: Il primo, il più veloce. È giusto? Corretto? Okay. Messaggio vocale, mi raccomando.
1: Mi raccomando.
3: Radio Bella e Monelli. State tutta da cantare.
4: Rosa. Te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: stiamo parlando? Stavamo parlando di Fiorella Mannoia.
1: Esatto, perché vi abbiamo dato la possibilità di aggiudicarvi questi due biglietti per il suo concerto che sarà presente a Estate di Stella Palma Nova giovedì 23 di luglio.
0: È molto di luglio.
1: E voi ragazzi dovevate semplicemente inviare un messaggio vocale al 393 7366 170 dicendoci: io ci vado al concerto di Fiorella Mannoia, anche se mi annoia, giusto?
0: Sì, questa è stata la tua idea di melma, ma vabbè.
1: Sì.
0: Ma guarda, ti hanno dato corda.
1: No,
0: non me lo spiego.
1: Non funziona neanche.
2: Io ci vado da Fiorella Mannoia anche se mi annoio.
1: Anche se mi annoio, è sbagliato, però Ornella.
0: Dire Mannoia.
1: Che tra l'altro si chiama Ornella, quindi secondo me non ci va apposta perché aveva paura che facesse canzone migliore di lei. Ornella Vanoni, capito?
0: Dai.
1: Poi abbiamo, per esempio, c'è lei ma non carica WhatsApp, quindi, non so.
2: Io ci vado da Fiorella Mannoia anche se mi annoio.
1: Ah, è partita.
0: Abbiamo i poteri forti contro di noi, abbiamo l'ostruzionismo.
1: E visto che abbiamo anche tanti bug sul nostro WhatsApp, vi facciamo sentire direttamente.
0: Facciamo il vincitore, dai.
1: Esatto.
3: Messaggio vocale, mi raccomando.
4: Mi raccomando.
5: Io ci vado da Fiorella Mannoia anche se mi annoia.
1: Bravissima, Eros.
0: Tu ci vai davvero.
1: Però non dirlo in giro, che ti annoia veramente, perché sennò poi lei se la prende.
0: No, perché poi
1: me.
0: Dopo ci viene a cercare a noi.
1: Esatto.
0: E noi negheremo.
1: Non è che
0: tutto.
1: Trovi chissà che cosa,
0: noi
1: però
0: neghiamo.
1: Insomma ci picchia, poi ho paura io di lei. Tanta.

0: perché scrivere buongiorno e leggere porno è un po' diverso.
1: No, cioè, per me più che un oculista serve uno psichiatra.
0: Mende servono tanti altri insieme, secondo me. Creeranno tipo un gruppo su WhatsApp, no? I tuoi problemi. Scriveranno.
1: Benissimo. Dunque, un attimo di pausa, poi so che mi devi parlare di gatti.
0: No, ti porterò a scoprire dove si è nascosto il gatto Fluffy.
1: No!
2: Let's go! Da Mediaworld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta alla molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Eccoli, sono i fantastici saldi estivi di

0: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Caraffè di mojito, la spiaggia è di... Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
1: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
1: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
3: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
11: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavriki presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
12: Direttore sanitario responsabile Luan Mavriki. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
18: Stessa storia, stesso posto, stesso
17: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Gianni su Bella e Monente.
1: Gianni Show Version.
2: Gentilissimo anche questa sera Matteo Mondi, che ha fatto un'ampia selezione per noi e anche per voi. Joliet, io per me, tu per te.
1: No, ma Dio vagabondo.
2: E ad aprire con il disco di Righeira, l'estate sta finendo.
1: No, no, siamo nel
2: infatti.
1: Pieno.
0: Bella e Monente.
1: Tra l'altro, questa la dico, oggi ho incontrato per strada Matteo Mondi.
2: Davvero, com'è andata? Vi siete limonati?
1: No, stava guidando la moto, ma con quest'aria era proprio contento, sorrideva. Sulla moto che sorrideva.
2: Vabbè, sarà il suo passatempo preferito.
1: Siamo vicini, abitiamo nello stesso quartiere.
2: Ma chissà se Matteo Mondi, andando via per strada, ha trovato questo povero gatto Fluffy. No, sai cosa è successo? Praticamente il gatto Fluffy, questo gatto qui,
1: sì,
2: del Massachusetts. Massachusetts. È molto difficile pronunciare questo paese. Massachusetts.
1: No.
2: Come cavolo si dice?
1: Massachusetts.
2: Massachusetts.
1: Massachusetts.
2: Non lo so dire.
1: Chiamalo Mustaches come se fossero dei
2: gatti. Esatto.
1: Va bene così, Mustaches.
2: Questo gatto in questo paese è sparito per circa 30 ore dalla sua famiglia.
1: Allora, tanto,
2: la famiglia è entrata in panico anche perché.
1: Ma scherzi, è un figlio.
2: Sai quando succede questa cosa qui? Ma pensa a tutti quanti. La
1: nei
2: gente.
1: Gruppi Facebook.
2: Esatto.
1: Metti
2: la gente è più preoccupata quando sparisce l'animale domestico che magari il fidanzato o la fidanzata.
1: Dici,
2: no,
1: vabbè, scriverà prima.
2: Sono andati in panico. L'hanno cercato ovunque, sai. Ogni tanto si nascondono dentro gli armadi.
1: Sì.
2: Si nascondono sotto i divani, da tutte
1: dai
2: le parti, dai vicini.
1: Casa.
2: Cosa hanno fatto? Hanno chiesto aiuto a tutti quanti e hanno anche lanciato volantini per strada.
1: Certo.
2: E sai dove l'ha nascosto?
1: No.
2: Non te lo dico adesso,
1: no,
2: però.
1: No.
2: Te lo spoilerò.
1: Provate a indovinare.

0: L'amore non esiste, ma esiste il Massachusetts.
1: Esatto, è che si dice Massachusetts. No, ho sbagliato di nuovo, non ci credo. No,
0: io diciamolo, facciamo la radio verità. Abbiamo il foglietto
1: sì,
0: dove
1: eccolo qui.
0: Rocky con le sue mani ha scritto la pronuncia proprio quella letterale.
1: Massachusetts. Corretto. Sai che me la potrei posso pronunciare in un altro modo, quello che sicuramente mi ricorderò. È una parolaccia però, no. Meglio non dire. Allora no, niente.
0: Però dirlo, sempre puoi lì. Chiamarlo mustaches alla spagnola, va benissimo.
1: Vabbè,
0: tanto
1: anche
0: sarà pieno di messicani,
1: chiamiamo.
0: Dai.
1: Vabbè, lasciamo perdere. Però stiamo cercando.
0: Sto gatto.
1: Esatto, dove è finito? Abbiamo detto prima, esatto. Che la famiglia è andata in panico perché non riusciva a trovare più il suo gatto, no? Sai, però non ti ho raccontato prima che all'interno di questa casa stavano facendo dei lavori, no?
0: Ah!
1: Stavano costruendo una nuova vasca da bagno.
0: No!
1: Il gatto, sai dove era incastrato?
0: No.
1: Sotto la vasca da bagno, quella vecchia.
0: Okay.
1: La stavano rifacendo, non si erano accorti che lui era andato lì per sbaglio. Porca miseria.
0: Questo era da 30 ore senza cibo.
1: Esatto, stava piangendo. Poi loro si sono accorti che lui stava miagolando.
0: La vasca da bagno piangeva.
1: Esatto, poverino. Stavo facendo penso miau, perché è l'unica cosa che sappiamo che sanno dire i gatti. Miau, miau, miau. L'hanno ritrovato dopo
0: però,
1: 30 ore.
0: Fammi vedere la foto. Ho capito, è sopravvissuto perché era bello tracagnotto.
1: Bello cicciotto.
0: Ha sfruttato le riserve.
1: Poi alla fine gli hanno anche messo un GPS per sicurezza.
0: Meglio.
1: Magari non si sa mai che in caso i futuri lo riperdiamo, boh.
0: Sicuramente.
1: Vuoi togliere il mio intanto? Visto che non me ne andrò mai da qui. Vuoi togliermi il mio GPS?
0: Guarda, fai
1: il mio
0: quello
1: collare.
0: Che ti pare. Ciao.
1: Vuoi prendermi? Radio Bella e Monella.

0: Posso tipo dire Massachusetts? È come dire Massachusetti. È bella come cosa, no?
1: Pensavo volessi dire che belle le ragazze del Massachusetts, sono più belle.
0: Che belle le ragazze con i Chusetts. No. Ancora meglio.
1: Vabbè, facciamo che è più bello il gossip.
0: Se ci sono le ragazze è meglio, però.
1: Ho

0: super offerte. Ad esempio, Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da 1,5 litri a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
10: Il tetto tiene ancora.
9: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329 704 3343, via del Grano 3A Trebaseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
11: Hit Universal Fun.
9: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Radio Bella e Monella.
13: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nemmeno.
2: Radio Bella e Monella.
14: Siamo come Gioia Tampa.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
15: Le 20.
16: Radio Bella e Monella, meteo.
17: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bella Monella da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
18: Il nord Italia è terra di contrasto tra l'anticiclone africano e correnti un po' più umide che lambiscono l'Europa centrale. Queste portano alla formazione di temporali anche intensi proprio sulle regioni del nord. Fenomeni che tra sabato e domenica torneranno a interessare soprattutto le Alpi, Lombardia orientale, Triveneto e parte dell'Emilia Romagna. Sarà invece più asciutto al nord-ovest, con clima ancora caldo, ma già da domenica avremo qualche grado in meno in vista di una nuova settimana in cui correnti più fresche porteranno un sensibile calo delle temperature, con massime che torneranno sotto i 30 gradi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
16: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
19: Deghi arredare il tuo giardino?
20: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
19: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
20: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
21: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
20: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
19: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
20: Deghi provare.
19: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
22: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale. presenziale su esercito.difesa.it.
0: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: una.
1: Tu che cosa fai questa sera?
2: No,
1: invece?
2: Speriamo di incontrarvi. Dice, spero di non incontrarti. Io spero di incontrarti, Rocky, perché ci sono tanti eventi con Radio Belle Monella.
1: Esatto,
2: quest'estate.
1: Però andiamo direttamente verso fine luglio, inizi di agosto, giusto?
2: Beh, allora, intanto abbiamo l'appuntamento di giovedì 30 luglio, Bella Disco a Porto Santa Margherita, in Piazzale d'Arsena, con Andrea De Luca, Monica Morgan, Damiano Amenta e l'animazione di Lex Serafo.
1: E invece sabato 1 di agosto, cara Greta, cari ascoltatori, ci sarà un'altra Bella Disco, però al Vintage Music Festival a San Zenone degli Ezzelini in provincia di Treviso. Dalle 21.30 troverete Andrea De Luca con Monica Morgan, Damiano Amenta e l'animazione quella pazza di Lex Serafo.
2: Poi abbiamo deciso di cacciarli perché il giovedì 6 agosto cambiamo completamente la notte, tutta da cantare. Il nostro format di punta arriva a Jesolo in Piazza Aurora. L'ingresso è gratuito,
1: come in tutti gli eventi,
2: ma quello ricordo prima perché con tutto sto popò di roba non è scontato.
1: Esatto.
2: Perché sì, c'è Monica Morgan, sì, c'è il DJ set di Thomas Menegazzi, le interviste di Elisa, ma gli ospiti.
1: Sul palco ci saranno Benji e Fede, Mark and Gremon, Shade, Dolcenera, Blind and Sonico, giusto?
2: Sonico.
1: Sonico.
2: No, lo brinchi mai.
1: Vabbè, come Masha Schulz comunque, che ancora non ho imparato a dire.
2: Perché Sonico viene proprio da lì.
1: Davvero?
2: E questo è il segreto.
1: Che sfiga.
3: Tutto da cantare. Radio Bella e Monella.

0: dato si chiama Notte Tempo ed è di Franco 126 e Giorgia Poi. Poi basta, penso.
1: Poi basta, non
0: penso
1: c'è
0: si chiami
1: altro.
0: Sempre solo così, Giorgia Poi. Però diamo il via ufficiale al gossip. Le 20 e le 14. Non è mai troppo tardi per dare il gossip, comunque.
1: Non è mai troppo tardi. No. Anche perché, guarda, adesso io mi aspetto che tu dia dei consigli a Carlo Conti.
0: Ok.
1: Perché lui ogni anno.
0: Di smettere di fare televisione, per esempio.
1: Lui ogni anno, per annunciare il cast di tale quale show, fa una boomerata.
0: Ok, come
1: che ormai
0: sempre.
1: Gli vogliamo bene così. Lui cosa fa? Scrive una nota sull'iPhone.
0: Poverino.
1: E poi pubblica lo screenshot.
0: Davvero?
1: Cioè, ti rendi conto?
0: Caro.
1: Ma due spicci per pagare un grafico.
0: Ma no,
1: fatela fare dall'intelligenza artificiale.
0: Poi come se non avesse di soldi, cioè,
1: capito?
0: Voglio dire.
1: Però andiamo a vedere chi c'è nel cast.
0: Okay.
1: Paola Perego, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Selma.
0: Ok.
1: Anna Pettinelli, che
0: Selma
1: infatti
0: l'hanno presa così a caso,
1: sì,
0: comunque l'hanno messa lì.
1: Anna Pettinelli, che infatti ha lasciato,
0: sì,
1: Amici, vedi? Jasmine Carrisi, Andrea Perroni, Stefano Melocaro, non chiedermi chi siano.
0: Melocaro, è quello meno caro, per quello l'hanno scelto.
1: Sì. Max Paiella, Vladimir Randazzo.
0: E chi cazzo è sta gente? Posso dire proprio quella parolaccia, perché non ne conosco neanche uno.
1: E poi chiudiamo con Flavio Sin e Gabriele Cirilli. Io non lo so se abbiano tagliato i budget a tale quale, però metà del cast
0: ma
1: è un
0: che
1: e chi è?
0: Penso sia gratis questo, altro che.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: E questa canzone cade proprio a pennello con la notizia, col gossip che vi stiamo per dare. Ma fatalità, Blanco secondo me lo sapeva già che avremmo dato questa notizia, sì, questa sera. Quindi ha deciso di cantarci Los Angeles. Questa canzone un po' che fa rabbrividire.
1: Un po' triste.
0: Esatto.
1: Triste come i fan di Striscia la Notizia, perché sembra sempre più reale. Non è una notizia confermata,
0: però,
1: per carità. Però ormai arrivano indiscrezioni da ogni dove. Pare che Striscia la Notizia venga cancellato.
0: No, cavolo.
1: Ragazzi, dopo 38 anni.
0: Vabbè, comunque
1: 38,
0: sì, è durato.
1: È nato nell'88.
0: È un classico, sai che prima o poi comunque anche i programmi belli finiscono, come è successo magari anche con tanti altri programmi, MTV, come
1: mia,
0: tantissime altre cose, quindi.
1: Ma all'inizio c'era stato il test della ruota della fortuna, poi davanti a certi dati d'ascolto, chiaramente hanno cavalcato l'onda. L'anno scorso avevano provato a fare quelle quattro puntate serali, un flop totale.
0: Ma
1: d'altronde c'era una controprogrammazione forte.
0: Certo.
1: Il programma che di sera non funziona, e quindi pare possa, c'è da dire che sui social sono ancora belli attivi, quindi magari può essere che trasformino la cosa, che ne so, in un canale YouTube.
0: Sì, può essere,
1: cioè, fatturano pure, dai. Ma,
0: magari sì,
1: essere.
0: Se vuoi esiste una striscia invece che non andrà mai via. Vuoi vedere la mia striscia?
1: Cosa stai
0: dicendo? La striscia che non sparirà mai. Quella che ho lasciato in bagno.
1: Ma dai.
2: Lo sai, la testa è malata, lo sai, non voglio pensare.

0: Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: Solo che pensavo quanto è inutile farneticare, credere di stare bene quando è bello e te

0: anno 2003, Tiziano Ferro con Non me lo so spiegare, non me lo so spiegare il perché sia sempre così bella questa canzone,
1: no, cioè,
0: che ci porti sempre
1: bella
0: a
1: d'oca.
0: Ricordarci le cose belle del passato,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì.
0: Molto bello, però un momento troppo romantico per i miei gusti.
1: No, un po' di pubblicità,
0: dire.
1: Dai, mandiamola.
0: Esatto, meglio. Tanto poi mandiamo tutto in vacca col gossip.
1: Beh, volevo dirlo, infatti. Bella e monella,
2: tutta da cantare. In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a €3,99. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-190. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
8: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
9: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
10: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 650.

0: 31, classe 1, uguali a nessuno.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
3: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
4: Antonello Cerri suona in italiano.

0: Antonello Cerri, in chiusura erano Gali e Madame, compare.
1: Nel mezzo il brano di Patti Bravo, Bamba l'ha fatto con il disco di Fisher, Losing It.
0: E in apertura Giovanotti e Dardast, Nuova Era.
1: Nuova Era? Ci siamo già al 2027, finito?
0: Sì, basta.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: E invece scherzetto.
0: Sai cos'è? È l'era del Massachusetts.
1: Mamma mia, davvero, dove tutti diventiamo più pazzi, porca miseria.
0: No, lo dico per quelli che hanno acceso la radio adesso, non capisco, no? Prima Rocky doveva dare una notizia che era ambientata nel Massachusetts, ma non riusciva a dirlo.
1: E non vi preoccupate, perché non avreste capito niente comunque neanche prima.
0: No, quindi, perché tanto comunque non ha ancora imparato a dirlo.
1: Massachusetts.
0: No,
1: vabbè, Massachusetts, io dico, e basta.
0: Non è del Massachusetts, Madonna.
1: No, Madonna, davvero? No, non lo è. No, è vero.
0: Non lo è. Perché parliamo di Madonna? Perché è uscito il suo nuovo album. Le previsioni di vendita erano ottimistiche. Mm-hmm. Parlavano di 100.000 copie.
1: Sì,
0: ne ha vendute 300.000.
1: Ragazzi, quando una donna è forte, è incredibile.
0: Ne ha vendute allora 134.000 solo negli Stati Uniti. Poi, ovviamente, in giro per il mondo si è piazzata al primo posto in diversi paesi.
1: Sì.
0: Cioè, questo ci dimostra che, al di là della promozione fatta bene, perché effettivamente con molti mesi di anticipo avevano iniziato a promuovere l'album. Però, cioè, se l'album è buono.
1: Succede
0: ragazzi.
1: Sempre, comunque, quando magari anche grandi artisti scompaiono per un po' di tempo nella scena musicale, che poi tornano, perché la gente, soprattutto i fan, sono sempre un po' emozionati, no? Col fiato sospeso per aria, dicono: ma quando è che uscirà il pezzo nuovo? Quando è che uscirà l'album nuovo di quell'artista che tanto mi piace?
0: Ricordiamo anche che domenica c'è la finale dei mondiali.
1: E lei si esibirà.
0: Si esibirà lei, ci sarà anche i BTS, ci saranno i Colp.
1: Sì, ci sarà anche Shakira, avevo letto, sì. Ci sarà anche Burna Boy.
0: Io guarderò solo quella parte, non mi interessa.
1: E se non sbaglio anche Laura Pausini farà un piccolo pezzettino.
0: Sì, esattamente. Bravo, sei informato.
1: Ovvio. Bella e bonella, tutta da cantare.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: realtà, ah no, ho sbagliato, scusa Laura Pausini, non volevo rovinare la tua canzone da così tanto tempo, anche perché l'hai scritta negli anni 2000, giustamente non conoscevi nemmeno Greta, quindi ci sta che abbia scritto tra te e il mare e non tra te e Greta.
1: E tra te e il falò e il mare di Temptation Island.
0: Non manca tanto, secondo me, al nostro falò del confronto.
1: Allora, intanto ti do un'indiscrezione che ho letto online, okay, perché si parla dei vari cachet.
0: Vai.
1: Te lo dico, i concorrenti pigliano in teoria una cosa come 1500-2000 euro in tutto.
0: Per cioè, stare là,
1: le
0: ovviamente.
1: Coppie, sì, per sì, stare là, sì, oltre sì, a vitto e alloggio. I tentatori dovrebbero avere dei gettoni di presenza. Comunque non si arricchiscono,
0: No, ma anche i tentatori
1: dipende,
0: mi sa che vengono pagati.
1: Sì, sì, vengono pagati, ma non tanto. Invece Pippo Biciglia, sempre in discrezioni non confermate, pare si porti a casa intorno ai 50.000 euro per ogni stagione.
0: Perché sto strong?
1: Ma questo lavora una volta all'anno.
0: Infatti.
1: E campa di... Lui ha capito tutto dalla vita.
0: Beh, perché...
1: Tutto. Però vogliamo dire che sto contagiando il tuo algoritmo, perché è apparsa a te una notizia di Temptation Island.
0: Sì, è apparsa a me, parlava di Giovanni appunto, che in una sera è riuscito a fare 10.000 dollari, no, 10.000 euro solamente facendo l'uomo delle consegne.
1: No, perché lui nella vita ha un carretto e fa le brioche.
0: Mamma mia, pensate.
1: Solo che sbambai, solo che adesso, avendo esposizione mediatica,
0: certo,
1: tutti quanti vogliono la brioche di Giovanni.
0: No, sì, la gente...
1: Pure le lucornette di Giovanni
0: ma
1: vogliono,
0: infatti,
1: capito?
0: Come se non gli bastassero i soldi che prende la Temptation, no, la gente...
1: Prende poco. Beh, insomma, per uno che vende brioche è anche un buon cacchio.
0: Porca miseria, 10.000 euro si è pigliato in una sola sera,
1: Capito?
0: È grave come cosa. Radio Bella e Monelli,
2: state tutta da cantare.

0: Ma se tu andassi realmente ad accompagnare quelle vecchiette sedute in quelle sedie a quel paese, ci andassi?
1: Ma tu lo sai qual è quel paese?
0: Quale? Quello delle meraviglie, qui.
1: È il Massachusetts.
0: Quello in cui vivi te.
1: È il Massachusetts.
0: Detto ciò, ci risentiamo domani mattina dalle 8 alle 12 a mezzogiorno assieme a Rocky. Invece torneremo insieme la coppia che scoppia settimana prossima, sempre dalle
1: 19 alle 21.
0: Ciao. Bella e Monella, tutta da
2: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
3: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651. La
2: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Radio Bella e Monella. Io sono magico,
2: Italia coro magico. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora 21. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
8: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
9: All'Esse Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
12: Bueno. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo,
13: Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
14: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
17: Stessa storia, stesso posto, stesso
16: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: 9 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli Iper e Market aderenti e online.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Devi aprire la pagina deghi.it.
5: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi devi solo cliccare.
5: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
8: Hai fame?
9: Sì.
8: Molta?
9: No.
8: Hai voglia di uno sfizio?
9: Sì.
8: Fritto?
9: No.
8: Croccante?
9: Sì.
8: Dici sempre sì e no.
9: Eh sì.
8: Sì e no, Fiorenzo.

0: ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
3: Fino al 21 luglio super offerte, ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia domenica 2 agosto a Jesolo. Aperi show on the beach dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
7: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: È quando suona la sveglia che esordisci con
9: Buongiorno Unca!
10: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
11: Non potete perdervelo!
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
13: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
14: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
15: Perché Nova del gusto.
12: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.

0: sotto tutti.
1: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
0: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
5: Unica data italiana per Craig David, il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One, Media Partner, Radio Bella e Monella.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
7: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso
7: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: ufficiale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
8: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
9: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
10: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau d'Ax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
11: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
12: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
13: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
14: Eli, ma che facciamo stamattina?
15: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
14: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
16: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella.

0: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
8: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: ridare.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi!
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Non perdete tempo, per favore.
10: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Tagliamo la grande festa italiana.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 23 luglio, petto di pollo a fette Aia, confezione famiglia, a 9,89 euro al chilo. Negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi!
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro.

0: tutti.
1: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da 1,5 litri a soli 2,69 euro. Da A e O trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
0: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
7: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Non perdete tempo, per favore.
11: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Italiamo, la grande festa italiana. Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
5: Italiamo.
6: Italiamo.
0: La grande festa italiana.
4: Vogliamo cominciare?

0: molto bello.
1: Gentili signore e signori, da Bruno Pizzoli, Pier Fabiale, buonasera.
2: In questa notte fantastica, che tutto sembra possibile, mentre nel cielo

0: Italiamo, la grande festa italiana. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
0: Se cerchi dolcezza
3: o se preferisci un gusto più deciso,
0: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
3: Sono entrambi buonissimi.
0: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
6: Italiamo.
7: Italiamo.
0: Italiamo. La grande festa italiana.
5: Vogliamo cominciare?

Italia. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato me sono.

0: scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone. Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
1: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
2: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
3: Tutta da cantare.
2: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
3: Di Radio Bella e Monella.
2: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
5: Italiamo.
6: Italiamo.
5: Italiamo.
0: La grande festa italiana.
4: Vogliamo cominciare?

scusa un momento, cos'è che sta andando in onda adesso questa radio? C'è Donnello Cerco italiano. Quando mi piace questa cosa qua, a me di musica italiana. Brothers and sisters, good night. I hope you're feeling alright.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
3: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
4: Il buongiorno si vede dal mattino.
5: Buongiorno Unca!
6: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì.

Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655.